Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, sì, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 175 a 174. Se i dati definitivi confermeranno una vittoria di così stretta misura, la formazione del governo sarà un vero rebus. L'altro importante dato politico che emerge dalle urne è la frenata del partito di ultradestra svedese, gli Svedesi Democratici, che i sondaggi davano come il possibile vero vincitore della tornata elettorale e che invece segna quasi un meno 3% rispetto alle elezioni precedenti. Si allontanano dunque le prospettive di entrare nel governo.
1: Guerra in Ucraina. Nella notte è stata colpita con droni la città russa di Sochi, che si trova sul Mar Nero a oltre 600 chilometri dal confine ucraino. Molti degli ordigni sono stati intercettati, ma è ancora in corso un grande incendio provocato dai detriti caduti al suolo. Non è chiaro se ci sono vittime o feriti. Il raid ucraino è la risposta all'attacco con cui i droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia, mentre si trovava a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. L'attentato non ha provocato vittime, ma ha fermato il traffico ferroviario, compreso il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europea.
0: Vinciamo le primarie e il voto è una doppia sfida, quella che lancia Elly Schlein chiudendo la festa nazionale dell'unità. Dal palco di Reggio Emilia la segretaria del PD ha parlato agli alleati del Campolargo e a Giorgia Meloni. Ai primi ha ribadito l'intenzione di voler costruire una coalizione progressista larga, che si deve allargare e non restringere. Prima il programma, poi si decide con gli alleati se fare un accordo o le primarie. Ma se le faremo, le vinceremo, così ha detto Schlein, replicando Giuseppe Conte, che continua invece a tenere il punto sui gazebo. Alla Presidente del Consiglio, infine, la sfida per il governo del Paese. Noi siamo pronti e Meloni che deve dirci quando andare al voto. Prima è, meglio è per il Paese.
1: Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Forze negative vogliono frenarne lo sviluppo, tirando in ballo cose che non accadranno. Così il presidente americano ha replicato ai colossi del settore che hanno chiesto di introdurre misure di sicurezza di fronte ai rischi che la tecnologia sfugga al controllo umano o possa essere utilizzata a scopi militari. Dal suo golf club in Irlanda, Trump ha ricordato che gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina, affermando che chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto.
0: Infine le previsioni per la giornata di oggi, che sarà contraddistinta da un cielo sereno in gran parte su tutta Italia, con qualche nuvola e instabilità soltanto sulla Sicilia centro-meridionale. Le 6:33 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto e a più tardi.
2: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Sette in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Elezioni in Svezia e testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, spoglio quasi concluso, c'è un solo seggio di distanza tra le due coalizioni. La corsa dell'ultradestra frena, i democratici svedesi restano il terzo partito del paese, ma perdono voti, i sondaggi li davano possibili vincitori. La doppia sfida di Elly Schlein, vinciamo le primarie e il voto. La segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità con un messaggio sia a Conte sia a Meloni. Prima acceleriamo su programma e coalizione, ma nessuna paura del voto. Guerra in Ucraina, nella notte colpita la città russa di Sochi, ancora in corso un grosso incendio. Il RAI della risposta di Kiev all'attacco russo a un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia. Dal vertice dei BRICS in India, Putin intanto rilancia i negoziati a tre con Washington. L'avanzata degli Houthi ostacola la diplomazia nel Golfo Persico, la presa dello stretto di Bab el-Mandeb e l'attacco yemenita a un oleodotto saudita spingono l'Oman a cancellare il vertice tra Teheran e i paesi del Golfo previsto per oggi. Intanto sui mercati asiatici il petrolio continua a salire. Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Forze negative vogliono frenarne lo sviluppo, dice il presidente, replicando ai colossi del settore che chiedono invece misure di sicurezza. Siamo in vantaggio sulla Cina. Chi vince questa sfida vince tutto, conclude Trump. Le 7:02 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano tra circa mezz'ora alle 7:30 col giornale radio. A più tardi, buon ascolto.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 14 di settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Bruno Gabrielli delle Chiese Valdesi di Reggio Calabria e Messina. In chiusura ascolteremo il brano dal titolo Hymn of Promise, una registrazione del coro della First United Methodist Church di Houston. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 31, il versetto 31. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Leggiamo poi dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, il versetto 39. Pietro disse: «Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà».
3: Parole antiche, quelle che abbiamo appena riascoltato. Parole antiche, ma ancora ostinatamente gravide di futuro per il popolo di Dio di oggi, così come per il popolo di Dio di allora, o più correttamente dovremmo forse dire al plurale, per i popoli di Dio di allora e per quelli di oggi. Parole antiche e da una parte, nel primo versetto, quello dal libro del profeta Geremia, memori della divisione fra la casa di Israele e la casa di Giuda, ovvero fra le tribù del regno del nord con capitale Samaria e le tribù del regno del sud con capitale Gerusalemme, e della rovina dell'uno e dell'altro regno fra l'ottavo e il sesto secolo avanti l'era volgare. Ma ciò nonostante, parole gravide di futuro per entrambi quei popoli e parole antiche e gravide di futuro, ancorché successive di qualche secolo, anche quelle del secondo versetto dal libro degli Atti degli Apostoli, rivolte alla diaspora ebraica convenuta in Gerusalemme per la gran festa di Shavuot, ovvero a Pentecoste, da parte di Pietro a nome della Chiesa di Gesù Cristo allora nascente. Samaritani e giudei, ebrei e cristiani, ancora oggi, come già nei tanti secoli passati, la stessa promessa del Signore dell'universo vale per tutte e per tutti coloro che prestano ascolto alla sua chiamata, prendendola sul serio e dunque non solo con le orecchie, con la mente o col cuore, ma mettendo al primo posto nella propria vita questa promessa, questa chiamata, queste parole antiche ma gravide di futuro, del futuro di un popolo di Dio, Israele e la Chiesa, trasformati nel profondo dal nuovo patto che Dio stesso e il Signore non si è mai stancato di voler stabilire con tutte e due, e secondo il libro dell'Apocalisse di Giovanni, con tutti i popoli della terra. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci coi loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno, il proprio fratello, dicendo «Conoscete il Signore», poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. È il nuovo patto di Dio che è amore. Amore antico quanto la sua creazione, ma pure creativo, gravido di futuro, ben più di qualunque altra teologia o ideologia che oggi vada per la maggiore. Amore eterno, incondizionato e senza eccezioni per noi cristiani e cristiane, suggellato una volta per tutte nel più radicale, compromettente e definitivo dei modi, col sangue di Dio stesso, morto in croce e risuscitato in Cristo Gesù. Amore che non viene meno se non è ricambiato, ma per cambiare Israele, la Chiesa e il mondo ha però bisogno di essere seguito, corrisposto, messo in pratica nelle piccole grandi scelte di chi si fida del Signore. Uomini, donne, popoli che non si adeguino e non si rassegnino ai trionfi dell'odio, della violenza, dei razzismi, dei sessismi e di qualunque altra forma di suprematismo e di discriminazione, ma al contrario si prendano cura in tutti i modi possibili, non solo di se stessi, dei propri cari e dei propri simili, ma anche di chi possa apparire tanto o poco diverso. Sempre nel libro degli Atti degli Apostoli si legge infatti: «Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette». E così insegna il Signore Gesù: «Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Amen».

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Popolare Network.
5: Elezioni in Svezia e testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, a spoglio quasi concluso, c'è un solo seggio di distanza tra le due coalizioni, ma la corsa dell'ultradestra frena, i democratici svedesi perdono voti, i sondaggi li davano possibili vincitori. In Francia la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, apre la sua campagna elettorale verso le presidenziali con lo slogan «La Francia ai francesi». La Germania verso le amministrative del prossimo fine settimana, il timore è che l'estrema destra dell'AfD cresca ancora. La doppia sfida di Elly Schlein, vinciamo le primarie e le elezioni. La segretaria del PD chiude la festa nazionale dell'unità con un messaggio sia a Conte che a Meloni. Le priorità sono il programma e la coalizione, ma non abbiamo alcuna paura del voto. La guerra in Ucraina, nella notte colpita la città russa di Sochi, ancora in corso un grosso incendio. Il raid e la risposta di Kiev all'attacco russo a un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia. Dal vertice dei BRICS in India, Putin intanto rilancia i negoziati a tre con Washington. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Cominciamo dalle elezioni in Svezia, quando mancano solo poche sezioni da scrutinare, la distanza tra le due coalizioni è di un solo seggio. In testa c'è il centro-sinistra, con i socialdemocratici che restano primo partito nel paese e si dicono pronti a governare, e i conservatori del governo uscente, secondo partito, a quasi 10 punti di distanza. Se i dati definitivi confermeranno una vittoria di così stretta misura, la formazione del governo sarà un vero rebus. Sentiamo Irene Soave, inviata a Stoccolma del Corriere della Sera.
6: I primi exit poll davano un buon vantaggio per la coalizione dei partiti di centrosinistra, poi però, come spesso accade con gli exit poll in questo paese, sono arrivati verso le 21, quindi un'ora dopo l'inizio dello spoglio, delle nuove proiezioni che fanno pensare a una situazione di grandissimo stallo. Balla un seggio, l'opposizione, cioè il centrosinistra, avrebbe 175 seggi e il governo uscente, quindi il centrodestra, il patto dei quattro partiti di centrodestra, ne avrebbe 174. Una menzione la meritano i liberali, partito opportunista che all'inizio correva col centro-sinistra, poi a un certo punto, quando ha visto che i sondaggi del centro-destra andavano meglio, ha fatto un po' di melina e si è collocato nella coalizione di centro-destra.
5: Ma l'importante dato politico che emerge dalle urne svedesi è la frenata del partito di ultradestra, Svedesi Democratici, che i sondaggi davano invece come possibile vero vincitore della tornata elettorale e che invece segna quasi un meno 3% rispetto alle precedenti elezioni. Si allontanano dunque le prospettive di un loro ingresso nel governo e a Bruxelles si tira un sospiro di sollievo.
7: A Bruxelles ci si prepara per un possibile cambio di guardia a Stoccolma.

0: Dopo la vittoria di misura della coalizione di centro-sinistra dell'ex premier Magdalena Andersson, che è pronta a tornare alla guida del governo dopo 4 anni di opposizione. Anche se la questione della formazione del governo rimane delicata e incerta, la vittoria della coalizione rosso-verde scongiura il pericolo di un'ulteriore avanzata dell'ultradestra dei democratici svedesi, che dal 2022 hanno supportato il governo di centrodestra di Ulf Kristersson, ma che nell'eventualità di una nuova vittoria avrebbero questa volta reclamato posizioni ministeriali. Nonostante la chiara frenata dei democratici svedesi rispetto all'exploit di 4 anni fa, il partito di estrema destra dalle origini neonaziste ha comunque già influenzato pesantemente la politica svedese, perché immigrazione e sicurezza sono diventati temi importanti non solo della campagna elettorale, ma di qualsiasi coalizione di governo a prescindere dal colore politico. Anche un governo di centro-sinistra, con tutta probabilità, continuerà a tagliare sulla protezione internazionale e l'integrazione delle persone migranti, spingendo invece sulle revoche dei permessi e i rimpatri volontari e forzati. Al tavolo del Consiglio europeo potrebbero dunque tornare a essere 4 i leader socialisti, ma l'approccio nordico, come già dimostrato dalla danese Frederiksen, è quanto di più lontano dalle posizioni dello spagnolo Sanchez, che può solo parzialmente esultare per il cambio di guardia a Stoccolma. In generale, a Bruxelles non c'è alcuna preoccupazione sui temi più urgenti, in particolare sulla difesa. Andersson è ben conosciuta come leader pro-UE e pro-Ucraina, che tra l'altro è stata la fautrice dell'adesione della Svezia alla NATO dopo decenni di politica di non allineamento. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: In Europa l'avanzata delle destre estreme resta però un tema. In Francia Marine Le Pen ha aperto ieri sera la sua campagna elettorale verso le presidenziali del 2027 con lo slogan «Prima i francesi», questo è il messaggio principale. Nonostante i guai giudiziari, la leader del partito di estrema destra, l'Assemblement National, resta la favorita nei sondaggi per la corsa all'Eliseo.
2: La Francia ai francesi non è lo slogan di campagna ufficiale di Marine Le Pen, ma resta la sostanza, la trama limpida e semplice del suo primo comizio ieri a Nambomont, ormai storico feudo elettorale della leader dell'estrema destra francese nel nord post-industriale del paese. In una regione segnata dalle crisi a ripetizione di un'industria francese che si è ridotta e diradata massicciamente negli ultimi 50 anni, davanti ad un pubblico popolare che fatica ad arrivare a fine mese, Marine Le Pen ha sfoderato la fibra sociale parlando di riduzione dei prezzi, a cominciare da quelli di energia e carburanti col taglio dell'IVA e delle accise, o ancora di case popolari che dovranno essere più numerose e accessibili, la Francia attraversando una delle peggiori crisi degli alloggi degli ultimi decenni, e poi dei beni di prima necessità, di cui per così dire nazionalizzare i prezzi, senza dimenticare le pensioni minime e gli ammortizzatori sociali. Insomma, vasto programma sociale appunto, ma tutto è sempre ad una condizione, quella di essere francesi e magari da diverse generazioni. Si chiama la preferenza nazionale, inventata dal famigerato padre fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, di ingombrante memoria e soprattutto conseguente ideologia, quella xenofoba iscritta nelle fondamenta della destra nazionale identitaria e da cui riparte Marine Le Pen per la sua terza campagna presidenziale, con i favori dei sondaggi che la danno grande favorita a 7 mesi dal voto. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Net.
1: E poi c'è la Germania, dove si apre l'ultima settimana di campagna nella città-stato di Berlino e nel Land di Mecklenburg-Pomerania Anteriore, dove si vota domenica prossima, 20 settembre. Dopo la schiacciante vittoria dell'AfD nelle amministrative in Sassonia-Anhalt, il timore è che l'ultradestra avanzi anche nelle prossime elezioni. Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica da Berlino.
3: Spero che non sia quello che auspicano dall'AfD, cioè un effetto domino che travolgerà tutta la Germania e che quindi metterà in difficoltà il governo, che porterà prima o poi al governo anche l'AfD. Però certo è un colpo anche al cordone sanitario. Al momento la CDU regge, però per esempio il candidato a governatore in Sassonia-Anhalt, Uri Siegmund, non ha nascosto l'ambizione di trovare dei transfughi della CDU, no? E quindi insomma questa questione del cordone sanitario è una questione secondo me fondamentale che si porrà più volte nei prossimi mesi. Le prossime elezioni a Mecklenburg-Pomerania e a Berlino sono già molto diverse, cioè a Berlino è favorita la candidata della Linke, in Mecklenburg-Pomerania anteriore al momento c'è addirittura un testa a testa tra l'AfD e la SPD, e quindi probabilmente si riuscirà a fare un governo, diciamo, di coalizione, anche se per esempio alle elezioni in Mecklenburg-Pomerania la CDU è data al 5%, ecco, se cadesse sotto il 5%, sotto la soglia di sbarramento, non entrasse in Parlamento, sarebbe un altro duro colpo a Merz. Ma ripeto, in questo momento Merz è il bersaglio di tutti i malumori della CDU.
1: Adesso la politica italiana con Elly Schlein, che ieri sera ha chiuso la festa nazionale dell'unità. Dal palco di Reggio Emilia, la segretaria del PD ha voluto parlare sia agli alleati del campo largo sia a Giorgia Meloni. Le priorità restano il programma e la costruzione della coalizione, ma siamo pronti a vincere sia le primarie che le elezioni. Questo è il suo messaggio. In diretta l'inviato a Reggio Emilia, Luigi Ambrosio.
4: Buongiorno Mattia, con un comizio vecchio stile perdurata più di un'ora e mezza, Elly Schlein ha lanciato due sfide, la prima inevitabile a Giorgia Meloni, andiamo a votare il prima possibile e vinciamo noi, la seconda sfida, e non era scontato, a Giuseppe Conte, l'alleato riottoso che ancora ieri pronunciava sulla politica estera parole che mettevano in difficoltà il PD, se faremo le primarie le vinceremo.
5: La vogliono premier qui.
6: Direi che è abbastanza naturale, è la festa nazionale. Lavoreremo insieme, poi decideremo con gli alleati su accordo o primario, quello che è, ma come dicevo su, noi non abbiamo paura di niente, tantomeno del voto, siamo democratici, l'importante adesso è concentrarci sul programma perché è quello che si aspettano le persone da noi.
4: La candidata premier sarò io, ha detto quindi Schlein, che dal palco incalzava avversari e alleati che immaginavano altri schemi. C'è chi tifa pareggio, c'è chi non vuole una persona di sinistra a Palazzo Chigi, e poi ha aggiunto le mie aggravanti personali, essendo donna di 40 anni, libera e non conforme agli standard. Una determinazione che nelle intenzioni serve anche a mettere un freno all'attivismo di Conte, applaudito anche alla festa dell'unità, come spiegavano dirigenti del PD mentre la segretaria era circondata dalle persone che volevano una foto con lei dopo il comizio. Conte non può dare ordini né sull'Ucraina né su altro, dicevano tutti. E se ci sono le primarie sicuri di vincere, la risposta erano le braccia che si allargavano a indicare il popolo dietro le transenne. Tutto bene nel PD quindi? No, il comizio finale di Schlein è una botta di adrenalina che compatta il partito, ma i problemi nella coalizione rimangono. A tutte le componenti del PD piace la scelta di essere più assertiva, di essere uscita allo scoperto, ma nessuno si illude che basterà per mettere tutti in riga. Lo schema è emerso anche dietro le quinte, blindare il programma nel minor tempo possibile, cominciare a pensare ai nomi del futuro governo, tenere insieme il partito per non dare alibi agli altri, prendersi tutto il tempo necessario per decidere sulle primarie e intanto allargare il perimetro della coalizione per non lasciare a nessuno l'arma fine di mondo, né in una futura ipotetica maggioranza, né adesso. Vieni allo studio.
1: Grazie Luigi. E a destra invece i problemi principali sono quelli interni alla Lega nella settimana che porta al raduno di Pontida. Il servizio di Alessandro Braga.
7: Chissà se la pax armata all'interno della Lega reggerà fino a domenica. Dopo l'incontro la scorsa settimana con la fronda nordista, Salvini era stato ottimista. Un incontro collaborativo che ha stabilito la roadmap della Lega dei prossimi mesi, aveva detto. L'altro ieri l'annuncio che sul palco di Pontida non ci saranno leader stranieri per lasciare spazio ai territori. Ma la tregua coi governatori sembra fragilissima e difficilmente si arriverà alla fine della settimana senza nuove schermaglie. Mercoledì nel Varesotto ci sarà una serata con Romeo Fontana e i due potrebbero approfittarne per alzare i toni contro il segretario. L'appuntamento di domenica prossima sarà un crocevia politico per Matteo Salvini. Lo slogan scelto parla chiaro: non passa lo straniero, un ritorno alle origini sui temi della sicurezza e della difesa dei confini. Ma a preoccupare Via Bellerio in queste ore non sono tanto gli avversari esterni quanto le fibrillazioni che scuotono la base e i vertici del partito. Nelle scorse settimane le tensioni interne hanno rischiato di trasformare la festa identitaria in una resa dei conti. Ora il timore è che l'appuntamento sarà un flop con i militanti che diserteranno il pratone. Nelle chat leghiste di Veneto e Lombardia girano immagini che invitano a non presentarsi in terra bergamasca. Salvini ha fatto capire che non è disposto a concessioni che vadano oltre quanto già promesso. Una gestione più collegiale del partito, ma nulla più. Insomma, il segretario si prepara a blindare il suo ruolo, promettendo una Pontida di battaglia ed escludendo passi di lato. Poi, il giorno dopo, potrebbe arrivare il contrattacco.
1: La guerra in Ucraina nella notte è stata colpita con droni la città russa di Sochi, che si trova sul Mar Nero, oltre 600 chilometri dal confine ucraino. Non è chiaro se ci sono vittime o feriti. Il RAID è la risposta all'attacco con cui i droni russi hanno colpito ieri un treno diretto da Kiev a Varsavia, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. L'attentato non ha provocato vittime, ma ha fermato il traffico ferroviario, compreso il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri europei per la sicurezza. Intanto dal vertice dei BRICS in India, Mosca auspica la ripresa dei colloqui a tre con Kiev e Washington e apre alla disponibilità di Xi Jinping e Narendra Modi a mediare per la pace. Il commento di Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
8: C'è un fatto che fa propendere su come possa esserci un tentativo, chissà quanto prolungato e quanto fondato, da parte soprattutto dell'India, perché Narendra Modi non è la prima volta che rilascia dichiarazioni del genere nelle ultime settimane. Lo aveva già fatto a Bishkek durante uno dei summit dell'organizzazione di Shanghai. La visita di Xi Jinping in India, che è una visita storica poiché i due paesi sono, come sappiamo, in conflitto per una serie di dispute di frontiera, aggiunge una certa forza a questa affermazione. È anche chiaro che Pechino negli ultimi anni ha un po' messo da parte quelli che erano stati gli sforzi diplomatici, che pure erano stati inizialmente profusi per provare a trovare una mediazione, forse anche perché vi è stato un certo protagonismo statunitense.
1: Donald Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale e dal suo golf club in Irlanda. Il presidente americano ha voluto replicare ai colossi del settore che hanno messo in guardia sui rischi dell'IA, minimizzando i timori. Il servizio da New York.
9: Dopo gli allarmi lanciati dai colossi della tecnologia, Donald Trump attacca quelle che definisce le forze negative pessimistiche che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente statunitense ha detto ieri che frenare l'AI significherebbe indebolire la competitività degli Stati Uniti, soprattutto nei confronti della Cina. E dietro questa posizione c'è per lo più una ragione economica interna, perché la crescita americana negli ultimi trimestri è stata sostenuta in larga parte dagli investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data center, enormi quantità di capitale, infrastrutture e consumi energetici che stanno alimentando il prodotto interno lordo. Un rallentamento del settore rischierebbe quindi di mettere in discussione uno dei pochi motori solidi dell'economia americana, mentre effetto dei dazi, geopolitica e inflazione continuano a farsi sentire. Intanto però a Washington cresce il consenso sulla necessità di introdurre dei limiti. Il presidente della Camera repubblicano Mike Johnson ha invitato alla prudenza e detto che il Congresso non può approvare norme affrettate che danneggino le aziende americane e favoriscano la Cina. Il leader democratico alla Camera, Kim Jeffries, ha accusato Johnson di muoversi troppo lentamente e chiesto un'azione decisiva, ma sollecitato sui divieti concreti da sostenere, non ha indicato misure precise né tempistiche. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E alle 7:46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto e a tutti una buona giornata.
10: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
12: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
13: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
12: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
11: E ai locali della ex Biblioraga.
14: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
11: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
13: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
14: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
13: Pinerolo suona giovane.
15: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
16: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Siete le sorelle Owens?
18: Sì, se amiamo qualcuno muore.
17: Ma dai,
19: a settembre
18: siamo streghe.
19: Ritorna la magia.
18: E siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2, al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
23: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
24: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
26: Coyote vs Acme! Iniziata! Al cinema dal 2 settembre!
27: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
28: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
29: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
28: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
30: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
31: Amiche per la vita!
28: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertugli, oggi è lunedì 14 settembre 2026 e parleremo di Elie Schlein, che da Reggio Emilia ha lanciato due sfide, una a Giorgia Meloni e l'altra a Giuseppe Conte. Sembrerebbe quindi l'inizio dello scontro per definire il leader o la leader del campo largo. Poi parleremo di scuola, oggi ricomincia, ma rimane comunque un settore critico per gli investimenti italiani. E ancora del dibattito sulle AI degli ultimi giorni, facciamo chiarezza su quelle che sono le preoccupazioni e gli sviluppi e infine andremo in Svezia per le elezioni, in Ucraina per un vagone del treno bombardato e in India per l'ultimo vertice dei BRICS. E quindi iniziamo dalla nostra rassegna stampa nazionale, ma alle 8.03 io prima vi ricordo che è già notizia, la rassegna stampa di RBE va in onda in radio e in TV sul canale 87 il digitale terrestre, oppure va anche in onda in live su YouTube, dove potete ascoltarci e anche interagire con noi attraverso la chat live. In ogni caso, cominciamo dalla nostra rassegna stampa nazionale, partiamo da ieri al comizio di chiusura della festa dell'unità di Reggio Emilia. Elie Schlein ha detto siamo pronti, ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento, ci porterà al voto, e Meloni che deve dirci quando, e visto che il governo è stato inutilmente lungo, ha aggiunto Schlein, prima è e meglio è per il paese. Quindi qualcosa si muove nel campo largo e nella maggioranza, i partiti annusano le elezioni. Vediamo anche i titoli dei giornali in questo senso, partendo da Repubblica, che questa mattina in apertura scrive: Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e riformisti Dem. Infatti si continua nell'anteprima dell'articolo su Repubblica: Elie Schlein sfida Giorgia Meloni e si dice sicura di vincere le primarie. La segretaria del PD dichiara di essere pronta ad andare alle urne in qualunque momento. La premier ci porterà il voto, prima è meglio è, come dicevamo anche prima, per il paese. E questo è il messaggio lanciato dal palco della festa dell'unità a Reggio Emilia. Nel programma del PD viene confermato l'appoggio a Kiev, ma Conte e i riformisti Dem si scontrano sul tema aiuti. Il leader 5 Stelle dice basta armi. Rimane infatti l'Ucraina un punto, un nodo cruciale per quanto riguarda gli allineamenti all'interno del campo largo. Anche sul Corriere si parla comunque di primarie e si parla di questa dichiarazione di Schlein, e lo si fa attraverso questo titolo: Schlein pronti per le urne il prima possibile, siamo pronti, ci faremo trovare pronti, di nuovo lo stesso virgolettato. Così la segretaria PD Elie Schlein nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia. Insomma, si cita semplicemente Schlein e poi Claudio Bozza prosegue a pagine 12 e 13. La stampa invece si esprime sempre su questa vicenda di politica interna, lo fa scrivendo bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. Infatti si scrive sulla stampa per quanto riguarda Giorgetti: meno tasse al ceto medio e salari più alti ai giovani. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti traccia la rotta e ribadisce l'intenzione del governo di cambiare ancora il sistema fiscale nella prossima legge di bilancio. E Elie Schlein rivendica che il centrosinistra è pronto a governare e dice che l'opposizione non ha problemi ad andare alle urne al più presto. E infatti, sempre per quanto riguarda questa notizia che ci dà la stampa di Giorgetti, il Domani invece titola in modo diverso. Innanzitutto di nuovo torna su Schlein e scrive: vinco le primarie e batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale all'unità e inizia la sua campagna, prima si vota meglio è, messaggio agli alleati, acceleriamo sul programma, ma il leader Movimento 5 Stelle insiste, niente armi a Kiev. Ma poi torna su quello di cui parlava la stampa e scrive: la maggioranza prepara una manovra elettorale, mancia i giovani e al ceto medio. Insomma, il Domani addita questa manovra appunto come propaganda sostanzialmente, ovvero un tentativo da parte della maggioranza di attirare consensi a ridosso delle elezioni. Questo il Domani. Il Fatto Quotidiano anche su questa dichiarazione di Schlein, però invece il Fatto Quotidiano va al contrario, ovvero parte da Conte per arrivare a Schlein, posto che da Schlein per arrivare a Conte. Questo perché Giuseppe Conte dal palco del Fatto Quotidiano ha fatto una dichiarazione sempre in merito, facendo degli affondi abbastanza netti verso la segretaria del Partito Democratico, e Conte avrebbe detto: Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Alla festa del Fatto, egli a quella dell'Unità, avanti con sostegno a Kiev. Infatti appunto Eli Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia ha ribadito il sostegno a Kiev, mentre Giuseppe Conte a quella del Fatto Quotidiano ha invece detto di dichiararsi in discontinuità con la politica del governo Meloni, dicendo appunto che non ha intenzione di mandare armi all'Ucraina. Andiamo ancora e concludiamo la nostra carrellata di titoli, prima sul Messaggero, che dedica giusto due trafiletti alla vicenda. Si scrive: Schlein, votiamo subito Conte, niente armi a Kiev. Questo il centrosinistra, è come il Messaggero riassume in maniera molto stringata la vicenda. Ma poi sul Foglio invece viene dedicato gran parte della prima pagina, e si scrive: idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, difendere l'Ucraina è il modello democratico europeo, far propri rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centrosinistra. Posso sbagliarmi, inizia così l'articolo di Giorgio Tonini, ma non mi pare che nel ricordare Emma Bonino sia stato evidenziato con la giusta enfasi il ruolo tutt'altro che marginale che la leader radicale ha svolto anche nella nascita del Partito Democratico, non solo perché il bipartitismo all'anglosassone è sempre stato un ideale regolativo per i radicali, ma anche più concretamente perché Bonino nel 2008 fu la capo delegazione della pattuglia radicale candidata nelle liste del PD, fece parte del gruppo parlamentare del PD per tutta la legislatura e in quota PD fu eletta vicepresidente del Senato. E parte così la ricostruzione di Giorgio Tonini, che ricorda anche, e cogliamo l'occasione per farlo anche in questa sede, anche se l'abbiamo già fatto venerdì quando è mancata Emma Bonino, però riprendiamo appunto il fatto. Emma Bonino ci ha lasciati, storica leader del Partito Radicale, figura chiave all'interno della politica italiana. Diverse parole sono già state spese a riguardo. Noi però proseguiamo quindi con la nostra rassegna stampa nazionale e torniamo sul Corriere, dove Claudio Bozza questa mattina scrive appunto, come leggevamo prima, un articolo in merito alle parole di Schlein, e lo troviamo a pagina 12 e 13 oppure sul sito del Corriere. Scrive Bozza: le parole della segretaria sono chiare tanto da placare pure l'ira dell'ala riformista Dem. Prosecuzione del sostegno all'Ucraina, sforzo per un negoziato che arrivi a una pace giusta, chiara distinzione tra aggredito e aggressore, garanzie di sicurezza. Condivido le parole sull'Ucraina di Eli Schlein nel discorso di chiusura della festa nazionale dell'Unità. Questo dice l'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini davanti a circa 3.000 persone, più del triplo secondo invece le stime del Nazareno, con militanti e parlamentari arrivati da tutta Italia. La leader del Partito Democratico parte con cautela, poi regola i conti con Giuseppe. È la prima volta che lo fa in maniera così netta, il segno che il tempo è scaduto, è il momento della battaglia interna al campo progressista e poi di quella per Palazzo Chigi, dove la segretaria vuole arrivare. E vi segnalo tra l'altro che in queste ore si vocifera di una possibile ridiscesa in campo di Beppe Grillo, che potrebbe star valutando appunto di costituire una lista a sinistra del campo largo. Questo lo leggiamo sempre dal Corriere. Al momento non ci sono prove concrete, solo gli indizi, il fatto che sarà ospite alla prima puntata di quest'anno di Pal Podcast, il podcast di Fedez e Mister Barra, che è stato già utilizzato più volte dai politici per raggiungere un bacino elettorale che di solito con i media tradizionali non si riesce a raggiungere. Insomma, staremo a vedere. Io per adesso ve lo segnalo solo, e alle 8 e 11 che scoccano in questo preciso istante io vi lascio per 2-3 minuti con una pausa, ascoltiamo Rove, ma poi torniamo tra poco, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. 2-3 minuti e sono di nuovo con voi, a tra poco.
7: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: 8:14 e 11 secondi dopo Femmina di Rove torniamo sulla nostra rassegna stampa nazionale, lo facciamo ripartendo dal Sole 24 Ore che questa mattina apre la sua prima pagina rimanendo sull'attualità, possiamo dire, perché oggi ricominciano appunto le scuole, e il Sole 24 Ore scrive in apertura: istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR. Più edifici e agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. I fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. Insomma, una storia molto molto italiana che leggiamo dalla pagina 2 del Sole 24 Ore, però nel frattempo io vi ricordo che oggi ricomincia la scuola per più di 2 milioni di studenti e l'Italia spende ogni anno per l'istruzione 90 miliardi di euro, che in rapporto al PIL significa che l'Italia ha gli ultimi posti tra i paesi europei per spese in istruzione, il paese europeo tra l'altro che dedica all'istruzione la fetta più piccola della sua spesa pubblica. E segnala quindi insomma un disinteresse verso l'investire nel cambiare la scuola, ma più che altro nel mantenerla com'è. E infatti leggiamo dal Sole 24 Ore: scuola spinta dal PNRR, ma un edificio su tre richiede lavori urgenti, come si diceva già in apertura. Eppur si muove, inizia così l'articolo, verrebbe da dire alla Galileo Galilei a guardare l'impatto del PNRR sull'edilizia scolastica in Italia, immortalato dall'ultima edizione di Ecosistema Scuola di Legambiente, che il Sole 24 Ore del lunedì è in grado di anticipare. Ad esempio, quando sottolinea che grazie al recovery il possesso del certificato di collaudo statico nei comuni capoluogo che hanno risposto all'indagine nel 2021 e nel 2025 passa dal 46,3% al 55,5%. Stesso discorso per l'agibilità, dal 51,5 al 59%, per la prevenzione incendi, dal 45,7 al 53,9 o per la quota di rinnovabili, dal 21,7 al 25%. L'analisi di Ecosistema Scuola quest'anno si sdoppia. Da un lato mette in fila i dati 2025 sullo stato di salute di 7.188 edifici scolastici di competenza comunale tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, frequentati da oltre 1,7 milioni di studenti, 96 le amministrazioni comunali, tra l'altro sottolinea tra parentesi il Sole 24 Ore, che hanno partecipato all'indagine fornendo i dati. Dall'altro, partendo dall'analisi dei dati del catalogo Open Data l'Italia domani, aggiornati al 13 giugno, offre un bilancio provvisorio ma utile sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR dedicati a edilizia scolastica, mense, palestre e asili. Partiamo ad esempio dal recovery, giunto al traguardo il 31 agosto scorso con i suoi 11,65 miliardi di euro per l'edilizia. Spalmati su 9.500 interventi, la speranza era che potesse fare la differenza, invece sottolinea Legambiente, sembra aver prodotto solo lievi passi avanti. Valga per tutti l'esempio delle nuove scuole: su 206 progetti solo 4 hanno visto la luce, pari all'1,9% degli interventi finanziati contro il 37,9% ancora in fase di collaudo e ben il 58,7% in piena esecuzione dei lavori. Di risultati inadeguati parla il presidente Stefano Ciafani, che aggiunge: la manutenzione degli edifici scolastici non può continuare a dipendere esclusivamente da emergenze, bandi o finanziamenti eccezionali, ma richiede una pianificazione di lungo periodo sostenuta da flussi costanti di risorse nei bilanci statali e degli enti locali. Questo il Sole 24 Ore per quanto riguarda gli istituti scolastici. Ovviamente ne sentiremo ancora parlare, anche se di solito di scuola si parla molto a settembre, ma poi ce ne dimentichiamo un po'. Cerchiamo quest'anno magari di tenere anche viva l'attenzione, e lo prendo soprattutto io per primo come proposito. Partiamo però, ripartiamo nella nostra rassegna stampa nazionale da delle lezioni in Svezia, perché oggi nei giornali italiani si dedica molto spazio in generale all'internazionale, e tra le notizie trattate ci sono appunto le lezioni in Svezia. Queste lezioni la coalizione di centrosinistra, composta dai socialdemocratici, che nonostante un calo di consensi sono da oltre un secolo il primo partito svedese, e poi è composta anche dai verdi, dei partiti sinistra e centro. Quella di centrodestra invece è sostenuta dai cristiano democratici, dei liberali, e per il momento la coalizione di centrosinistra appare in leggero vantaggio, ma è troppo presto per poter dire con certezza chi è il vincitore. Il Post però, il quotidiano Online italiano riporta che fino a mercoledì sarà ancora impossibile capire effettivamente chi ha vinto queste elezioni, perché mercoledì è il giorno in cui saranno scrutinati i voti dell'estero e non si potrà quindi fino a mercoledì con ogni probabilità sapere con certezza chi ha vinto queste elezioni. Ciò su cui si concentrano i giornali però questa mattina è che per adesso sembrerebbe, almeno appunto per il momento, arginata l'entrata al governo dei democratici svedesi, che nonostante il nome sono un partito di estrema destra che ha sostenuto dall'esterno il governo di Kristersson, ministro di Stato uscente, e che con queste elezioni puntava ad entrare al governo. E partiamo quindi da Repubblica, che questa mattina scrive in merito a queste elezioni: in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. In Svezia frena l'onda nera e testa a testa per il governo tra centrodestra e centrosinistra. Il voto era una sorta di referendum sull'estrema destra che non è riuscita ad avanzare, almeno secondo gli ultimi dati dello scrutinio resi noti. I democratici svedesi, la formazione di Jimmie Åkesson, fondata nell'88 da un gruppo di neonazisti e oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo, non ha sfondato. La rivincita dell'ex premier Anderson, i socialdemocratici primo partito, ma è guerra all'ultimo seggio. Infatti se è un testa a testa al momento, si starà a vedere nei prossimi giorni come proseguono queste elezioni. Ovviamente noi ne parliamo meglio anche nello spazio internazionale. In ogni caso, anche su il Corriere della Sera si scrive: Svezia avanti il centrosinistra e l'ultradestra perde consensi, le elezioni legislative. E infine La Verità, invece quotidiano più conservatore, scrive questa mattina in apertura: la sauna svedese fa sudare l'Europa. Alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo all'elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia se a vincere è AfD, socialisti in vantaggio a Stoccolma, e magicamente il voto diventa bello. Questo è il titolo della Verità, che insomma si capisce benissimo per chi tifava a queste elezioni. Noi adesso alle 8:21 facciamo 2-3 minuti di pausa e torniamo e concludiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, per poi transitare verso quella internazionale. Tra poco.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8:24 e 19 secondi quando torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale, l'ultimo chilometro prima del GR di Popolare Network, e alleggeriamo sensibilmente perché torniamo sulla stampa e leggiamo di un gruppo di ragazzi che salvano bus dalla discarica. Infatti questa mattina una parte della prima pagina della stampa è dedicata a una storia che riguarda da vicino Torino. L'articolo è di Francesco Munafò che scrive: l'ultimo autobus salvato da Alessandro Cagliaffa ha la vernice scolorita e 1 milione di chilometri segnati sul tachimetro. Immatricolazione nel 1983, poi 21 anni di servizio pubblico tra le strade di Torino. Questo l'attacco all'articolo. Eppure in autostrada tiene ancora i 70 all'ora, esclama, ha un motore formidabile e un Fiat 421, 10 tonnellate di lamiera verniciata di arancione che l'uomo ha caricato su una bisacca per portarlo a Torino dalla Liguria, dove l'ha acquistato da un collezionista tramite passaparola. Sarà il 13° veicolo del nostro gruppo di appassionati, sorride. Il gruppo di appassionati si chiama Omnibus, è stato fondato a Torino nemmeno un anno fa, proprio da Cagliaffa, che di mestiere gestisce un'azienda di bus turistici. In poco tempo l'associazione ha radunato una task force di 35 appassionati dai 18 ai 60 anni, pronti a tutto pur di salvare gli autobus d'epoca da ogni parte d'Italia dal destino infausto della demolizione. Daniele Lucci, studente diciottenne, appassionato di tutto ciò che si muove su gomme e rotaie, treni, tram, bus, studio e tutti i mezzi senza differenze, racconta: amo conoscere la loro storia, i territori dove hanno viaggiato e i tipi di passeggeri che hanno trasportato. Una storia di riuso e di riciclo, se vogliamo dire, ma anche di restauro e di amore verso una passione, e che questa mattina la stampa racconta e che quindi noi utilizziamo anche per alleggerire i toni della nostra rassegna stampa nazionale. Però facciamo sempre un'operazione simile, lo facciamo attraverso il post che questa mattina, tra le diverse cose di cui parla anche di un tipo di turismo diverso nel centro storico di Napoli, perché alcune cooperative, come si legge nel catenaccio dell'articolo, delle zone più disagiate stanno riaprendo chiese che erano chiuse da molti anni, cambiando i quartieri. Sui tetti del Duomo di Napoli i turisti vengono fatti salire a piccoli gruppi, racconta il post, accompagnati da giovani guide locali, e una di queste si chiama Luigi Genovesi, ha 23 anni, viene dal rione Sanità, uno dei quartieri più difficili di Napoli, a nord del centro storico, con una forte presenza della criminalità organizzata. Una volta su indica le numerose chiese del centro storico, spiegando che già nel 1700 Napoli era chiamata la città delle 500 cupole. Racconta che un gruppo di giovani sta cercando di riaprirle tutte e che grazie alle visite guidate è riuscito ad avere un impiego regolare, mentre molti suoi coetanei a rione Sanità sono arruolati dalla camorra o lavorano sottopagati e senza garanzie. Alla fine di marzo i tetti del Duomo sono stati riaperti e dati in gestione alla cooperativa sociale La Sorte, composta da giovani dei quartieri più disagiati di Napoli. La diocesi di Napoli ha chiesto ad Antonio Loffredo, ex parroco della chiesa di Santa Maria della Sanità, di estendere a tutto il centro storico di Napoli il modello creato nel rione Sanità. In estrema sintesi, un sistema di cooperative giovanili che gestiscono i monumenti storici e numerose attività culturali. Vediamo anche un po' di foto di favorite dal post di questa iniziativa. Poi continua l'articolo: la diocesi vuole risistemare e rendere visitabili tutte le strutture religiose della città, spesso abbandonate o chiuse da anni per mancanza di manutenzione, di guardiani o di preti. Il progetto si chiama MUD, Museo Diocesano Diffuso. Secondo i dati della Curia, nel centro storico di Napoli ci sono in totale 203 chiese, di cui 79 attive, 75 chiuse e 49 adibite ad altri usi. A queste si aggiungono poi decine di cappelle, chiostre, cripte, edifici sconsacrati e altre strutture religiose. In alcuni casi i beni sono di proprietà del comune. La Fondazione Napoli Centro, creata dalla diocesi, fa restaurare le chiese e i beni artistici, poi le affida ad alcune cooperative di giovani che le gestiscono e le organizzano in visite guidate. Siamo tutti di qui, lavoriamo grazie alle bellezze della nostra città. La maggior parte degli incassi li facciamo con le visite guidate, ma partecipiamo anche a progetti per l'innovazione sociale e allo sviluppo delle comunità, fondato sulla cultura. Questo come continua l'articolo. Per ora nelle tre cooperative impegnate nel progetto lavorano complessivamente 150 persone, l'età media è di 26 anni e tutti hanno un regolare contratto di assunzione. La maggior parte di loro è arrivata con il passaparola nei quartieri, alcuni sono stati presi attraverso le parrocchie, altri si avvicinano per curiosità, dice Porzio. Altri ancora sono arrivati con il servizio civile o attraverso corsi di formazione organizzati dalla Regione Campania. Il modello economico si regge soprattutto sulle donazioni, la gran parte delle visite è gratuita e alla fine di ogni giro le guide raccontano le loro storie e il progetto, chiedendo alle persone di sostenerlo con un'offerta libera. Dato che in questo modo i recavi coprivano solo il 60% degli stipendi, si è poi deciso di far pagare il biglietto per alcune visite particolari, come quella ai tetti del Duomo. La nostra filosofia è che comunque l'accesso alle chiese deve rimanere libero e che tutte le strutture diventino dei luoghi per la comunità, dove si possono organizzare conferenze, concerti o altri eventi, dice Loffredo. Finora è stata riaperta una decina di strutture religiose. La prima è stata la chiesa sconsacrata di Sant'Agnello a Capo Napoli, dove è stato costruito un pavimento a vetri per consentire di vedere i resti delle mura greche, di alcune strutture romane e delle sepolture medievali su cui l'edificio fu costruito. Le ultime, il 10 settembre, sono state la trecentesca Donna Regina Vecchia e la vicina Donna Regina Nuova nel 600. Alla fine di giugno invece sono stati riaperti al pubblico la sacrestia Vasari della chiesa di San Giovanni a Carbonara e i chiostri monumentali dal vicino convento agostiniano nel quartiere San Lorenzo. Ci hanno messo un bar e organizzano presentazioni di libri e altri eventi, quindi un'iniziativa che parte dai giovani per snodarsi su diverse fasce d'età. E conclude l'articolo un altro: è un sistema in maniera sbilenca, Pascale spiega ai visitatori che evidentemente chi l'ha adottato non ha visto esaudito le sue richieste e così l'ho abbandonato. Questa è una storia dei diversi luoghi che i ragazzi fanno visitare appunto ai visitatori e ai turisti. 8:30:59, tra poco è il momento del GR di Popolare Network. Nel frattempo vi ricordo che è già notizia, va in onda sia in radio TV ma anche su YouTube, dove potete scriverci nella chat live oppure potete anche contattarci per feedback, domande o suggerimenti attraverso Instagram, dove potete scriverci in direct e dove ci trovate con RBE Radio e TV, questo è il nostro nickname. In ogni caso 8:31:24, GR di Popolare Network, una decina di minuti e poi torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale tra poco.
1: Popolare Network.
2: Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: In Svezia, spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, c'è un solo dato certo: la formazione del prossimo governo sarà difficile. Lo ha detto poco fa ai giornalisti il presidente del Parlamento, il conservatore Andreas Norlén. Le ultime sezioni scrutinate stanno aumentando il vantaggio del centrosinistra, con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese e con la differenza col centrodestra che si traduce in 3 seggi. Frena intanto l'ultradestra dei democratici svedesi, che sondaggi davano per favoriti e che invece segnano per la prima volta una diminuzione dei consensi, registrando il 3% di voti in meno rispetto alle precedenti elezioni.
2: Diplomazia in difficoltà nel Golfo Persico. L'Oman ha rimandato il vertice previsto per oggi nel paese, che prevedeva la partecipazione dell'Iran e degli stati della regione. La decisione arriva dopo che in Yemen gli Houthi hanno conquistato lo strategico stretto di Bab el Mandeb e dopo che un loro attacco ha causato la chiusura di un importante oleodotto di petrolio saudita. Si muovono anche gli Stati Uniti, i funzionari della Casa Bianca starebbero cercando

0: gli alleati se fare un accordo o le primarie, ma se le faremo le vinceremo, ha detto Schleiner, replicando così a Giuseppe Conte, che invece continua a tenere il punto sui gazebo. Alla Presidente del Consiglio infine la sfida per il governo del Paese. Noi siamo pronti e Meloni che deve dirci quando andare al voto. Prima è, meglio è per il Paese.
1: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo.
0: (Ride) 8:33 minuti, è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

0: 6 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale, però prima salutiamo Michele che ci scrive in chat live su YouTube e conferma quanto leggevamo prima dal post, ovvero che le visite guidate a Napoli sono ad offerta libera. Grazie mille Michele. E se volete seguire quello, l'esempio dato da Michele anche negli scorsi giorni, potete anche voi scrivere nella chat live su YouTube come alcuni di voi hanno già fatto. Torniamo però sulla rassegna stampa internazionale e partiamo però da un fatto in realtà di mercoledì scorso, perché che noi poi abbiamo raccontato giovedì. Comunque mercoledì scorso un post su X di un ex dipendente di Anthropic ha generato il panico sui media e non solo. Il post era di Jacob Coxon, ex dipendente prima di OpenAI e poi di Anthropic, che annunciava il suo licenziamento. Coxon ha scritto: le persone che stanno costruendo le AI credono veramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Da quel post il dibattito sulle AI si è poi incendiato. A peggiorare le cose ci si è messo anche Ivan Hubinger, responsabile di Anthropic, incaricato di garantire che gli obiettivi delle AI rimangano in linea con gli obiettivi e i valori umani, che, come leggevamo anche la settimana scorsa, ha scritto: Jacob ha ragione, su questo punto crediamo davvero con tutto il cuore che le AI potrebbe uccidere tutti gli esseri umani. Se la mia ipotesi è che ci sia un 10% di probabilità che questo accada entro la fine del decennio. Per capire la questione partiamo da un articolo del Wall Street Journal che riassume quelli che sono i rischi secondo gli esperti di AI. L'articolo si chiama How would AI actually kill us all? Come le AI ci ucciderebbe tutti? Insomma, i titoli comunque sono sempre molto rassicuranti in questo senso, però ci serve comunque per entrare nel dibattito e poi per trarne anche quelle che sono le nostre conclusioni. In ogni caso ci sono principalmente due eventualità che gli esperti ritengono pericolose per il genere umano. Gli umani che utilizzano le AI per scopi pericolosi, e in questo caso un essere umano con cattive intenzioni potrebbe fare qualcosa come creare nuovi virus o potenziarne di esistenti che mette in pericolo il genere umano. E poi il secondo caso invece: una super intelligenza artificiale capace di automigliorarsi inizia a perseguire obiettivi e sfugge al controllo umano nel farlo. Cercando di ridurre all'osso il concetto, che è un po' più complicato per chi non lavora all'interno di aziende per le AI da capire, il pericolo è che l'AI, cercando di raggiungere un obiettivo, compia un passaggio intermedio in contrasto con il benessere umano, e questo fenomeno è stato chiamato dai ricercatori disallineamento, misalignment in inglese. Il disallineamento in realtà lo abbiamo già visto anche se in termini non direttamente pericolosi per il genere umano. In quel caso, e sto parlando del caso Hugging Face, per chi si ricorda, magari per chi non ha presente di cosa sto parlando inserirò un paio di link sotto al video su YouTube. In ogni caso, dopo il caso Hugging Face, dal settore AI era arrivato un avvertimento: se è successo una volta e ce ne siamo accorti, è sicuramente già successo altrove e nessuno ci aveva fatto caso. In seguito all'esplosione del dibattito della scorsa settimana, Anthropic ha poi rilasciato un report dal titolo Individuare e contrastare l'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Il report ha 154 pagine e al fondo ci sono 5 casi di studio in cui Anthropic ha bloccato ricerche fatte con Claude, la sua intelligenza artificiale, perché gli utenti avrebbero provato a sviluppare armi biologiche. Chiaramente Anthropic lo ha fatto per mostrare che al pubblico che fa attenzione a chi usa Claude con cattive intenzioni, teoricamente dovrebbe rassicurarci, però personalmente a me inquieta ancora di più. In ogni caso, durante il weekend poi il CEO di Anthropic, Dario Amodei, quello di OpenAI, Sam Altman, ed Elon Musk, anche che ha investito in modo massiccio in AI, hanno parlato di rallentare il ritmo in campo di intelligenza, di intelligenza artificiale, slow the pace. Amodei ha scritto, leggo dalla BBC in un testo che ha pubblicato online, che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non è in discussione, ma è che i rischi adesso associati sono gravi e che le aziende e i governi deve essere concesso il tempo necessario per affrontarli. Ci spostiamo sul Guardian, che parla anche della questione, però riportando che Elon Musk ha risposto a questo piano di rallentamento proposto da Amodei con una serie di post su X, scrivendo: Dario ha ragione, e poi ha affermato: è da molto tempo che lancio l'allarme sulle AI. E in effetti questa volta bisogna dargli credito, perché poi ha retweetato un suo post del 2014 in cui esprimeva comunque preoccupazione per l'intelligenza artificiale. E poi Sam Altman ha risposto alle osservazioni di Amodei: concordo con Dario sul fatto che dobbiamo procedere con cautela in questo campo. L'impegno a garantire la presenza di valutatori indipendenti con un accesso simile a quello dei dipendenti è un'ottima idea e noi faremo lo stesso. Presto avremo ulteriori informazioni da condividere. Poi Sam Altman ha anche detto che OpenAI non si quoterà in borsa nel 2026, citando preoccupazioni relative alla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Però rimaniamo sul Guardian, che riporta che alcuni esperti di sicurezza hanno messo in dubbio che il piano di Amodei fosse sufficientemente incisivo. David Kruger, professore di intelligenza artificiale, attivista per la sicurezza ed ex direttore fondatore dell'AI Security Institute del governo britannico, ha detto: abbiamo bisogno di una moratoria internazionale immediata e a tempo indeterminato sullo sviluppo dell'AI all'avanguardia. E David Sachs, invece co-presidente del consiglio dei consulenti scientifici e tecnologici di Donald Trump, ha dichiarato: smettete di fingere di avere bisogno del permesso di qualcun altro, smettete di fingere che la motivazione a rallentare sia puramente altruistica, andate incontro a un'enorme responsabilità civile se i vostri prodotti consentono un attacco informatico davvero dannoso. Insomma, ci sono anche delle accuse per quanto riguarda questi appelli che vengono dal settore dell'AI. Alcuni ritengono che questi appelli vengano fatti dai principali CEO per in realtà attirare più investimenti all'interno del loro settore. Se tu dimostri che il tuo prodotto è potenzialmente pericoloso e che effettivamente ha un così grande impatto, attirerai sicuramente più investimenti perché stai dimostrando che funziona. In ogni caso, a parte queste tesi, resta comunque un nodo da sciogliere nel caso in cui effettivamente si proseguisse verso un rallentamento nel settore dell'AI, perché la competizione per l'AI è globale. Cina e Stati Uniti sono due grandi attori di questa competizione, non sono gli unici, ma siamo sicuri che le grandi compagnie si limiteranno davvero nella corsa all'AI, o la paura di venire superato dal concorrente sarà comunque troppo forte? Io vi leggo una definizione: Chicken Game, il gioco del pollo in italiano, è un modello di conflitto per due giocatori nella teoria dei giochi. Il principio del gioco è che, sebbene l'esito ideale sia che un giocatore ceda per evitare il peggiore esito possibile nel caso in cui nessuno dei due ceda, i giocatori cercano di evitarlo per orgoglio, non volendo apparire come dei codardi, dei polli. I giocatori possono provocarsi a vicenda per aumentare la vergogna derivante dal cedere. Quando un giocatore cede, il conflitto viene evitato e il gioco termina. Ma se il conflitto non dovesse venire evitato, se effettivamente la paura di rimanere indietro prevalesse rispetto al benessere degli umani? E infatti leggiamo da Associated Press un commento di Donald Trump, che leggiamo appunto la Associated Press, leggiamo: domenica il presidente Donald Trump ha minimizzato la necessità per la sua amministrazione di frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, affermando di essere preoccupato di perdere il vantaggio americano sulla Cina nella competizione globale e che una vittoria contribuirebbe ad affrontare i rischi derivanti dal progresso tecnologico. Pur riconoscendo la necessità di una qualche forma di regolamentazione, Trump non ha fornito dettagli specifici sulle potenziali norme e ha attribuito gli avvertimenti relativi la rapidità con cui la tecnologia si sta sviluppando e la scarsa supervisione a forze negative che non ha identificato, sebbene i pionieri del settore abbiano sollevato tali preoccupazioni. Nel frattempo però, dopo questa, ve la segnalo giusto per alleggerire anche un po' il contenuto di quello che trattiamo, dopo il tweet da cui siamo partiti, quindi di Jacob Coxon in Polonia, un gruppo di 30 robot è stato portato davanti al Parlamento a protestare contro l'AI. Se cercate i video è molto divertente, questi robot con la voce appunto tipica robotica che si lamentano dell'AI. Torniamo però alla nostra rassegna stampa internazionale, 8:47, e iniziamo, ricominciamo da venerdì nostro, perché venerdì noi abbiamo parlato del vertice BRICS a Nuova Delhi, che si è tenuto poi questo weekend, l'11 e il 12, se vi interessa trovate la puntata sul canale YouTube nella sezione video. Il meeting ha visto riunirsi nello stesso luogo nazioni che sullo scacchiere internazionale sono in alcuni casi direttamente in conflitto, come ad esempio Iran e Emirati Arabi Uniti. Il vertice è comunque riuscito a produrre una dichiarazione congiunta, nonostante le divisioni tra i membri fossero raramente state così evidenti, lo riporta la BBC con questo articolo: Iran war shapes BRICS ties, but also exposes divisions. La guerra in Iran reshapes, appunto rimodella i BRICS, i legami tra i BRICS, ma espone anche le divisioni al loro interno. E infatti, riguardo alla guerra in Medio Oriente, questa dichiarazione congiunta che è stata fatta dai BRICS esorta alla massima moderazione, condanna inoltre gli attacchi alle infrastrutture civili e agli impianti nucleari pacifici, senza tuttavia attribuire alcuna responsabilità e senza fare nomi, sostanzialmente. Si ribadisce il sostegno a una soluzione a due stati per quanto riguarda la situazione, il genocidio a Gaza, si oppone allo sfollamento forzato di palestinesi o ad adozioni che potrebbero legittimare o prolungare l'occupazione, inquadrando il tutto con cautela, sempre nel contesto delle risoluzioni già esistenti delle Nazioni Unite, e non fa riferimento alla guerra della Russia in Ucraina, in contrasto con le precedenti dichiarazioni dei BRICS invece. E una stessa, un'analoga cautela si riscontra anche in materia di commercio, perché la dichiarazione elenca le preoccupazioni relative all'aumento indiscriminato dei dazi e condanna le sanzioni unilaterali, ma si astiene dal citare gli Stati Uniti, evitando così probabilmente l'ira di Washington. E questo fa parte dell'equilibrismo indiano, che vuole sì stare dalla parte dei BRICS e costituire quindi un'alleanza delle economie del sud globale, però insomma è anche molto vicina agli Stati Uniti e guarda sempre verso l'Occidente. Il vertice ha dimostrato, prosegue la BBC, che i paesi BRICS sono in grado di creare uno spazio in cui i paesi rivali possano dialogare e agire al di fuori delle istituzioni dominate dall'Occidente. La domanda più complessa è cosa accadrà in seguito. Però è chiaro che i membri concordano sul fatto che ora più che mai sia necessario un nuovo ordine globale, ma rispondere a quali elementi dovrebbero sostituirlo esattamente e come raggiungerlo è molto più difficile. Per quanto riguarda Xi Jinping e la Cina, uno dei componenti più pesanti dell'alleanza, sul Global Times, voce del Partito Comunista, si scrive: durante la seconda giornata del vertice BRICS a Nuova Delhi, Xi ha sottolineato che un BRICS più grande deve avere un impatto maggiore, raggiungere un maggiore sviluppo e gettare solide basi per la cooperazione pratica. Ha poi osservato che i BRICS allargati dovrebbero costruire incubatori di innovazione, modernizzare le industrie tradizionali, sviluppare le industrie emergenti, e tra queste c'è anche l'AI, elaborare piani lungimiranti per le industrie del futuro, in modo che le tecnologie emergenti possano illuminare il cammino verso la prosperità comune. Questo per quanto riguarda Xi Jinping al vertice BRICS. 8:51, leggiamo il messaggio di Michele nella chat su YouTube: non è vero del tutto che i giovani fanno parte delle cooperative, appartengono a quartieri difficili e a strati sociali disagiati, ci sottolinea di nuovo Michele dalla chat. Per quanto riguarda l'articolo del Post, grazie ancora. In ogni caso, 8:51 e 31 secondi, ci fermiamo di nuovo per 2-3 minuti e poi torniamo con per concludere la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: 8:54 e 49 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. Lo facciamo ripartendo, come avevamo anticipato durante la prima parte della nostra rassegna, dalle elezioni in Svezia, perché testa a testa tra centrodestra e centrosinistra i socialdemocratici sembrano appunto essere in vantaggio, seppur di poco. Per adesso la coalizione di centrosinistra ha un vantaggio di 3 seggi, come leggiamo da Aftonbladet, quotidiano svedese. La situazione si chiarirà però, come dicevamo anche prima, definitivamente mercoledì con lo scrutinamento dei voti dall'estero. Appare però chiara la frenata dei democratici svedesi, partito di estrema destra che veniva dato dai sondaggi come probabile vincitore. Ricordiamo comunque che al momento il termine utilizzato dalla maggior parte dei quotidiani per descrivere queste elezioni è too close to call, troppo presto per dire quali sono veramente i risultati. In ogni caso, dato che di Svezia ne abbiamo già parlato anche prima attraverso i quotidiani nazionali, noi ci spostiamo su il Guardian, che questa mattina scrive: secondo quanto riferito da funzionari, il treno che trasportava Boris Johnson e l'ex capo della CIA potrebbe essere stato preso di mira da un attacco russo. Le ferrovie ucraine affermano che l'ex primo ministro britannico e David Petraeus avevano attraversato il confine con la Polonia poco prima dell'attacco con droni vicino alla frontiera. Infatti, sempre secondo le ferrovie ucraine, riporta il Guardian, un treno che trasportava Boris Johnson, l'ex direttore della CIA, sarebbe stato colpito da un attacco di un drone russo che avrebbe colpito appunto questa locomotiva vicino al confine tra Polonia e Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino ha descritto l'attacco come il terrore che Putin che bussa direttamente alle porte dell'UE e della NATO. Attacchi notturni in Ucraina, poi, che sono stati condotti con l'impiego di oltre 450 droni e missili russi, hanno causato almeno 6 morti e più di 40 feriti, se lo riporta sempre il Guardian. L'Ucraina occidentale, solitamente più tranquilla rispetto a Kiev o alle zone del fronte orientale, è stata colpita in modo particolarmente grave. Gli attacchi hanno provocato allarmi antiaerei in Polonia, che confina con l'Ucraina occidentale. Le autorità ucraine e polacche poi hanno dichiarato che anche un camion a meno di un chilometro dal valico di frontiera tra i due paesi è stato colpito. Caterina Sargazkova, direttrice di Daily Humanity, un'organizzazione che offre formazione a persone che lavorano in ambienti ad alto rischio, si trovava su un treno diretto a Varsavia e ha assistito all'attentato. E andiamo quindi sul Kiev Independent per leggere di più riguardo a questi attacchi. La corsa dell'Ucraina per il proprio missile balistico, in realtà è il primo titolo di apertura, con anche allegata una fotonotizia del Kiev Independent. Un'inchiesta giornalistica ha poi identificato oltre 248.000 soldati russi uccisi in Ucraina. E poi invece la notizia di un attacco ucraino nei confronti della Russia, esplosioni e incendi segnalati a Sochi in Russia in seguito a un attacco di droni ucraino. Secondo i canali di monitoraggio ucraini, un massiccio attacco di droni ucraini ha preso di mira siti nella città turistica del Mar Nero, situata a circa 650-700 km dal confine ucraino, nella regione russa del territorio di Krasnodar. In ogni caso, in questi giorni Donald Trump ha fatto un appello a Zelensky, ha chiesto di limitare gli attacchi nei confronti dei gasdotti russi per evitare che il prezzo dei carburanti salga ulteriormente, tralasciando però che la ragione principale per cui i carburanti salgono è per la guerra israelo-americana nei confronti dell'Iran. E tra l'altro, dato che accenniamo a questa guerra, andiamo su Reuters, perché avevamo parlato la scorsa settimana di questa avanzata degli Houthi in Yemen, che aveva conquistato un punto chiave, la città di Mocha, per avvicinarsi allo stretto di Bab el-Mandeb. Leggiamo quindi da Reuters: l'avanzata degli Houthi Yemen pone gli stati del Golfo di fronte a una scelta scomoda. La conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso sta rimodellando gli equilibri di potere nel Golfo, rafforzando la posizione dell'Iran e ponendo l'Arabia Saudita e i suoi vicini di fronte a una scelta difficile: assorbire i costi crescenti o cercare un accordo con Teheran, assicurandosi una posizione che domina Bab el-Mandeb, una delle arterie marittime più importanti al mondo. Il gruppo filo iraniano ha aperto un secondo punto di pressione, minacciando le esportazioni di petrolio saudita deviate dallo stretto di Hormuz. Infatti, per evitare di dover per forza passare dello stretto di Hormuz, i sauditi avevano un oleodotto che portava il petrolio verso lo stretto di Bab el-Mandeb, ma nel momento in cui aiuti conquistano questa rotta, quest'altra rotta commerciale chiave, diventa sempre più complicato riuscire a transitare e appunto queste risorse. 8:59 e 52 secondi la nostra rassegna stampa arriva agli sgoccioli, però prima di chiudere io vi devo dire che la prossima questa settimana e anche i primi giorni della prossima È Già Notizia non andrà in onda, la rassegna stampa sarà in pausa, torniamo mercoledì prossimo, mi devo scusare con voi, però insomma appunto facciamo un po' di pausa prima di riprendere definitivamente, di andare avanti per il resto dell'anno. Nel frattempo vi ricordo che Francesco Piperis da adesso, dalle 9 fino alle 10, saremo in onda con Oltre la Prima, questo spazio che dedichiamo agli approfondimenti e le interviste. Ciao a tutti, noi ci vediamo la settimana prossima. Segna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных. We feel the technology industry caused
3: significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:10 minuti e 47 secondi. Buongiorno, bentrovati e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi lunedì 14 settembre 2026. La voce della rassegna stampa che apre di fatto la diretta quotidiana, in questo caso settimanale, di RBR Radio e TV, anche su YouTube. Jacopo Bertuglia, eccolo qui. Buongiorno.
1: Ciao Francesco, ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Ben trovato. Intanto però, Jacopo, dobbiamo, in apertura di settimana, oggi è un giorno importante, consentimi di augurare buon anno scolastico a più di 8 milioni di studenti. La settimana scorsa qualcuno ha cominciato, insomma, ad andare a scuola, però oggi ufficialmente c'è l'apertura dell'anno scolastico. Ebbene, allora, a tutti i ragazzi e le ragazze di ogni ordine grado, come si dice istituzionalmente in questo caso, davvero un buon anno scolastico per tutti e per tutte. Ci sono molti cambiamenti nella scuola, anche sugli indirizzi, anche sulla quotidianità. Sicuramente nel corso dell'anno, anche di nostra diretta, torneremo più volte a parlare di scuola. Tra qualche giorno parleremo con, per esempio, Michele Arena di un libro che è uscito già ormai un anno fa, Dipende dalla classe, pubblicato da Erickson Edizioni. Insomma, tra qualche giorno dialogheremo intorno a come funziona e come è organizzata la scuola in questo paese. Intanto però, alle 9:12 minuti e 30 secondi, prima di entrare anche dentro gli ascolti musicali, partiamo dalla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
1: Sì, assolutamente, perché... che ha visto vicendarsi diverse questioni.
0: Esatto.
1: Ma tra l'altro
0: chiusasi sabato sera.
1: Esatto. Tra l'altro, prima, mentre parlavamo tra di noi, tu giustamente citavi una dichiarazione del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha commentato che Venezia sembrava un raduno di Propal, e il motivo è perché, uno tra i motivi è perché Naza,
0: è un mondo bellissimo questo.
1: Il film degli stessi registi di Netherland, quindi quel documentario sulle terre palestinesi e sui coloni israeliani nelle terre palestinesi, sul genocidio di Gaza, Naza per l'appunto è stato premiato a Venezia. Ci sono state diverse reazioni, una tra queste è stato quello del ministro della cultura israeliano, che tra poco leggeremo, ma prima vi leggo quella di Ben-Gvir, che è più breve e più immediata. Coloro che diffamano i nostri eroici combattenti, che rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza, io dico, questo Ben-Gvir, voi siete una vergogna e un disonore per l'intero popolo di Israele, andatevene. Questo è il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, lo stesso che si fotografava con le torte coi cappi dorati fino per il suo compleanno, e lo stesso che esulta per la legge approvata alla Knesset sui terroristi palestinesi e sulla pena di morte. In ogni caso, andiamo su Arez.
0: Sì, sul buon senso e sull'eleganza o sulla giustezza di certe prese di posizione, c'è veramente da che pulpito, mi verrebbe da
1: dire.
0: Insomma,
1: dopodiché ne abbiamo citate due, ma potremmo dire all'infinito. Ad esempio, ricordiamo ancora il video sugli attivisti della flottiglia di Gaza con Itamar Ben-Gvir che esultava e portava, appunto, felicissimo questa bandiera di Israele mentre gli attivisti erano
0: e che li umiliava, tra l'altro costringendoli a stare in ginocchio, insomma, certo.
1: Insomma, il documentario comunque racconta tutta una serie di questioni riguardo il genocidio a Gaza, ne abbiamo già parlato nella rassegna stampa di mercoledì scorso, se non vado errato. In ogni caso, il ministro della cultura israeliano, leggiamo da Arez, quotidiano di stampo progressista israeliano, minaccia di revocare la cittadinanza ai registi del documentario su Gaza. Il film ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia sabato scorso. Secondo la sinossi, rivela nel dettaglio i meccanismi che si celano dietro l'uccisione di massa premeditata di civili palestinesi a Gaza da parte di Israele in seguito agli eventi del 7 ottobre. Domenica il ministro della cultura israeliano Miki Zohar ha minacciato di revocare la cittadinanza ai registi premio Oscar Yuval Abram e Rachel Zohar dopo che il loro documentario Naza ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia sabato scorso. Scrivendo su X, Zohar ha descritto il film come vile, affermando che costituisce tradimento. È proprio per questo motivo che ho guidato l'importante riforma del cinema affinché i cittadini israeliani non debbano più pagare di tasca propria per i danni arrecati ai soldati delle forze di difesa israeliane e allo Stato di Israele, ha dichiarato Zohar, riferendosi alla sua riforma dei finanziamenti governativi per l'industria cinematografica locale. Domenica scorsa poi Abram aveva dichiarato che la troupe cinematografica avrebbe fatto di tutto per distribuire il film nel modo più ampio possibile in Israele, dopo le condanne ricevute da politici e personaggi pubblici israeliani per aver accusato i soldati delle forze di difesa israeliane di genocidio a Gaza. Nella sua prima dichiarazione dopo la cerimonia di premiazione, Abram ha affermato che è importante che gli israeliani ascoltino i soldati dell'IDF che compaiono nel film. Il deputato dell'opposizione ed ex ministro della difesa Avigdor Lieberman ha definito Abram e Zohar nemici di Israele, li ha accusati di aver trasformato il massacro del 7 ottobre in una calunnia sanguinaria contro Israele. Yosef Haddad, personaggio mediatico che all'inizio di questo mese si è unito a un partito di destra israeliano, ha anch'egli criticato su X, descrivendo che Abram e Zohar hanno creato un film orribile il cui unico scopo è accusare i soldati delle forze di difesa israeliane di genocidio. Il fulcro del film, ha dichiarato Abram, uno dei registi, è un sistema di uccisioni che ha causato la morte di oltre 70.000 palestinesi a Gaza. Le stime indicano che il numero reale è molto più alto, il modo in cui ha funzionato, il modo in cui il mondo ha permesso che accadesse. Questo è il cuore di ciò che vogliamo fare. NASA ha battuto il precedente record del festival, riporta Arez, stabilito da un altro film che tratta di civili palestinesi uccisi a Gaza, The Voice of Indra Rajab, che racconta la storia vera di Indra Rajab, appunto bambina intrappolata in un'auto a Gaza sotto il fuoco israeliano. Il film ha poi ricevuto un'ovazione di oltre 20 minuti alla sua prima a Venezia lo scorso anno. E così si esaurisce l'articolo di Arez. Insomma, rilevante e anche insomma colpisce vedere le reazioni del mondo israeliano in merito a questo film, soprattutto riguardo
0: sì,
1: i registi.
0: Se mi posso permettere, questa volta più che mai, come dire, quando la definizione schiena dritta ha un senso, perché soprattutto Abram ha avuto davvero, ma non dico il coraggio, questo credo che sia un imperativo morale, di dire le cose che ha detto e che tu hai condiviso, no? Quando dice, insomma, davanti ad una platea che in realtà ha tributato una standing ovation, però insomma io l'ho vista la cerimonia, insomma mi sembrava ci fossero anche degli sguardi di circostanza, anche soprattutto da parte delle istituzioni. Da quando è iniziato questo festival, Israele ha ucciso almeno 6 bambini a Gaza, non è un incidente ma un piano premeditato, e soprattutto l'invito a che questo film si veda in Italia, si veda in America, perché lui dice invito a guardare il film gli europei, soprattutto l'Italia, perché il vostro governo e quello tedesco stanno bloccando le pressioni su Israele che potrebbero porre fine a tutto questo, e anche agli americani. Il loro paese finanzia gran parte di questi omicidi, tu l'hai appena detto. Questo insomma significa in questo momento consentire all'arte di diventare profondamente politica, e quindi quando si dice che l'arte non è politica, io credo che voglia dire questo. In realtà questo vuol dire fare arte politica, non necessariamente andare su un palco e dire io sono pro Palestina, insomma significa con il proprio lavoro dire da che parte si sta, insomma. E questa questo premio anche alla Mostra del Cinema di Venezia, forse una delle rassegne cinematografiche più importanti del mondo, in cui un film così vince un premio, evidentemente ci dice qualcosa di questo momento e anche della presa di posizione da parte degli artisti. Se non abbiamo altro su questo, io direi che possiamo fare, Jacopo, un passaggio musicale, certo. Poi cambiamo tema, ma più o meno insomma poi sullo stare al mondo siamo un po' più o meno nello stesso alveo, diciamo. King Tuff, questa è Portrait of God.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Bella fresca, direbbe il mio amico Enzo Bevilacqua, questa Portrait of God di King of King Tough, da Small Town Stardust, uscito il 27 gennaio del 2023. Niente po' di meno che per la Sub Pop Records, 9:23 minuti e 45 secondi. Allora, tutte le volte che possiamo, condividiamo con voi i contenuti della newsletter Il Colore Verde del giornalista della Stampa Nicolas Lozito, che si occupa di questioni ambientali da sempre. Voglio condividere con voi alcuni dei passaggi della newsletter numero 270, quella arrivata nelle caselle di posta di chi si iscrive gratuitamente sabato scorso 12 settembre. 10 record che abbiamo battuto in 100 giorni, si diceva. C'è stato da poco l'11 settembre, sono passati 25 anni dalle Torri Gemelle, circa il 40% della popolazione mondiale ormai è nata dopo quel giorno. Il ricordo vivo che abbiamo noi che c'eravamo, Nicolas Lozito dice, io avevo 10 anni ma ricordo ogni istante, si è trasformato in storia da libri e documentari. Per l'anniversario ha realizzato un podcast con su Kaleigh Laken, nato a New York l'11 settembre 2001, nove ore dopo il crollo delle Torri. Ma a parte questa premessa, Nicolas Lozito scrive: tra il 1940 e oggi ci sono 1040 mesi. Di questa lunga serie conosciamo con dettaglio elevatissimo molti aspetti del meteo globale grazie ai modelli di Copernicus, il programma europeo che osserva la Terra e studia il clima. Ora, indovinate qual è il mese più caldo degli ultimi 86 anni? Quello appena terminato, agosto 2026, a pari merito con il luglio 2023. Gli ultimi tre mesi, giugno, luglio e agosto 2026, sono stati il trimestre più caldo di sempre. Piccola parentesi per i diffidenti, dico di sempre sapendo di commettere un'imprecisione. Copernicus appunto si ferma al 1940, altre serie di temperature meno precise vanno indietro di un paio di secoli, ma gli scienziati sanno con verosimile certezza che per trovare simili temperature bisognerebbe tornare a un'epoca precedente alla nascita della civiltà umana. Perché lo sappiamo? Perché abbiamo studiato l'aria intrappolata nei ghiacci dell'Antartide. Il ghiaccio si è stratificato nel corso di centinaia di migliaia di anni, catturando l'atmosfera di diversi periodi storici. Dal ghiaccio e l'aria del passato abbiamo studiato la concentrazione di gas serra, era molto più bassa di oggi, quindi la temperatura media del pianeta era minore. Il report su agosto di Copernicus è uscito giovedì scorso, esattamente lo stesso giorno in cui questa estate allargata compiva 100 giorni. I primi di giugno, infatti, eravamo già alle prese con la prima ondata. Allora ho pensato che possiamo fare una valutazione di questi 100 giorni, come si fa con i nuovi governi, i vertici aziendali, persino i nuovi allenatori di calcio. Facciamo lo stesso esercizio con gli ultimi 100 di estate rovente. Nell'agosto appena terminato, la temperatura media globale dell'aria superficiale è stata di 16,96 gradi centigradi, cioè 0,85 gradi sopra la media 1991-2020. È stato l'agosto più caldo di sempre e il mese più caldo mai registrato nella serie. La temperatura è stata superiore di 1,65 gradi rispetto al periodo preindustriale 1850-1900, prima dell'aumento massiccio delle emissioni di gas serra dovuto all'uso dei combustibili fossili. Era dal novembre 2025 che un singolo mese non superava il grado e mezzo, il livello considerato limite dagli scienziati, cioè la soglia di lungo periodo oltre la quale le conseguenze del surriscaldamento globale sono ancora più imprevedibili. I record hanno riguardato anche il mare. Ad agosto la temperatura superficiale media degli oceani è stata di 21,07 gradi, il valore più alto mai registrato per questo mese. Il precedente primato di agosto, 20,98 gradi, risaliva al 2023. Le temperature sono rimaste particolarmente elevate nel Pacifico tropicale, dove El Niño continua a rafforzarsi.
1: Piccola parentesi, se vi interessa sapere cos'è El Niño, questo fenomeno climatico che da quest'anno ci coinvolgerà da vicino, c'è una puntata di Egea Notizia, la rassegna stampa di RBE, dove ne abbiamo parlato nella rassegna stampa internazionale, quindi da metà video in poi, e la trovate sul canale YouTube della radio, sezione live, e si intitola Il Niño Godzilla, e quindi se vi interessa recuperare questa cosa potete farlo anche da lì.
0: Opportuna segnalazione per un ulteriore approfondimento, perché poi diamo per scontato tutto.
1: Sì, no, infatti,
0: sappiamo quindi... anche che cos'è il Niño, sappiamo anche che cos'è la Niña, però in realtà, diciamoci la verità, non sappiamo niente. Ogni volta che parliamo di queste questioni abbiamo bisogno di farci orientare, di farci accompagnare, anche come abbiamo fatto qualche mese fa con il direttore di Copernicus, per farci raccontare il cambiamento climatico, e torneremo comunque a parlare con chi si occupa di questo tutti i giorni, di questioni relative al cambiamento climatico. Mentre gli oceani continuavano a scaldarsi, aggiunge nella sua newsletter il colore verde Nicolas Lozito, la siccità ha colpito l'Europa e molti altri continenti. Fiumi secchi dalla Senna al Danubio, passando per il Po, hanno mostrato immediatamente il problema. I ghiacciai ormai sono in pericolo pressoché ovunque. Allo stesso tempo, l'umidità accumulata nell'aria a causa dell'evaporazione dell'acqua si è sfogata con violenza tra un'ondata di calore e l'altra. È quello che gli scienziati chiamano colpo di frusta climatico, un'alternanza estrema di siccità e piogge. Giovedì a Latisana, provincia di Udine, una donna è morta intrappolata nell'auto in un sottopasso allargato. La newsletter è molto molto più lunga e più approfondita, ci sono anche paese per paese in Europa, ma anche in Italia, su Torino e poi sugli altri paesi dell'Europa, le temperature medie, anche il confronto rispetto alla media del ventennio precedente. Insomma, un approfondimento molto molto opportuno, quello di Nicolas Lozito. L'iscrizione alla newsletter è gratuita, il colore verde è il nome della newsletter che arriva nelle caselle di posta elettronica ogni sabato mattina, molto presto. Allora, sono le 9:30 minuti, io direi spazio ai National e poi al GR di Popolare Network. A tra poco.

0: tutti i lavoratori dell'appalto, circa 2.500 persone a cui è stato già annunciato il licenziamento. I lavoratori stamattina hanno occupato anche una strada a Taranto e annunciato un blocco stradale. I sindacati hanno detto che non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti. Domani a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi un nuovo tavolo col governo.
1: In Svezia, a spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, c'è un solo dato certo: la formazione del prossimo governo sarà difficile. Così poco fa ai giornalisti il presidente del Parlamento, il conservatore Andreas Norlén. Dopo le ultime sezioni scrutinate, il vantaggio del centro-sinistra aumenta, con i socialdemocratici che si confermano primo partito del paese e la differenza col centrodestra che si traduce in 3 seggi. Frena l'ultradestra dei democratici svedesi, che i sondaggi davano per favoriti e che invece segnano per la prima volta una diminuzione dei consensi, registrando il 3% di voti in meno rispetto alle precedenti elezioni.
0: Nuovo bombardamento israeliano in Libano. Nella notte è colpita la città di Adata nel sud del paese, tornata nel mirino dell'aviazione con attacchi quotidiani. Anche in Cisgiordania l'esercito israeliano continua le operazioni militari. Nelle scorse ore sono stati condotti raid in diverse città, ci sono stati nuovi arresti tra i palestinesi. Vicino ad Hebron un uomo è stato ferito mentre veniva trasportato in un centro medico per le cure. I soldati hanno dato fuoco al suo veicolo.
1: Diplomazia in difficoltà nel Golfo Persico. L'Oman ha rimandato il vertice previsto per oggi nel paese, che prevedeva la partecipazione di Iran e degli stati della regione. La decisione arriva dopo che in Yemen gli Houthi hanno conquistato lo strategico stretto di Bab el Mandeb e dopo che un loro attacco ha causato la chiusura di un importante oleodotto di petrolio saudita. Si muovono anche gli Stati Uniti. Funzionari della Casa Bianca starebbero cercando di riaprire il negoziato con Teheran e propongono di concentrare il confronto sul programma nucleare anziché sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
0: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, cioè il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Dove 34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre sulla diramazione per Moncalieri si segnala un incidente al chilometro 3.0 tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino Milano, dove è avvenuto un incidente al chilometro 8.8 tra Bolpiano Sud e Settimo Torino in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Sito e Pienezza in direzione Osta e tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione alla distanza di sicurezza, a moderare la velocità e di non distrarsi alla guida. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: E sono tornati, caro Jacopo, anche i Kassabian. Ascoltavamo i Kassabian Superpower da Act 3, il disco uscito per Columbia e Sony Music il 4 settembre scorso. 9:42 minuti, 22 secondi, bentornati a Oltre la Prima, lo spazio di approfondimento di RBE Radio e TV in diretta fino alle 10. Allora, dobbiamo parlare ancora di Iran, però prima di Iran dobbiamo parlare di pace o quantomeno di iniziative per costruire un'alternativa di difesa anche in questo paese. Ne abbiamo parlato molto spesso da questi microfoni, dentro gli spazi di approfondimento, con per esempio Francesco Vignarca, che è il responsabile delle campagne della Rete Italiana Pace di Sarmo. Era in corso da marzo una raccolta di firme per proporre una alternativa di difesa civile non armata e non violenta. Ebbene, è notizia di ieri che per fortuna c'è stata un'accelerazione negli ultimi giorni, per fortuna è stato raggiunto il quorum, le 50.000 firme.
1: Tra l'altro accelerazione velocissima, perché in un paio di giorni si è passato da 30-40.000 a 50.000 in un attimo.
0: Esattamente, e poi le ultime 8.000 firme sono state raccolte davvero nel giro, credo, di un giorno e mezzo, un paio di giorni. Insieme, scrive Rete Italiana Pace di Sarmo, abbiamo raggiunto il traguardo, 50.000 firme per portare in Parlamento la legge sulla difesa civile non armata e non violenta, un passo cruciale, fondamentale, storico. Questa vittoria è di tutte e di tutti. Non ci fermiamo qui, si firma fino al 18 settembre compreso, e ogni firma in più dà più forza politica alla legge quando sarà discussa in Parlamento. Si può firmare su firmereferendum.giustizia.it. Questo per quanto riguarda un obiettivo importante che segnala quanto in realtà neanche tanto il sottobosco, ma una realtà molto forte di movimenti in Italia che lavorano per la pace e la non violenza continua a crescere in questo paese, nonostante anche la scarsissima informazione intorno a queste iniziative. Jacopo, dicevamo di Iran, torniamo a parlare di Iran. Da dove vogliamo ripartire intanto?
1: Ripartiamo dagli ultimi avvenimenti che riguardano il conflitto in Asia occidentale. Come sappiamo, parliamo degli Houthi che avanzano lungo la costa dello Yemen e verso lo stretto di Bab el-Mandeb e minacciano quindi un altro stretto fondamentale per il commercio internazionale. Ecco, il New York Times oggi esce con un'apertura del suo sito che titola: come i falchi iraniani hanno prevalso e sabotato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Secondo fonti interne al regime, gli oppositori hanno fatto fallire l'accordo con un attacco clandestino contro le navi nello stretto di Hormuz. Il presidente iraniano si è infuriato quando lo ha scoperto. Il presidente iraniano ovviamente è Masoud Pezeshkian, e l'accordo a cui si fa riferimento è un accordo di luglio, subito dopo la firma del Memorandum of Understanding, il famoso Memorandum of Understanding firmato da Donald Trump a Versailles. E all'inizio di luglio, inizia così l'articolo, Masoud Pezeshkian godeva di grande popolarità perché, reduce dal successo dei negoziati per un accordo di pace con gli Stati Uniti, si era recato quindi al vicino Iraq per partecipare nell'arco di una settimana ai funerali del leader supremo iraniano assassinato, Ali Khamenei. All'improvviso ricevette una notizia sconvolgente: le forze iraniane avevano aperto il fuoco contro 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz, incendiando una petroliera catarina per il trasporto di gas naturale liquefatto e danneggiando altre imbarcazioni. L'Iran era sotto assedio nell'opinione pubblica mondiale. Indignato, il signor Pezeshkian telefonò al generale Hamad Vahidi, comandante in capo del potente corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, e a voce alta definì le azioni sconsiderate e chiese spiegazioni, secondo quanto riferito da 5 funzionari iraniani e 2 membri delle guardie a conoscenza dei fatti. Insomma, il New York Times cita le fonti con la F maiuscola. Il generale Vahidi ha dichiarato al presidente di non aver autorizzato l'attacco né di esserne stato a conoscenza in anticipo. Anche il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, che svolge un ruolo cruciale sia nella guerra che nei negoziati, era all'oscuro di tutto. Quindi, cosa è successo? Gran parte della leadership del paese ignorava che una fazione estremista marginale avesse deciso di agire autonomamente. In definitiva, questi sforzi clandestini hanno vanificato il tentativo dei pragmatisti più moderati in Iran di porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti e di risanare la precaria economia nazionale. I falchi, quindi così li chiama il New York Times, hanno avuto successo in parte perché l'unica figura con l'autorità di risolvere queste controversie, la nuova guida suprema, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, è stato un vero e proprio fantasma da quando si è insediato a marzo, perché non si è mai visto, non ha mai fatto un'apparizione pubblica, non si è mai sentita la sua voce, l'autenticità delle dichiarazioni che ha fatto e dei messaggi scritti attribuiti a Khamenei è stata messa in discussione anche dallo stesso Pezeshkian, secondo quanto riferito da tre funzionari iraniani. Pezeshkian in quell'occasione, dopo questi attacchi, fece immediatamente ritorno a Teheran e la mattina seguente, mentre le cerimonie funebri erano ancora in corso, gli Stati Uniti reagirono con attacchi aerei contro l'Iran. I due paesi erano tornati in guerra. Altri funzionari iraniani e un membro delle guardie rivoluzionarie hanno dichiarato in alcune interviste che quanto accaduto in seguito è stato uno dei più violenti scontri politici all'interno della leadership iraniana degli ultimi tempi. I funzionari si sono scambiati insulti, due generali di alto rango hanno minacciato di dimettersi, sono volate accuse di tradimento e slealtà. Secondo quanto riferito dai funzionari, le ripercussioni di questi eventi hanno contribuito a un rimpasto all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale e alla nomina da parte della guida suprema del generale Mohsen Razei, politico di lungo corso, ex comandante in capo delle guardie alla guida del Consiglio, in quanto ritenuto in grado di mediare tra queste due fazioni politiche. Insomma, si racconta quindi, riassumiamo un attimo cosa abbiamo sentito finora: una fazione estremista all'interno del regime iraniano e all'interno dei Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, avrebbe portato avanti attacchi nei confronti di petroliere che transitavano attraverso lo stretto senza un'autorizzazione dall'alto, perché non credeva nel memorandum of understanding e di un accordo con gli Stati Uniti, e quindi adesso si cercava una figura che potesse mediare, ed è stata individuata il Razei, che è stato nominato appunto da parte della guida suprema, e le divisioni persistono, però prosegue l'articolo del New York Times, e i falchi che hanno spinto l'Iran verso un'escalation si trovano in una posizione ancora più forte. La scorsa settimana Iran e Stati Uniti si sono di nuovo scambiati attacchi, i più violenti dall'inizio della guerra il 28 febbraio. L'Iran ha ripetutamente preso di mira navi militari americane per la prima volta. Gli Stati Uniti hanno fatto esplodere almeno 8 petroliere iraniane. Questo resoconto delle deliberazioni interne alla leadership iraniana si basa su interviste a 8 funzionari iraniani, questi le fonti del New York Times, 3 membri delle guardie rivoluzionarie, 4 ex funzionari, e poi su analisi di decine di discorsi e commenti di funzionari governativi e generali militari pubblicati dalla stampa e dai social media iraniani tra giugno e settembre. I funzionari intervistati per questo articolo hanno poi parlato a condizioni di anonimato per poter discutere di delicate questioni di sicurezza nazionale, ovviamente tutelando anche se stessi. E quindi entriamo nel vivo di questa inchiesta del New York Times, che è molto molto molto lunga. L'articolo prosegue per un bel po', però leggiamo giusto qualche passaggio. 3 funzionari iraniani hanno affermato che le indagini del governo e delle forze di sicurezza hanno ricondotto la decisione di colpire 3 navi mercantili a luglio al religioso Hossein Taeb, influente capo dei servizi segreti che si era opposto all'accordo di pace con gli Stati Uniti fin dall'inizio. Secondo le fonti, Taeb aveva ripetutamente detto alla nuova guida suprema che l'Iran aveva commesso un errore ponendo fine alla guerra e accettando l'accordo. Signor Taeb, in un recente discorso rivolto alle famiglie dei militari, ha affermato di non essere contrario ai colloqui, ma che i negoziati che ignorano i diritti del nostro popolo e cedono alle richieste eccessive del nemico non hanno posto nella politica iraniana. E pensate che quando parlavamo del memorandum of understanding si diceva su alcuni siti di informazione che la guerra l'aveva sostanzialmente vinta l'Iran con quell'accordo. Per Taeb non era abbastanza. L'ayatollah Khamenei ha poi recentemente nominato Taeb a capo della milizia Bassigei, responsabile della repressione del dissenso interno, responsabile anche di numerose delle morti che sono avvenute durante le rivoluzioni all'interno del regime iraniano di gennaio scorso. In precedenza Taeb aveva ricoperto per oltre 20 anni la carica di capo dell'intelligence delle guardie rivoluzionarie, come dicevamo anche prima. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi che all'epoca informarono i giornalisti e da 3 funzionari iraniani, riferirono la stessa versione dei fatti agli Stati Uniti e ad alcuni dei loro alleati regionali nelle ore immediatamente successive agli attacchi, attribuendo la responsabilità a singoli terroristi. Abbas Araghchi, ministro degli esteri, fu inviato in Oman, un paese chiave per la mediazione, per tentare di allentare le tensioni con Washington. Nel frattempo, per le strade, sulla televisione di Stato iraniana, i falchi attaccavano apertamente la squadra negoziale e l'accordo di pace, e durante le manifestazioni notturne la folla inneggiava al ritorno alla guerra. Nel sistema di governo iraniano, la guida suprema detiene l'autorità ultima per risolvere le controversie interne, quelle che proprio adesso stanno dilaniando il regime dall'interno. Tuttavia, la posizione dell'ayatollah Khamenei, il suo stato di salute fisica e la sua lucidità mentale, nonché il grado del suo coinvolgimento negli affari di Stato, sono diventati oggetto di intense speculazioni, dice New York Times. La situazione di sicurezza richiede che venga protetto, ma mi chiedo per quanto tempo ancora dovrà durare, 6 mesi, 1 anno, 5 anni, 10 anni, ha dichiarato la televisione di Stato a fine luglio Piruz Mand, un alto prelato e accademico dell'Università della Difesa Nazionale iraniana. Ha aggiunto che non possiamo vedere il nostro leader, che se non possiamo vedere il nostro leader rimarremo in un perenne stato di debolezza e declino. Infatti la guida suprema per l'Iran è una figura fondamentale. Per adesso Mojtaba Khamenei non ha ancora fatto un'apparizione pubblica dal 28 febbraio, da quella data di scoppio della guerra, e si presume perché è stato anche lui vittima del bombardamento che ha ucciso suo padre e l'ha costretto, questo l'avrebbe costretto a diversi mesi di ospedalizzazione e di ricovero. Però al momento non si hanno ulteriori notizie in merito. Poi l'articolo prosegue, appunto, come vi dicevo, per una bella lunghezza, e poi si conclude con il signor Peseschian, il generale Muhammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento e principale negoziatore con gli Stati Uniti, erano tra i funzionari che avevano avvertito che il piano di guerra rischiava di trascinare il paese in un abisso, con attacchi aerei statunitensi ancora più feroci e una pressione economica ancora più devastante. Ma entro sabato scorso la fazione intransigente aveva preso il sopravvento. La guerra tra Iran e Stati Uniti, ha affermato Mahdi Muhammadi, il principale consigliere del generale Ghalibaf, è entrata nella fase di escalation. E questo come si conclude l'articolo, che in ogni caso comunque approfondiremo poi nei prossimi giorni e settimane, perché sono sicuro che i principali siti di informazione titolano già riguardo a questi dissidi interni del regime iraniano.
0: Ed è leggibile anche in
1: sul New York
0: modo.
1: Times, dipende se si ha l'accesso al New York Times, ma okay, di sicuro su qualche sito gratuito verrà riportato. Magari adesso diamo un'occhiata e diamo qualche indicazione in più.
0: Allora, White Stripes, prossimo passaggio musicale, I Just Don't Know What To Do With Myself.

0: Che cosa gli vogliamo dire ai White Stripes? Che meraviglia, insomma, qui è il momento forse più alto. White Stripes da Elephant, I Just Don't Know What To Do With Myself, disco uscito nel 2003 per XL Recordings e Third Man Records. 9:57 minuti, Jacopo, insomma, rispetto al pezzo che abbiamo letto e condiviso con i nostri ascoltatori e spettatori.
1: Sì, come sospettavamo, è già presente su altri siti di informazione che sono ad accesso libero, ecco, senza il paywall, e uno di questi è ADN Kronos che appunto dà un paio di indicazioni, riassume il pezzo. Il titolo è Iran in New York Times, e così gli ultra conservatori hanno fatto saltare l'accordo di pace, e con gli USA la ricostruzione del quotidiano, e poi riporta insomma quello che noi già dicevamo, ma riassume sicuramente con più coscienza, diciamo, generale rispetto a una lettura rapida che abbiamo fatto noi.
0: Ok, allora, per quanto riguarda oltre la prima, per oggi ci fermiamo qui, come detto ampiamente da Jacopo, da domani per una settimana non andrà in onda con la rassegna stampa. In ogni caso racconteremo anche all'interno di oltre la prima i titoli salienti dei giornali italiani e internazionali, e realizzeremo approfondimenti comunque come da programma. Intanto, Jacopo, grazie per il tuo lavoro di
1: grazie
0: oggi.
1: Grazie a te, Francesco, e grazie a tutti e a tutti. Ci vediamo la settimana prossima.
0: Ci vediamo tra una settimana, mercoledì prossimo con te, giusto? A partire dalle 8 con È già la prima. Intanto, però, adesso
1: È già la prima. Hai fatto questa crasi.
0: Ma è bellissimo, però, insomma, perché sei il primus inter pares tra noi qui, certo, che facciamo informazione e diretta all'interno di RBR Radio e TV. Vabbè, sai, anche lunedì per tutti.
1: Assolutamente.
0: Usiamo questo luogo comune. 9:59 minuti e 20 secondi, tra pochissimo parte almeno due pagine al giorno, però adesso ci concediamo ancora un passaggio musicale. Ci sono gli Altingun Zuluf, Dokulumus Yuzea, tra pochissimo. Ciao Jacopo,
1: ciao,
0: è già la
1: ciao
0: prima.
1: A tutti.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:04 minuti e 14 secondi, bentornati qui in diretta su RBR Radio e TV per la puntata che apre la settimana di almeno due pagine al giorno di lunedì 14 settembre 2026. Fino a qualche minuto fa stavamo raccontando alcuni approfondimenti all'interno dello spazio dedicato di oltre la prima. Anche da oggi andiamo appunto oltre le prime pagine dei giornali, entriamo dentro le pagine dei commenti, delle analisi e poi in particolare dentro la terza pagina dei giornali, quella terza pagina dedicata alla, tradizionalmente alla cultura. Faremo qualche recupero come facciamo sempre il lunedì, qualche recupero dai supplementi culturali che escono tendenzialmente nel fine settimana, almeno per quanto riguarda i giornali italiani. Però voglio partire con voi intanto dal corsivo del giorno di oggi sul Corriere della Sera, a firma Paolo Fallai. Lo abbiamo detto in apertura di Oltre la Prima, oggi comincia la scuola per più di 8 milioni di studenti e di studentesse in Italia. Tutti in classe ma non per tutti è la stessa cosa, si legge nel titolo del corsivo del giorno di Fallai oggi sul Corsera. Nei giorni della riapertura delle scuole fa un certo effetto leggere i risultati dell'ultima indagine OCSE PISA, per inciso, insomma, avevamo dato conto di alcune linee di questa indagine dal Sole 24 Ore la settimana scorsa. La più grande indagine del mondo, aggiunge Fallai, che ha coinvolto lo scorso anno più di 760.000 studenti in 91 paesi, ce l'hanno raccontato sul Corriere della Sera con cura Gianna Fregonara e Orsola Riva. Non stupisce il calo delle competenze in italiano e quello, se possibile, più grave in matematica. Sono ormai anni che il livello dei giovani italiani stenta a reggere il confronto con gli altri paesi. Quello che invece potrebbe stupirci è leggere che uno studente su quattro si sente un estraneo nella propria scuola, e questo ci mette in fondo alla classifica mondiale davanti soltanto ai lituani. Per uno studente su cinque la scuola è addirittura una perdita di tempo. Considerata la realtà e la considerazione di cui gode la scuola nel nostro paese, mi sembrano addirittura pochi. Che scuola incontriamo fin dal primo ciclo di istruzione? Istituti dove il contributo volontario richiesto dalla scuola alla famiglia spesso è l'unico modo per trovare la carta igienica nei bagni. Volontario, tra virgolette, certo, perché la scuola dell'obbligo in Italia sarebbe gratuita secondo l'articolo 34 della Costituzione. Le retribuzioni degli insegnanti sono tra le più basse dell'Europa occidentale, con una media inferiore di circa il 15% rispetto ai parametri dell'Unione Europea. Pochi giorni fa un approfondimento della redazione Economia portava questo titolo: stipendi da 1.480 euro al mese e affitti da 700.000 euro, migliaia di insegnanti rinunciano al posto fisso al nord. In teoria, prosegue Paolo Fallai, sulla base dei diritti sanciti dalla nostra carta costituzionale, la scuola pubblica è gratuita e il principale strumento per offrire a tutti le stesse opportunità di partenza, mobilità sociale. In pratica assistiamo a un abbandono dell'istruzione pubblica nel proliferare dell'offerta private, nel disinteresse assoluto per le diseguaglianze. Chi ha risorse può studiare e quindi curarsi, avere alloggi decenti, gli altri si arrangino, e questa è l'amara conclusione che condividiamo in ogni caso di Paolo Fallai. Dentro il corsivo del giorno sul Corriere della Sera di oggi, lunedì 14 settembre. Sono le 10:08 minuti, 25 secondi, allora ci vogliamo concedere il primo passaggio musicale musicale che va dentro la storia della musica contemporanea con una voce davvero straordinaria e meravigliosa, qual è quella di Janis Joplin. Questa è Cry Baby.

Beh, Janis Joplin è davvero meravigliosa, sempre. Cry Baby, un singolo dell'americana più straziante di sempre, mi verrebbe da aggiungere. Il secondo estratto dall'album postumo Pearl, pubblicato nel 1971. La canzone era stata pubblicata come doppio singolo insieme a Mercedes Benz ed è una reinterpretazione dello stesso brano realizzato dagli americani Garnet Mims and the Enchanters nel 1963. Il brano era stato registrato nel settembre del 1970, proprio durante le sessioni dell'album Pearl. Poi purtroppo per un'overdose Janis Joplin ci lasciò prestissimo e aveva, insomma, quel fatidico numero, 27 anni, 10, 13 minuti, 22 secondi. Ancora cominciamo con i recuperi. Torno al Corriere della Sera di ieri perché voglio condividere con voi il corsivo del giorno di Paolo Di Stefano. Il declinismo, slogan politico e malessere psicosociale. Tra gli apocalittici e gli integrati ci sono i declinisti, scrive Paolo Di Stefano sul Corsera di ieri, che sono sfuggiti persino a Umberto Eco. Ce lo ricorda il quotidiano Le Monde in un servizio sui disastrosi risultati dell'indagine PISA relativa ai giovani francesi. Parliamo, insomma, della stessa indagine Ocse PISA che ha riguardato l'istruzione anche per quanto riguarda l'Italia. Il declinismo, che richiama solo apparentemente il decadentismo letterario, è segnalato dalla Treccani come vocabolo settoriale che corrisponde alla tendenza al pessimismo di chi ritiene che la società e o il proprio paese stiano attraversando una fase di decadenza. L'autore dell'articolo, Bastien Scordia, ricorda che la narrazione declinista non è mai stata tanto diffusa in Francia. Non per questo noi italiani rischiamo di perdere il primato della lamentazione, perché il declinismo, mescolando rassegnazione e disillusione, non coincide esattamente con il lamento. Di solito la parola viene utilizzata in ambito politico. I declinisti in politica stanno quasi sempre all'opposizione, addetti come sono, quasi per mestiere, ad accusare il governo di portare allo sfascio il paese. Viceversa, quando gli oppositori passano al governo, i ruoli si invertono e i declinisti sono quelli del campo opposto. Questo significa che si tratta per lo più di una formula retorica che tocca i suoi vertici nei periodi preelettorali. Il linguista Michele Cortellazzo un paio d'anni fa fece una rassegna delle sporadiche ricorrenze del termine nel linguaggio pubblico, fino alla sua improvvisa riemersione dopo un decennio di oblio in un discorso pronunciato in inglese da Giorgia Meloni a New York nel 2024. Vi si diceva che la migliore risposta al declinism, sottinteso, della sinistra era il patriotism, sottinteso della destra. Ma il guaio peggiore si verifica quando il declinismo esce dal gioco a rimpiattino dei politici per diventare sentimento psicosociale, sinonimo di sfiducia, e come tale non è escluso che si diffonda anche oltre i confini francesi. Così Paolo Di Stefano, a proposito di declinismo, slogan politico e malessere psicosociale, sul Corriere della Sera di ieri. E proprio dal Corriere della Sera di ieri voglio prendere l'articolo che parla dell'ultima edizione della rassegna del cinema, della Festa del Cinema di Venezia, della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, di cui abbiamo parlato per quanto riguarda Naza, il film palestinese, all'interno di Oltre la Prima. Trionfa la danese El Tuki con Woman Unknown, il premio speciale appunto per Naza, accolto da ovazioni. Scamarcio il miglior attore nella sezione Orizzonti. Ne scriveva ieri sul Corriere della Sera, ma ovviamente pezzi c'erano e ci sono ovunque, sia sui giornali di ieri ma anche oggi ci sono interviste. Ancora a due giorni dalla chiusura della kermesse, anche in rete trovate molti contenuti rispetto a quest'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ne scriveva ieri sul Corriere della Sera, dicevo, Chiara Maffioletti, inviata sulla
Laguna non ha vinto l'Italia, ma hanno vinto le donne. Il Leone d'Oro è andato a Woman Unknown, film della donna sconosciuta più famosa del mondo, come si è autoproclamata la regista danese di origini egiziane, May El-Touki. Emozionata, lei che prima dell'inizio della cerimonia rispondeva ai saluti sorridendo e con le dita di entrambe le mani incrociate, ha spiegato che la sua era la necessità di illuminare tutte le donne sconosciute. La regista, 49 anni, ha dedicato il premio a sua figlia adolescente, dicendo: passione, comunità e coraggio, ne avrai bisogno per finire quello che la nostra generazione ha bisogno, per finire quello che abbiamo iniziato. Posa il telefono e usa la tua voce per esprimerti contro la deumanizzazione. Così El Touki a sua figlia. El Touki ha battuto titoli su cui l'attenzione era più smaccata, con il suo racconto di una cameriera che nel 1945 sta per sposare il ricco datore di lavoro, fino a quando il fantasma del nazismo torna a bussare alla sua porta, aggiudicandosi con Mathilde Arcel anche la Coppa Volpi per la miglior attrice. Incredula, la giovane interprete ha spiegato di essere al mio primo ruolo da protagonista e al primo festival. Dedico questo premio alle migliaia di donne che hanno sofferto. E a questo proposito, invece, vado sul Corriere della Sera di oggi e condivido con voi, se ci seguite anche in video, l'articolo di Stefania Olivi, inviata anch'essa a Venezia per il Corriere della Sera. Era le mie forze per il Leone, il virgolettato di May El Touki: 16 ore di lavoro al giorno, risparmi spesi, sono una femminista e amo raccontare donne complesse. La regista danese di origini egiziane ha trionfato al festival con Woman Unknown, questo sul Corriere della Sera di oggi. Vi riporto però sull'articolo di ieri, perché insomma c'è un resoconto più completo dei premi, anche di come è andata questa edizione numero 83. Se prima dell'inizio della mostra si parlava della mancanza di donne registe in gara, prosegue il pezzo sul Corriere della Sera di Chiara Maffioletti, ecco che il verdetto della giuria capitanata da Maggie Gyllenhaal ha fatto sì che le uniche due in concorso si riprendessero la voce e lo spazio che prima mancava. Anche Rachel Zohr, coautrice di NASA insieme a Yuval Abraham, infatti salita sul palco accompagnata da una sentita standing ovation al loro potente documentario sulle atrocità commesse a Gaza, è andato il premio speciale della giuria. Non è facile stare qui, ha ammesso Abraham, penso a tutte le persone che stanno attaccando il film senza averlo visto. Si sta facendo di tutto per non guardare la realtà. E poi ancora, Abraham ha detto: da quando è iniziato questo festival, Israele ha ucciso almeno 6 bambini a Gaza. Non è un incidente, ma un piano premeditato. Negare un crimine è ciò che ne favorisce la persistenza. Per questo, ha aggiunto, è importante che gli israeliani guardino il film e gli europei, soprattutto in Italia, perché il vostro governo e quello tedesco stanno bloccando le pressioni su Israele, che potrebbero porre fine a tutto questo. E anche agli americani, il loro paese finanzia gran parte di questi omicidi. La storia irrompe nella mostra che, come ha ricordato il presidente della Biennale Buttafuoco, non può essere solo un'elegante parentesi. Anche il premio per la miglior regia è stato assegnato all'opera monumentale del dissidente russo Ilya Kazanovsky. Dau, il titolo del film, accompagnato da entrambi i genitori, ha dedicato il suo Leone agli ucraini che stanno combattendo questa guerra terribile per la loro libertà. Io credo in loro. John Malkovich, volato su un set a Montreal, ha ricevuto da remoto la Coppa Volpi come miglior attore per l'amato film Wild Horse 9. Maluk Zeibi con 15-18 e Place to Heal ha vinto il premio Mastroianni per gli emergenti, mentre A Possible Love di Lee Chang-dong è andato il Leone d'argento, gran premio della giuria. Il racconto del mondo del lavoro di Stéphane Brisé in Un bon petit soldat ha vinto invece il premio per la miglior sceneggiatura. Il regista ha definito la sua protagonista Alba Rohrwacher un genio della recitazione. Eppure l'Italia, si legge ancora sul pezzo di Chiara Maffioletti sul Corsera di ieri, con 5 titoli in gara è rimasta a mani vuote. Nella sezione Orizzonti però Riccardo Scamarcio ha vinto come miglior attore e il suo I figli della scimmia, diretto da Landucci, si è aggiudicato anche quello per la sceneggiatura. Sul palco
L'attore ha condiviso il premio con il 12enne disabile che nel film è suo figlio. Hai visto Andrea? Abbiamo vinto. Applausi, appuntamento all'anno prossimo dall'1 all'11 settembre. C'è anche una riflessione del critico cinematografico e giornalista, anche del Corriere della Sera, di Paolo Mereghetti. Le troppe debolezze del nostro cinema. L'attacco del pezzo di Mereghetti recita così: l'Italia esce a mani vuote da questa 83esima edizione della mostra, dunque avevano ragione i selezionatori di Berlino e Cannes a non voler neanche un nostro film. Qualcuno dei titoli in concorso era stato proposto sulla Croisette. Da oggi si aprirà il dibattito, speriamo serio, sulle debolezze del nostro cinema, di cui si è avuta l'ennesima conferma anche nel confronto con le opere straniere in gara per il Leone d'Oro. In apertura di mostra notavo, ed è ancora Paolo Mereghetti a scrivere, che il nostro cinema sembra prigioniero di un eccessivo ripiegamento su se stesso, incapace di aprirsi al confronto con la realtà. L'operazione che hanno fatto i film che hanno vinto, il danese Woman Unknown fa i conti con le vendette del dopoguerra, il coreano Possible Love con le conseguenze delle ristrutturazioni industriali, l'americano Wild Horse 9 con le trame della CIA, il francese Un Bon Petit Soldat con le rigidità neocapitaliste, e Dao si misura addirittura con 40 anni di storia sovietica, senza per questo dover abdicare alle rispettive ambizioni autoriali. L'unica vera stranezza di questi riconoscimenti è il premio speciale della giuria, di fatto l'ultimo per importanza, scrive Mereghetti, dato a NASA, che aveva ricevuto ieri il premio UNESCO, ma come l'anno scorso, con la voce di Indra Jab, la cui regista Kauter Benania era tra i giurati, un film troppo politico rischia di dividere invece che unire, anche se personalmente mi sembra avere uno stile e un rigore di racconto davvero notevoli, al di là delle emozioni provocate dalle sue rivelazioni. Adesso bisognerà elaborare la disfatta nazionale, un argomento non si dovrà tirare in ballo solo la fragilità produttiva di casa nostra, ma anche certe scelte dei selezionatori e del direttore. Una delle due donne in gara vince due premi, in cinque italiani zero. Cominciamo da qui, si chiude così col punto di domanda il pezzo di Paolo Mereghetti, e anche il supplemento culturale del Sole 24 Ore domenica, ieri in edicola, insieme al quotidiano Confindustria, titolava Il leone politico al corpo delle donne. Il pezzo affirma Cristina Battocletti, il miglior film alla danese Meyel Tuki, che si aggiudica anche la Coppa Volpi per la protagonista Arcel. Questo, insomma, potete recuperarlo sulla domenica del Corriere della Sera. 10:24 minuti e 54 secondi, ci concediamo un passaggio musicale di autore. Questo è Mr. Reels, Cap in Hand.

0: Mr. Reels, 10, 28 minuti e 30 secondi. Cappin' End sta tornando anche. Mark Oliver Everett con il suo nuovo disco in uscita a metà ottobre. Sono le 10:28, si diceva, e abbiamo tempo intanto per darvi conto di la prossima edizione di Pordenone Legge. Si è chiuso il Festival Letteratura di Mantova. Ieri però parte tra pochissimo la numero 27 di Pordenone Legge, 5 giornate per seminare cultura, un fiore, anzi due, il Tarassaco fiorito è in forma di soffione, un motto semina chi legge e una parola condivisione. L'edizione di quest'anno di Pordenone Legge, la numero 27, nasce nel segno dell'apertura alla cultura, alla città, al mondo, anche quello come da sempre al festival che fatica a far sentire la sua voce con gli autori che troveranno spazio nella nuova Dissensio Arena, nata per ospitare dissidenti, perseguitati ed esuli politici da ogni parte del globo. Condividere significa anche far entrare al festival la voce viva del mondo che viviamo, il lavoro, le difficoltà di un momento di crisi globale. Da qui la scelta di dare la parola alla cerimonia inaugurale del festival dopodomani, mercoledì 16 settembre alle 18:30 in piazza 20 settembre, anche a una rappresentanza della RSU Electrolux. Questi fondamenti dell'edizione, poi i numeri di quella che si annuncia un'annata ricchissima di voci, 5 giorni dal 16 al 20 settembre, più di 690 nomi italiani e internazionali, 447 eventi in 52 sedi della città e del territorio del Friuli Venezia Giulia, una festa del libro e della libertà promossa dalla fondazione Pordenonelegge.it, presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Michela Zin, a cura del direttore artistico Gianmario Villalta, con Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Allargata e diffusa, con un occhio speciale alle anteprime, una sessantina, un cartellone young virato sui ragazzi e un festival nel festival dedicato alla poesia, un programma vastissimo consultabile online sul sito www.pordenonelegge.it, e un colore, il tradizionale giallo, che per tutta la durata del festival rischiarerà le strade e le vetrine e i cuori, si legge ancora su questo lancio della 27esima edizione di Pordenone Legge, che ha, come detto, un fiore e un tema molto interessante, molto significativo, devo dire. Semina chi legge. A questo proposito, insomma, mi viene in mente, mi viene in soccorso l'ultima edizione del Festival Sere d'Estate, Rivalta di Torino, che puntava proprio sul tema del seme, come per la possibilità di far fiorire come i movimenti, l'impegno, la responsabilità nel tempo che viviamo. Ci vuole un seme, è stato il tema della edizione 2026 di Sere d'Estate, i cui contenuti li trovate in una playlist dedicata sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Intanto però sono le 10:32 minuti 15 secondi e tempo di giornale radio di Popolare Network e dell'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Le 10:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ex Ilva, sciopero dei lavoratori dell'indotto. I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato la prima agitazione dopo la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, confermata venerdì dalla Corte d'Appello di Milano. Lo sciopero sarà di 24 ore fino alle 7 di domani per i lavoratori dell'appalto, circa 2.500 persone a cui è stato annunciato il licenziamento. I lavoratori stamattina hanno anche occupato una strada a Taranto e annunciato un blocco stradale. Domani a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi un nuovo tavolo col governo.
4: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte aerei russi hanno attaccato le regioni di Kharkiv e Sumy, mentre droni ucraini hanno causato 5 feriti e un grosso incendio nella città russa di Sochi. In Europa intanto cresce la preoccupazione dopo l'attacco russo che ieri ha colpito un treno ucraino vicino al confine con la Polonia. Varsavia teme di finire nel mirino di Mosca e lancia l'allarme in vista di una possibile escalation russa. Dallo European Arctic Summit che si apre oggi in Finlandia, l'alta rappresentante della UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che la Russia ha voluto inviare un messaggio al mondo occidentale.
3: Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran e la sua delegazione sono stati esclusi dagli Stati Uniti dalla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. È solo l'ultimo scontro diplomatico tra Washington e Teheran. La tensione è confermata anche dal rinvio del vertice tra Iran e i paesi del Golfo che era previsto per oggi in Oman e che è stato invece cancellato.
4: In Svezia, spoglio quasi ultimato dopo le elezioni di ieri, la coalizione di centrosinistra consolida il suo vantaggio sul centrodestra, con i socialdemocratici che si confermano primo partito.

0: tecnici, che ha l'obiettivo di privilegiare i percorsi professionali a discapito della formazione culturale degli studenti.
1: L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata in queste ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Gli arrivi all'aeroporto di Catania sono stati sospesi fino alle 16.
0: È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si raccomanda prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Best of You dei Foo Fighters da In Your Honor, disco uscito il 14 giugno del 2005, chiedo scusa, per Roswell e RCA. 10:41 minuti e 20 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Allora, facciamo ancora un recupero, andiamo sul supplemento del Sole 24 Ore domenica di ieri in edicola con il quotidiano. La Biblioteca Vaticana fa acqua da tutte le parti, è il titolo del pezzo che in realtà racconta la mostra Acqua, Catastrofe e Meraviglia, mostra del Vaticano che espone pezzi incredibili e coinvolge artisti contemporanei come J.R., il cuoco, Pierangelini. Il curatore l'ha presentata sul domenica in anteprima. Il curatore è Giacomo Cardinali, che scrive: sono abbastanza certo che se si chiedesse al pubblico italiano, ma anche forse, chiedo scusa, a quello europeo, di raccontare la prima immagine che si presenta alla mente all'evocazione del rapporto tra libri e biblioteche da una parte e acqua dall'altra, la risposta sarebbe una e una sola: l'alluvione di Firenze del 4 novembre 1966, di cui quest'anno ricorre peraltro il 60° anniversario. Conformemente alla tradizione vaticana, ben precedente all'invenzione della televisione, un album di fotografie ne venne presentato a Papa Paolo VI perché si rendesse conto di quanto era accaduto in Toscana, ed è proprio questo volume che aprirà il percorso di mostra che oggi stesso Papa Leone XIV inaugurerà all'interno della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il tema è infatti quello dell'acqua e del rapporto tra biblioteche e patrimonio culturali, e questo elemento della natura che è istintivamente percepito come una minaccia alla conservazione, dalla quale chiedo scusa, difendersi in ogni modo, considerata anche la sua natura particolarmente infida. A dar forma a questo aspetto distruttivo e incombente fuori dell'edificio della biblioteca, esattamente sulla sua facciata, l'artista J.R. ha concepito un'installazione site specific che è anche la prima mai realizzata in Vaticano, una novità assoluta. Diluvium il titolo. Rielaborando un'incisione di Gustave Doré, l'artista francese ha scatenato un'onda lunga 70 metri e alta 20 che sembra travolgere l'intera costruzione col suo millenario patrimonio di libri, opere d'arte, monete e medaglie. Davanti a una simile minaccia si può scegliere se fuggire o restare, come davanti ad ogni altra paura, sebbene di nuovo statisticamente la prima è è più probabile della seconda. Ed è proprio a restare e a vedere cosa c'è oltre la minaccia e al di là della paura che invita la mostra, il cui titolo completo è Acqua, Catastrofe e Meraviglia, un invito a cercare la libertà e il coraggio di rimanere e di mettere il naso oltre il pericolo, che dischiude un percorso inedito, quello delle molteplici possibilità di connessione tra libri e acqua in senso positivo e costruttivo. Entrati fisicamente nell'onda di J.R. si scoprono infatti libri, manoscritti e a stampa ispirati al tema dell'acqua, ma anche opere di grafica come alcune incisioni dallo straordinario bestiario marino di Patrizio Di Sciullo, e oggetti che non ci si aspetterebbe in una biblioteca, come monete rinvenute sott'acqua, ma anche un dente di Capodoglio che una comunità delle isole Figi inviò a Pio XII, fino al volume intorno al quale gira gran parte della mostra, quel Aquatilium Animalium Historia, che è il più celebre trattato di teologia del mondo, splendido nella sua veste grafica e modernissimo nel suo aspetto contenutistico e testuale. Uscì a spese della Biblioteca Vaticana nel 1557 e rimase per decenni e decenni un punto fermo nella ricerca zoologica, in omaggio alla tipografia vaticana, di cui quel volume fu una delle espressioni più alte. Sarà esposto in mostra per la prima volta il mobile che conteneva i punzoni, le matrici e i caratteri in uso presso la Santa Sede. Prosegue Giacomo Cardinali, che è curatore della mostra. A fianco il tipografo Bill Moran ha usato i caratteri di lettere, numeri e segni paragrafematici per creare figure marine, sia in versione plexi shock sia sulle più raffinate carte di
impressione in un omaggio commosso e contemporaneo alla stampa dei caratteri mobili, di cui le più giovani generazioni non conoscono né l'esistenza né la straordinaria complessità. In un cammino di riconciliazione con l'acqua non poteva mancare l'illustrazione di alcuni processi del moderno restauro librario, che non solo prevedono l'uso dell'acqua ma anche quello dell'immersione dei volumi interi in quel liquido che al solo pensarlo ci fa drizzare i capelli. Veri e propri lavaggi per i quali nei laboratori di restauro della Vaticana è previsto un apposito angolo lavanderia con vasche e fili per stendere. Nell'impossibilità di aprire al pubblico queste stanze, una doppia videoinstallazione permetterà di seguire sia il processo di distacco di vecchie veline ottocentesche sia quello di riempimento dei fori lasciati da tarme e altri microorganismi, per poi raccontare cosa sia e in cosa consista il processo della liofilizzazione che permette di recuperare i volumi vittime di alluvioni. Dell'ultima stanza, la sala Barberini, e della installazione che JR vi ha previsto a coronamento del percorso espositivo non accennerò nulla. Certe cose vanno viste, non si possono raccontare. Così Giacomo Cardinali, curatore della mostra Acqua, Catastrofe e Meraviglia dentro la Biblioteca Vaticana a Roma, una nuova mostra che espone pezzi meravigliosi e coinvolge artisti contemporanei. Questa è la presentazione in anteprima del curatore Giacomo Cardinali sulla domenica del Sole 24 Ore in edicola ieri con il quotidiano. 10:47 minuti e 55 secondi, ci concediamo una novità discografica all'ascolto, selezionata per noi sempre molto saggiamente da Nicolò Setsu, Brandon Flowers, questa è Tiger's Blood.

Tiger's Blood, novità discografica. Brandon Flowers, l'autore, da Treasure, disco uscito per Island Records il 21 agosto scorso. Vi porto sul supplemento culturale del Corriere della Sera, in edicola ieri con il quotidiano La Lettura, perché voglio darvi conto del Museum of Narrative Art di Los Angeles, ideato, voluto, realizzato dal creatore dell'universo di Star Wars, ovvero George Lucas, che inaugura il 22 settembre nell'astronave di George Lucas. Van Gogh dialoga con Han Solo, è il titolo del pezzo, affirma Lucia Maggi, che racconta proprio da Los Angeles il museo in apertura il prossimo 22 settembre. Sono abituato a fare l'impossibile, ma questa volta ho quasi perso la forza di andare avanti. George Lucas sorride mentre racconta la sua ultima impresa, una saga durata 17 anni, passata per due città che l'hanno respinta, San Francisco e Chicago, 8 anni di lavori e intoppi burocratici per un conto finale da $1 miliardo. Il Lucas Museum of Narrative Art, gigantesco museo che il creatore di Star Wars dedica al potere del racconto per immagini, apre al pubblico a Los Angeles, come detto, tra 8 giorni, il 22 settembre. Parte del problema è che sono un bastian contrario, mi appassiona buttarmi in cose che gli altri credono non si possano realizzare, racconta il regista, produttore, ideatore dell'universo di fantascienza più prolifico e redditizio della storia del cinema, arrivato a sorpresa a presentare la sua creatura ai giornalisti prima del taglio del nastro. Nel giorno della festa, perché ce l'abbiamo fatta contro ogni pronostico, l'impresa è ora quella di spiegare che cosa sia la narrative art, a cui l'82enne Lucas e la moglie Melody Hobson hanno voluto consacrare questo enorme tempio di lamiere bianche e vetro. Prima ancora della scrittura, dice, parlando a braccio, George Lucas, abbiamo raccontato chi siamo attraverso le immagini e continuiamo a farlo. Un'immagine ha una forza enorme, così come ce l'hanno le storie. Immagini e storie radunano attorno a sé le persone, danno forma, valori e convinzioni comuni, plasmano una società. Hobson distilla il concetto mentre con tenerezza fa segno al marito di stringere l'arte narrativa e l'arte del popolo. Per il popolo, Lucas ha cominciato negli anni 70 a comprare dipinti, sculture, tavole di illustratori e fumettisti, ha poi unito la sua collezione a quella di Hobson, conosciuta nel 2006 e sposata 7 anni dopo, mescolando generi, supporti, epoche e senza gerarchie tra cultura del e pop. I due hanno accumulato un'enciclopedia visiva di 1300 opere che finalmente può accomodarsi lungo i 9000 metri quadrati delle gallerie dove Norman Rockwell e Frida Kahlo dialogano con Van Gogh, Picasso, Artemisia Gentileschi, Lucas Cranach il Vecchio, i murales di Judy Baca occhieggiano quelli di Diego Rivera, J.R. e Banksy, i Peanuts e Superman incontrano i manga, il costume del leone codardo del Mago di Oz con Judy Garland sta vicino a droni e costumi dei primi film di Guerre Stellari. La storia che il Lucas Museum vuole raccontare si comincia a leggere, o meglio a guardare dall'esterno, e comincia il racconto sul Corriere della Sera, sulla lettura del Corriere della Sera. L'edificio, quasi 28.000 metri quadrati, sorge su un ex parcheggio. Il percorso parte dalle riproduzioni delle pitture rupestri di Altamira per poi raccogliere i tesori della collezione, fumetti, come detto, i manga con i Peanuts, Picasso, Frida Kahlo, Banksy, bozzetti, velivoli della saga stellare, e poi ci sono i giardini. Vi lascio insomma scoprire la meraviglia di questo museo che apre il 22 settembre a Los Angeles. Abbiamo ancora qualche minuto che però vogliamo dedicare ancora alla musica, a Lava La Rui, Easy Come, Easy Go.

0: Come Easy Go, Lava la Ruda, l'EP Do You Know Everything, pubblicato da BMG. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie davvero per averci seguito anche oggi, dopo di noi il GR e poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 15 settembre, a partire dalle 9 con Oltre la Prima e poi dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 10:59 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Quello che sta già accadendo dal

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Chiediamo scusa, un piccolo problema tecnico che andiamo a risolvere.

0: alcuni anni nei paesi e che tecnologicamente
1: allora siamo in onda con l'aggiornamento del notiziario dal nord-ovest in studio Matteo Chiarenza e apriamo con la cronaca giudiziaria perché nella giornata di oggi è prevista l'udienza del Tribunale del Riesame per la valutazione del caso relativo alle presunte molestie sessuali esercitate dal commesso di un minimarket nel quartiere Madonna di Campagna a Torino nei confronti di una minore di 13 anni. La procura ha chiesto per lui la custodia in carcere, contrariamente a quanto disposto dal GIP che aveva previsto soltanto l'obbligo di firma. La richiesta dell'accusa si basa sulla possibile reiterazione del reato. La corte del Tribunale del Riesame è composta da 3 magistrati, una volta ascoltati accusa e difesa, avrà 20 giorni di tempo per pronunciare una decisione. Inizia questa mattina in Piemonte l'anno scolastico 2026-27, 478.571 i e le studenti iscritti con un calo di 7.259 unità rispetto all'anno precedente. Come accade ormai da anni, la criticità più pronunciata riguarda gli insegnanti di sostegno. Secondo le stime del sindacato UIL, stamattina più di un terzo dei bambini con disabilità non avrà un supporto dell'insegnante. Le scuole procederanno ora con gli interpelli che i singoli istituti pubblicano sul proprio sito quando le graduatorie ordinarie sono esaurite. Un aspetto positivo riguarda invece la dimensione delle classi che alla primaria avranno un massimo di 18 studenti che sale a 21 per la secondaria di secondo grado. E con l'inizio dell'anno scolastico tornano anche i 3 ormai consolidati concorsi promossi dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale rivolti a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e agli enti di formazione professionale. Il primo dei 3 bandi è il progetto di storia contemporanea giunto alla 46esima edizione finalizzato all'approfondimento di temi come i luoghi della memoria della Seconda Guerra Mondiale in Piemonte, il rapporto tra storia e sport e il voto alle donne del 1946. Previsto anche un torneo di dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale nella ricerca storica. Diventiamo cittadini europei e alla 43esima edizione è invece dedicato a temi di attualità europea quali cittadinanza e diritti, solidarietà tra stati membri e politica comune di sicurezza e difesa dell'Unione Europea. Infine, ragazzi in aula, la 24esima edizione è un percorso di educazione civica che permette agli studenti di conoscere da vicino il funzionamento del Consiglio regionale dei processi democratici, lavorando su temi dedicati a usura, prevenzione, benessere e diritti umani. La consigliera regionale del PD Monica Canalis ha presentato alla fine della scorsa settimana una proposta di legge il cui esame ha preso il via nella terza commissione intitolata Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Il testo ha l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro e potenziare il capitale umano tramite il varo di un piano triennale di formazione per le persone operanti nei settori giudicati più a rischio di essere sostituite e di ricollocazione delle persone che perderanno il lavoro, oltre alla creazione di un tavolo di coordinamento tra regione, atenei, agenzie formative, centri di ricerca, sindacati e organizzazioni datoriali. Per l'adattamento dei percorsi formativi si prevede uno stanziamento annuo di 500.000 euro. Ai nostri microfoni Monica Canalis spiega il significato di questo testo di legge.
0: Parte dalle premesse di quello che sta già accadendo da alcuni anni nei paesi e che tecnologicamente più evoluti del nostro. In quei paesi si stanno già sostituendo i lavoratori con i software dell'intelligenza artificiale e questo è già accaduto in alcuni settori anche in Italia. Pensiamo ai call center. Quindi in realtà il processo è già ampiamente in atto. Ci sono 4 proposte di legge, 2 di Ravetti, una mia e una del presidente Sacchetto che è di Fratelli d'Italia. L'obiettivo auspicato è che si arrivi a un testo unico. La mia proposta di legge si incentra sul tema della formazione professionale, mentre le altre riguardano molto anche i data center, quindi gli aspetti più energetici o generali. La mia riguarda proprio la formazione dei lavoratori, perché io sono convinta, anche alla luce di quello che sta accadendo in alcuni casi virtuosi, che se noi fermiamo l'obsolescenza delle competenze e dotiamo i nostri lavoratori delle necessarie competenze digitali, sono meno a rischio di perdere il posto di lavoro. La mia proposta di legge contiene essenzialmente due strumenti. Il primo è un piano triennale che vada a studiare l'economia piemontese e capire quali possono essere i settori produttivi che siano più toccati di 3 anni in 3 anni dall'impiego dell'intelligenza artificiale. Quindi programmando dei percorsi di formazione specifici per questi settori. Consideriamo che la formazione professionale, lo dice la Costituzione, è una competenza esclusiva delle regioni, quindi noi come regione siamo del tutto autonomi nell'organizzare la formazione professionale. Il secondo strumento è quello di un tavolo permanente di coordinamento per la tutela dei posti di lavoro coinvolti dall'intelligenza artificiale tra la regione, gli atenei piemontesi, le agenzie di formazione professionale, gli enti di ricerca, le rappresentanze delle imprese e dei sindacati, in maniera tale da unire le forze e agire velocemente.
1: Sono stati circa 540.000 i visitatori del Salone Auto Torino 2026 nei 3 giorni della manifestazione, dall'11 al 13 settembre, che si è svolta tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali e l'area dedicata ai test drive di Corso San Maurizio, ospitando 47 case automobilistiche e oltre 200 modelli con 40 anteprime presentate al pubblico. Tra le aree che hanno registrato il maggiore interesse c'è stata quella dedicata ai test drive nei Giardini Reali Bassi. Nei 3 giorni del salone sono state effettuate oltre 3.000 prove su strada. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con formazione di cumuli sparsi sui settori montani nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti. In Liguria giornata stabile e soleggiata con cieli sereni al mattino e velati nelle ore pomeridiane sui settori costieri, nuvolosità sporadica nelle aree interne che potrà localmente evolvere nel corso delle ore pomeridiane sulle Alpi Liguri e le vette avetane, dando vita a veloci rovesci. Esaurimento dei fenomeni in serata con il ritorno a cieli sereni sull'intero territorio regionale. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Chuck Berry con Sweet Little Sixteen. Abbiamo aperto così la puntata di oggi di Café Bleu, ma anche la settimana del bistro radiofonico televisivo di Café Bleu, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:30, con tanta musica, tanti incontri, tanti spunti che spero possano essere nutrienti e davvero divertenti, perché no, magari curiosi per avere la possibilità di vivere il vostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupati nelle vostre attività giornaliere. Primo giorno di scuola per molte famiglie, parlo di famiglie in particolare, non solo di ragazzi e ragazze, perché coinvolge ovviamente non solo i bambini e i bambini, le giovani menti al lavoro da oggi ufficialmente nelle scuole. Un in bocca al lupo, viva il lupo, sia a loro, ai tanti ragazzi e alle tante ragazze e alle loro famiglie, ma anche ovviamente al personale docente e alle scuole, a chi lavora in questo mondo fondamentale, necessario, basilare, nel senso della base delle scuole. E proprio ieri a Pinerolo abbiamo incontrato diverse scuole durante Artigianato Pinerolo, l'ultimo giorno della rassegna che in Piazza Vittorio Veneto ha permesso di incontrare due progetti realizzati in due istituti scolastici di Pinerolo. Mi riferisco in particolare all'ICI 4, all'Istituto Comprensivo 4, con la scuola Costa, la scuola Parri, le insegnanti, la coordinatrice del progetto del film che abbiamo presentato, dedicato a Nuto Revelli. Nuto, questo è il titolo del film, realizzato con diverse tecniche, tra queste quella dei burattini. E poi abbiamo parlato anche dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo, che ha realizzato insieme al regista Diego Scarponi, autore anche del precedente film di cui vi parlavo, ha realizzato un film sul futuro, Domani, questo è il titolo del cortometraggio. E noi auguriamo davvero in bocca al lupo, viva il lupo e tanta buona fortuna e tanto bel lavoro per voi che iniziate la scuola oggi. Ebbene, sono le 11:20 minuti e 12 secondi, vi lascio i contatti: Café Bleu RBE Radio TV, Claudio Petronella su Facebook e Instagram, e il numero di SMS WhatsApp di RBE che trovate anche in sovrimpressione se ci state guardando in questo momento in diretta TV, oppure su rbe.it. Claudio Petronella, cioè io insieme a voi, tra poco andremo a Cuneo per due bei progetti, un progetto che riguarda la musica e un progetto che riguarda l'andare al lavoro, iniziare magari andare a scuola anche, perché no, in bicicletta. Di cosa si tratta? Ne parleremo tra poco. Spazio alla musica, Monday, lunedì, così cantano i Deluxe.

Deluxe con Monday, loro arrivano da Marsiglia, questo era il loro lunedì raccontato attraverso la musica. Il nostro lunedì invece ci porta ad approfondire appena, insomma, per qualche istante il tema della scuola e delle riaperture. Il Piemonte vede la riapertura delle scuole proprio oggi, insieme alla Lombardia, la Liguria e le Marche. Sono ben 2.300.000 studenti e studentesse che aprono in realtà in 7 regioni. L'ultima ad aprire sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo l'apertura di Bolzano, avvenuta appunto il 7 di settembre. C'è un'apertura e un'inaugurazione particolare che vi segnalo, con il Presidente della Repubblica Mattarella che sarà ad Amatrice il prossimo 21 di settembre per inaugurare simbolicamente, insomma, per aprire l'anno in questa terra devastata dal terremoto del 2016. In alcuni luoghi come Siracusa invece la scuola è stata posticipata l'apertura delle lezioni a causa il caldo. Torniamo in onda tra poco, quindi saremo a Cuneo. Prima di Cuneo, musica, Valerie June.

Valerie June, Joy Joy, tanta gioia vi auguro amici e amiche. Ricordo insomma un piccolo estratto meteo, ricordo che in questi giorni da oggi fino al 18 di settembre, quindi fino a venerdì, ci sarà un grande ritorno per quanto riguarda il meteo nel nostro paese, in particolare nella zona del Pinerolese, l'anticiclone delle Azzorre. Quante volte l'avete sentito nell'ultimo periodo? In realtà è stato abbastanza assente in questa estate, ma in questa settimana proporrà, come dicono gli amici e le amiche di Meteo Pinerolo, avrà appunto una sua presenza importante nel Pinerolese e nel Piemonte. Mattinate e pomeriggio, insomma, con punte di 27-29 gradi e nottate fresche 17-19 gradi, con la possibilità, insomma, di avere dei rovesci. Insomma, una moderata scaldata quella che ci attende in questa settimana. In realtà fino a metà settimana, perché poi da mercoledì ci sarà un'area di bassa pressione che arriverà dalla Scandinavia per causare un aumento dell'instabilità. Quindi benvenuto anticiclone delle Azzorre, nell'attesa dell'autunno che inizierà ufficialmente il 21 di settembre. Noi restiamo degli atleti e delle atlete del meteo, cercando di barcamenarci intorno alle condizioni che insomma possiamo vivere in queste giornate. A proposito di atleti e atlete, triathlon, Cristina Donà.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamo.

0: E dopo Raffaele Gualazzi e la sua follia d'amore, torniamo in onda, amici e amiche di RBN. Vi invito a venire con me, vi porto a Cuneo per scoprire gli ultimi appuntamenti del Festival Modulazioni, un festival dedicato alla musica antica che sa mettersi in dialogo con il moderno. E in che modo? L'abbiamo avuto modo di scoprire in questi mesi, dalla primavera fino a poco tempo fa, quindi in questo inizio di estate 2026. Adesso che siamo arrivati alla fine dell'estate, ci sono gli ultimi appuntamenti in programma nel capoluogo della provincia Granda. Ieri, domenica 13 settembre, al Teatro Toselli di Cuneo c'è stato l'inizio della settimana conclusiva della quinta edizione di Modulazioni, con un concerto che ha coinvolto il pubblico in un'opera di tre atti di Purcell, che presentiamo insomma insieme agli altri appuntamenti, insieme a una delle persone che cura il programma e il progetto di Modulazioni Festival, Alessandro Baudino. Buongiorno Alessandro, bentornato su RBE.
1: Buongiorno, grazie.
0: Dunque, ieri, come dicevamo in apertura, Alessandro, c'è stato il primo appuntamento della settimana conclusiva del Modulazioni Festival, un'edizione che mette un bel segnalibro, diciamo, in questo vostro progetto, perché insomma illustro i primi cinque anni di questo progetto. Ecco, prima di entrare nel dettaglio di questa ultima settimana del 2026 di Modulazioni, vorrei innanzitutto introdurre il tema del festival. Io l'ho presentato come festival che mette in dialogo la musica antica con il contemporaneo. Può essere questa una chiave?
1: Assolutamente, questa è una delle chiavi di lettura che abbiamo voluto dare, diciamo, dalla prima edizione, ma quest'anno ci siamo concentrati veramente un po' su questo elemento, sì.
0: E in che modo mettete in dialogo la musica antica e quest'anno in particolare quale accento avete dato a questa edizione 2026?
1: Proprio negli appuntamenti di settembre abbiamo chiesto al Conservatorio di Cuneo di intervenire con delle pagine di musica elettronica all'interno del Dido and the Nias di Harry Purcell, che è stato eseguito ieri sera al Toselli, peraltro grande successo, teatro. Siamo molto contenti del risultato e oltre a questo esperimento avremo anche una commissione fatta a Mauro Montalbetti, che è un compositore italiano molto attivo nel mondo della musica contemporanea, per il concerto conclusivo di sabato sera, che appunto vede un ensemble barocco suonare musica contemporanea.
0: Ah, ho capito. Quindi il festival si chiude con un concerto e una composizione, come dire, site specific, come si dice, quindi una composizione, esatto, realizzata appositamente per voi, per noi pubblico,
1: esattamente,
0: insomma.
1: Certo. Esattamente, abbiamo pensato il programma con appunto i TD Absence, ispirati dalle sonate di Domenico Scarlatti per clavicembalo. Okay. Il compositore settecentesco inglese ha fatto esattamente quello che ha fatto Montalbetti oggi, cioè ha preso delle sonate, una sonata di Scarlatti, e ha realizzato un concerto per vari strumenti. Quindi Montalbetti ha fatto esattamente la stessa cosa, ma con il gusto del XXI secolo.
0: E questo è l'appuntamento che chiude Modulazioni sabato 19 settembre alle 21. Parleremo anche dei luoghi di quest'ultima settimana, Alessandro, e tra l'appuntamento di ieri, domenica, e quello di sabato ci sono altri due concerti, eventi in programma per Modulazioni. Il primo è giovedì, vero? Giovedì 17.
1: Esatto. E giovedì nella chiesa di San Sebastiano ci sarà il quartetto Van Vitelli, che ci farà un programma dedicato principalmente alla figura di Georg Friedrich.

0: Handel che, nonostante il nome tedesco, ha passato gran parte della sua vita a Londra e a Dublino e quindi eseguiranno delle sonate di Handel contrapponendole a altri autori in questo duello musicale che ispira appunto il titolo del concerto.
1: Beh, invece venerdì che cosa potremo assistere e dove?
0: Invece venerdì ci sarà Amanda Forsyth, il soprano americano con il gruppo Opera Prima di Cristiano Contadin, che ci farà una retrospettiva su John Dowland sulla song inglese del 5-600. Quindi non ci sarà soltanto Dowland, ci sarà John Blow e altri autori. È un concerto bellissimo, organico più cameristico, sempre di quattro componenti. E questo concerto verrà eseguito così come il concerto di sabato, non sarà eseguito a San Francesco, ma sarà tenuto nella chiesa di Santa Chiara, che ci è stata messa gentilmente a disposizione per un'emergenza organizzativa dall'Associazione Dispari Teatro, che ringraziamo, e che appunto si farà sede momentanea dei nostri concerti di venerdì e sabato. Quindi appuntamento a tutti venerdì e sabato nella chiesa di Santa Chiara.
1: Per avere tutte le informazioni sul vostro progetto, Alessandro, per il programma, per la biglietteria, se è disponibile, come possiamo fare?
0: E c'è il sito internet e le pagine social del festival, quindi www.modulazioni.net e le pagine social di modulazione.
1: Un'ultima considerazione prima dei saluti, Alessandro, ti trattengo ancora qualche secondo con noi. Hai parlato di successo ieri e mi ha fatto molto piacere ascoltarlo dalla tua voce qui in diretta, Alessandro, per l'appuntamento al Teatro Toselli, una vera e propria bomboniera della provincia Granda e di Cuneo in particolare. Qual è il pubblico di modulazione? Ecco, in questi 5 anni di festival, lo so che non è ancora finito, però ormai ci siamo quasi, insomma, state tirando un po' le fila di questa quinta edizione e di questi primi 5 anni. Il pubblico di modulazione, come è cambiato nel corso degli anni e che pubblico è diventato in questo 2026?
0: E il pubblico è evoluto molto, si è fidelizzato e notiamo un incremento di edizione in edizione, quindi significa che la manifestazione ha preso un po' piede e si è radicata in città e ci fa sempre molto piacere rivedere il pubblico degli anni precedenti e vedere gente nuova che finalmente arriva e approda a questo repertorio che solitamente non conosce, quindi siamo molto contenti.
1: Grazie Alessandro per questo racconto. Modulazioni Festival a Cuneo, giovedì, venerdì, sabato nella provincia Grande, in luoghi meravigliosi, perché è un festival che mette in dialogo luoghi specifici con musica antica, in dialogo con la modernità e la contemporaneità. Grazie Alessandro Baudino, Modulazioni Festival. Buon proseguimento e buon lavoro.
0: Grazie mille, buona giornata.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: fatto. Sarà che è tutto così dritto, così spietatamente piatto.
1: Il terminale dell'utente da lei chiamato potrebbe essere spento.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: E dopo i Talking Heads torniamo in onda, amici e amiche di RBA, in diretta il qui ora alle 11:52 minuti, in diretta live su RBA Radio, RBA TV, in TV, canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Asti e Cuneo, e andiamo nel capoluogo della provincia Granda, a Cuneo, per approfondire un progetto che questo venerdì 18 di settembre vivrà un suo appuntamento speciale, in avvicinamento in qualche modo a quello che sarà poi il festival, il Cuneo Bike Festival, Bike to Work, andare in bicicletta, andare a lavoro in bicicletta, ma chissà, solo a lavoro o anche a scuola. Ne parliamo con l'assessore alla mobilità del comune di Cuneo, Luca Pellegrino. Buongiorno Luca, benvenuto su RBA.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Noi dunque avremo modo di parlare del Cuneo Bike Festival, che sarà, come dicevamo, dal 25 al 27 di settembre, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione, lo faremo anche questo mercoledì. Ma quello che mi interessa insieme a lei, assessore, parlare innanzitutto di questo invito che il comune di Cuneo vuole fare ai cittadini e alle cittadine: andare in bicicletta al lavoro e anche a scuola. In che modo volete stimolare e come state stimolando la cittadinanza a raggiungere il luogo di lavoro e il luogo di studio con la bicicletta?
1: Allora, noi abbiamo una città che in qualche logica si presta, certo, a questo tipo di spostamento, soprattutto per quanto riguarda l'altopiano e per quanto riguarda le frazioni più vicine al concentrico. E da qualche anno, dal 2021, quando i progetti di Bike to Work non erano ancora così non era ancora così normale sentir parlare di Bike to Work, siamo partiti con un progetto sperimentale di Bike to Work, un progetto sperimentale che poi dal 2021 al 2026 è cresciuto, perché noi siamo partiti con 600 utenti ed è subito stato preso in modo d'assalto, diciamo, perché i posti si sono esauriti velocemente. Dopo, nel 2024, grazie a un accordo col commercio di vicinato, siamo passati a 900 utenti. Un accordo col commercio di vicinato interessante, perché noi fino dal 2021 al 2024 cosa facevamo? Riconoscevamo un piccolo riconoscimento economico, sono 2 euro al giorno, perciò non cambia la vita a nessuno, però è più un riconoscimento a chi andava a lavorare in bicicletta. E lì bonificavamo questi soldi, questo denaro che le persone guadagnavano andando a lavorare in bicicletta. Dal 2024 cosa succede? Non lo facciamo più, ma lasciamo dei CO2 coins che sono spendibili nei negozi di vicinato convenzionati. E perciò è un qualcosa di un'operazione che si crea nel territorio, utilizza fondi del territorio e ricade sul territorio. E cosa succede? Abbiamo da 4 anni a questa parte iniziato, e in occasione del Bike Festival organizzavamo una colazione del Bike to Work. Cosa vuol dire? Quel giorno lì chiunque va a lavorare in bicicletta, che si è iscritto al progetto o che non si è iscritto, se si ferma al nostro banchetto, gli offriamo colazione.
0: Benissimo.
1: È una cosa simpatica, ha preso piede. L'anno scorso abbiamo avuto oltre 250 partecipanti solo quel giorno alla colazione, che sarà il venerdì, questo qua che viene, perciò il 18 di settembre. Quest'anno anche la colazione ha avuto un'evoluzione, perché normalmente noi facevamo una colazione all'anno in occasione del Bike Festival. Quest'anno faremo 3 colazioni. Abbiamo fatto una in inverno, una in primavera, una in estate, una in autunno, e ne faremo una a fine anno.
0: Benissimo, quindi insomma un modo per premiare simbolicamente le persone che utilizzano la bicicletta per raggiungere il posto di lavoro. Tra poco daremo anche i dettagli, qualche dettaglio di più sull'orario per quanto riguarda l'appuntamento di venerdì 18 di settembre. Ma come dicevamo in apertura, Luca, è un progetto che riguarda, d'accordo, le persone che vanno a lavoro, ma ci sono anche le scuole coinvolte in questo incentivo a raggiungere il proprio posto di impiego e di studio, evidentemente, in bicicletta.
1: Assolutamente sì, e cerchiamo di lavorare a 360 gradi. Noi lavoriamo tutto l'anno sulla mobilità, abbiamo una serie, molte iniziative sia sulla mobilità ciclabile che sul trasporto pubblico. Come ufficio, come amministrazione comunale, crediamo in questo modo di muoversi. Con le scuole, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato anche qua 3 anni fa. Abbiamo a fare il Bike to School. Cosa voleva dire? La settimana del Bike Festival, chi andava a scuola in bicicletta, si veniva riconosciuto un piccolo gadget. Dall'anno scorso abbiamo cambiato un po' le cose, ci siamo inventati la ciclopatente. Praticamente abbiamo istituito 5 giornate di Bike to School. Queste 5 giornate che sono spalmate durante l'anno ogni mese, perciò aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, chi va a scuola in bicicletta gli viene dato un bollino da appiccicare sulla ciclopatente. Chi raccoglie i bollini ha diritto a un buono gelato, e ha diritto a partecipare a una lotteria dove il primo premio è una bicicletta. Ma non è una lotteria dove si possono acquistare i biglietti, e il messaggio è quello. È una lotteria dove ti devi impegnare, e solo chi si impegna e chi raggiunge un certo risultato di bollini riesce a partecipare.
0: L'appuntamento di venerdì 18 di settembre, invece, che riguarderà, come dicevamo, le iniziative intorno al Cuneo Bike Festival, venerdì 18 settembre, dove ci sarà il vostro banchetto e come fare per partecipare? A che ora?
1: Allora, il banchetto sarà in Piazza Galimberti, perciò la piazza centrale di Cuneo, chi è di Cuneo non può
0: Certo.
1: non conoscerla, dalle 7 alle 9, e non è semplicissimo partecipare, basta arrivare in bicicletta. Se si arriva in bicicletta, noi offriamo la colazione, perciò è proprio semplicissima la partecipazione nel posto più centrale della città, nel posto dove la settimana successiva inizierà proprio venerdì mattina il Bike Festival, che andrà avanti fino alla domenica sera.
0: Amici e amiche di RBE, siamo stati dietro le quinte di un progetto di incentivo all'utilizzo delle due ruote ecologiche della bicicletta, un progetto che da diversi anni, alcuni anni, va avanti nel Comune di Cuneo dal 2021 e si è evoluto. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino, intorno a quest'idea che propone, ad esempio, venerdì 18 di settembre, dalle 7 del mattino alle 9 del mattino, questo incentivo, questa colazione in bicicletta prima di raggiungere il luogo di lavoro e, perché no, anche la scuola. Parleremo ancora del Cuneo Bike Festival già questo mercoledì con Stefano Zago e poi magari faremo un punto insieme venerdì per capire com'è andata. Magari ci sarà ancora qualche persona con voi, chi lo sa, magari un po' più tardi, intorno alle 11, potremo capire come sta procedendo questo vostro idea, progetto di incentivare la cittadinanza all'utilizzo della bicicletta, anche magari col maltempo, perché ma piove, non vado in bicicletta, invece no, bisognerebbe andare in bici anche con la pioggia o con la neve, vero?
1: Assolutamente sì, anzi, quest'anno abbiamo fatto un evento sul Bike Festival e abbiamo raccolto alcuni dati, siamo andati a dare alcune statistiche e ci siamo resi conto che paradossalmente abbiamo mediamente più utenti nei mesi meno caldi che in quelli più caldi, perciò è più il caldo a fermare l'attività motoria che non il freddo. Dal freddo ci si copre, dal caldo si fa più fatica. Perciò abbiamo visto che nei mesi di agosto, c'è luglio nel caldo della canicola di luglio, c'è una riduzione rispetto a giugno,
0: Certo.
1: settembre, aprile, sono i mesi
0: Più caldi.
1: più gettonati per andare a lavorare in bicicletta. Però vediamo che anche in inverno il numero non scende, ma si riduce, ma di una percentuale intorno al 30-40%, perciò vuol dire che non si riduce così tanto.
0: Cuneo Lake Festival 25-27 di settembre nel capoluogo della provincia Granda a Cuneo, tanti appuntamenti che scopriremo in questi giorni qui su RBE, ma ricordate l'appuntamento di questo venerdì 18 di settembre dalle 7 del mattino alle 9 del mattino, si può andare a lavorare o anche a scuola, dai, mettiamo anche a
1: scuola, sì. Okay. Noi non facciamo distinzioni, chi arriva okay. In bicicletta
0: ci sarà la colazione per voi. Grazie, ne abbiamo parlato con l'assessore alla mobilità Luca Pellegrino del Comune di Cuneo. Grazie Luca, buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'invito e vi aspettiamo anche voi.
2: RBE, vicina a te.

0: Bobby Womack, Cross 110th Street, dalla colonna sonora di Jackie Brown. Torniamo in onda alle 12:10 minuti e 5 secondi da Cuneo, dove abbiamo iniziato il nostro racconto di oggi, di lunedì 14 di settembre. Ci spostiamo a Pinerolo, nell'auditorium di Pinerolo, che abbiamo raccontato fin dalla sua inaugurazione lo scorso fine gennaio 2026. Ed è un progetto, quello dell'auditorium di Corso Piave 5, che si è evoluto nel corso del tempo diventando More, un luogo in cui avvengono cose, avvengono spettacoli, eventi, presentazioni, talk, ci si trova, ci si incontra, e l'obiettivo è quello di farlo diventare una vera e propria casa di quartiere, un punto di riferimento del quartiere intorno a Corso Piave 5, in questa ex biblioteca dei ragazzi, diventata altro, diventato un palcoscenico, diventata un punto di ritrovo, anche perché no, nel futuro potrebbe diventare anche una sala prove, un luogo in cui ragazzi e ragazze possono esprimersi in modo assolutamente tranquillo e sicuro, e creare. Questo vuole essere More, questo è lo spot che ve lo racconta.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: 12:16 minuti e 46 secondi, siamo pronti per vivere la musica di Café Bleu nella sua totalità con una selezione unita, cucita insieme, realizzata appositamente per voi per concludere la puntata di oggi, come ormai già facciamo da due anni, perché è dalla scorsa stagione che terminiamo ogni puntata di questo programma con una selezione musicale pensata per farvi battere il piede a tempo, per passare questo momento della vostra giornata intorno alla mezza con un po' di musica scelta per voi, musica che spero possiate gradire, e musica con molto groove, con molto funk, molto, molto pop, molto quello che si muove così avanti e indietro per battere il tempo, spero che possa essere così anche per voi. In sequenza The Full, Feel Good Production, Matt Bianco, Sam & Dave con la loro Soul Man, e a chiudere sarà Hang Up di Madonna. Partiamo subito con due musicisti che arrivano dalle Langhe, già ospiti in più di un'occasione a Café Bleu, hanno spaccato in tutto il mondo. Loro sono i Feel Good Production. Via!

0: Vi sfido a restare indifferenti davanti a un brano, ascoltando un brano di questo tipo, Madonna, che riprende un motivo degli ABBA e lo fa suo e lo fa proprio, lo rende nuovo e assolutamente attuale, anche se è un disco, una canzone di 20 anni fa, è assolutamente attuale anche oggi. Questo era Caffè Blu, amici e amiche di RBE, appuntamento domani sempre alle 11:15, vi lascio agli altri programmi del nostro palinsesto e vi auguro una buona giornata e tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network. Silva, al via le mobilitazioni dopo la chiusura dell'area caldo, stamattina lo sciopero dell'indotto, 2500 lavoratori a rischio licenziamento. I sindacati chiedono misure straordinarie per evitare un disastro sociale, domani previsto un tavolo a Palazzo Chigi. Svezia, il centro-sinistra vince le elezioni di stretta misura, solo 3 seggi in più sulla coalizione di centrodestra. La formazione del governo resta un rebus, ma Bruxelles esulta per la frenata dell'ultradestra. Contraddicendo i sondaggi, i democratici svedesi perdono il 3% dei voti. In Yemen continua l'avanzata degli Houthi che conquistano 2 isole sopra lo stretto di Bab el-Mandeb. Sale sui mercati il prezzo di gas e petrolio, gli Stati Uniti si sganciano dai paesi del Golfo e guardano con sempre maggiore interesse alle riserve fossili delle Americhe. Da questa settimana si torna a scuola in tutta Italia, oggi primo giorno in Lombardia e altre 6 regioni, l'anno riprende con le novità del ministro Valditara. Tra queste anche la contestata riforma degli istituti tecnici che punta tutto sull'ingresso nel mondo del lavoro a discapito della formazione culturale degli studenti. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dunque dall'ex Silva perché dopo la conferma della chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria, oggi i sindacati hanno proclamato la prima agitazione. 24 ore di sciopero dei lavoratori dell'indotto, circa 2500 persone a rischio licenziamento che stamattina hanno anche bloccato una strada a Taranto. La richiesta al governo è quella di attuare subito misure straordinarie per scongiurare un disastro sociale. Domani dovrebbe essere previsto un primo tavolo a Palazzo Chigi, ma il futuro dell'acciaieria e dei suoi lavoratori resta in bilico. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
3: Noi oggi vi chiederemo di mettere in campo la prima iniziativa di mobilitazione straordinaria, permanente, perché il governo deve avere la pressione giusta e noi dobbiamo rispedire al mittente le procedure di licenziamento collettivo.
4: Così il segretario della FIOM CGIL Puglia, Francesco Brigati, all'assemblea dei lavoratori dell'appalto davanti alla portineria dell'acciaieria stamattina dalle 7:30. Come annunciato subito dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la chiusura dell'area a caldo, sono partite le mobilitazioni. I lavoratori hanno sfilato lungo la statale per raggiungere il centro della città. Sono 2500 i lavoratori dell'appalto che rischiano il licenziamento, i più vulnerabili da sempre con contratti precari a tempo determinato, con qualifica da multiservizi in aziende metalmeccaniche, non hanno diritto alla cassa integrazione una volta mandati a casa, non hanno alcun sostegno. Tentano di bloccare il ponte girevole sedendosi sull'asfalto. Sediamoci per terra, altro che dicono che dobbiamo andare a lavorare all'estero. Arrivano infine davanti alla sede del comune, attendono risposte immediate ai sindacati. Non possiamo aspettare i tempi della politica, dice Brigati. Fra il bando di gara e l'eventuale decarbonizzazione e svolta green passeranno anni. Servono subito misure straordinarie a tutele del reddito, la cassa integrazione, l'estensione dei benefici previdenziali per l'amianto. Ma i lavoratori chiedono innanzitutto un lavoro dignitoso.
3: A noi non serve la cassa integrazione, vogliamo vivere dignitosamente con la salute, perché tutti quanti abbiamo parenti che si sono ammalati e noi non vogliamo né ammalarci noi e nemmeno far ammalare gli altri, ma abbiamo bisogno di un lavoro dignitoso.
4: Palazzo Chigi ha annunciato che da domani ripartirà il confronto con i sindacati convocati a Roma in mattinata.
2: Adesso in Svezia, dove a spoglio quasi ultimato dopo le elezioni

0: Diciamo, il dato più importante è che i democratici svedesi, diciamo l'estrema destra, entrati violentemente nelle ultime elezioni, nel 22, condizionando tantissimo le posizioni sull'immigrazione, perdono per la prima volta in tanti anni, hanno un calo del 3%. L'ideologia contro l'immigrazione, che prima, anche per un partito maggioritario, i socialdemocratici, che questo tipo di posizioni erano impensabili, ora anche i socialdemocratici dicono delle cose, hanno delle politiche sull'immigrazione che 10 anni fa li avrebbero inquadrati come neonazisti. Questa posizione è diventata molto dominante nella politica svedese.
1: Come sentivate, nonostante l'impatto che le idee razziste dell'ultradestra hanno già avuto sulla politica svedese, le prospettive di un loro ingresso nel governo si allontanano e per questo Bruxelles tira un sospiro di sollievo. Jacopo Barigazzi, giornalista a Bruxelles di politico.eu.
2: E si è creata questa grossa divisione all'interno della politica centrista europea con quello che è successo in Spagna quest'estate a Ceuta, con la Mette Frederiksen, il primo ministro danese, da una parte e Sanchez dall'altra, e avere la Svezia al tavolo del Consiglio europeo, quindi dei leader, vorrà dire avere un paese che possa anche mediare e fra i due, e quindi insomma riuscire possibilmente a tenere più coesi i socialisti a livello di leader. E come si sa, il Consiglio europeo è dove si prende le decisioni politiche di indirizzo, e quindi è il luogo più importante di tutti dal punto di vista decisionale in Europa. È probabilissimo che noi l'anno prossimo ci troveremo con tutti i grandi paesi europei in una maniera o nell'altra, cioè in coalizione o non in coalizione, dell'estrema destra al governo, e questo avrà moltissime ripercussioni.
1: Anche in Francia la destra si prepara alle prossime elezioni presidenziali. Ieri sera la leader del partito, il Rassemblement National, Marine Le Pen, ha aperto la sua campagna elettorale verso le presidenziali del 2027. Prima i francesi è stato lo slogan principale del suo discorso. Nonostante i guai giudiziari, la leader resta la favorita nei sondaggi per la corsa. All'Eliseo, il servizio da Parigi.
3: La Francia ai francesi non è lo slogan di campagna ufficiale di Marine Le Pen, ma resta la sostanza, la trama limpida e semplice del suo primo comizio ieri a Nambomont, ormai storico feudo elettorale della leader dell'estrema destra francese nel nord post-industriale del paese. In una regione segnata dalle crisi a ripetizione di un'industria francese che si è ridotta e diradata massicciamente negli ultimi 50 anni, davanti ad un pubblico popolare che fatica ad arrivare a fine mese, Marine Le Pen ha sfoderato la fibra sociale parlando di riduzione dei prezzi, a cominciare da quelli di energia e carburanti col taglio dell'IVA e delle accise, o ancora di case popolari che dovranno essere più numerose e accessibili, la Francia attraversando una delle peggiori crisi degli alloggi degli ultimi decenni, e poi dei beni di prima necessità, di cui per così dire nazionalizzare i prezzi, senza dimenticare le pensioni minime e gli ammortizzatori sociali. Insomma, vasto programma sociale appunto, ma tutto è sempre ad una condizione, quella di essere francese e magari da diverse generazioni. Si chiama la preferenza nazionale, inventata dal famigerato padre fondatore del partito Jean-Marie Le Pen, di ingombrante memoria e soprattutto conseguente ideologia, quella xenofoba iscritta nelle fondamenta della destra nazionale identitaria e da cui riparte Marine Le Pen per la sua terza campagna presidenziale, con i favori dei sondaggi che la danno grande favorita a 7 mesi dal voto. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Net.
1: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte aerei russi hanno colpito le regioni di Chernihiv, Kharkiv e Sumy, provocando 3 vittime. Droni ucraini hanno intanto causato 5 feriti e un grosso incendio nella città russa di Sochi. Mosca rivendica anche la presa di altri 3 insediamenti in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha aggiunto che attacchi come quello che ha colpito il treno ucraino a poca distanza dal confine con la Polonia continueranno. In Yemen continua l'avanzata degli Houthi dopo aver conquistato lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Le milizie filo-iraniane rivendicano oggi la presa di 2 isole, Anish Maggiore e Anish Minore, situate a nord dello stretto. Nel conflitto allargato del Golfo Persico, lo Yemen acquista sempre maggior peso, nonostante l'apparente disinteresse di Washington. Che la tensione nella regione sia salita lo conferma anche il rinvio del vertice tra Iran e paesi del Golfo, che era previsto per oggi in Oman e che è stato invece cancellato. E mentre sui mercati finanziari i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, gli Stati Uniti chiudono gradualmente la porta a Riyadh e a Abu Dhabi per concentrarsi sui giacimenti nelle Americhe.

0: direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
1: Sempre più America e meno Golfo Persico. Con l'accordo con il Venezuela, il panorama strategico per Trump sta rapidamente cambiando, creando un nuovo elemento di crisi. Gli Stati Uniti hanno letteralmente lasciato da sola l'Arabia Saudita nel confronto con gli Houthi, provocando un nuovo potenziale blocco dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, destinato a alimentare le spinte speculative, come sta accadendo ormai da alcuni giorni. A nulla sono valsi i tentativi di spegnere la crisi, generando il sospetto che nuovamente lo staff della Casa Bianca stia utilizzando le tensioni internazionali anche per affari del gruppo di hedge funds insediatosi nello staff presidenziale. I file diffusi sull'intesa e definita epocale da Trump per il Venezuela evidenziano che la nuova compagnia NABEP, che si è costituita, avrà i diritti per 100 anni su 17 giacimenti petroliferi con riserve accertate pari a 65 miliardi di barili di petrolio. Molti di questi giacimenti erano precedentemente di proprietà di società russe o cinesi. Gli Stati Uniti avranno accesso al petrolio a costo zero, con impatti rilevantissimi sul mercato mondiale, anche se non immediati, e con un'ulteriore restrizione degli interessi relative al Golfo Persico.
0: Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dal gioielliere di Cuneo, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. La difesa aveva avanzato la domanda e richiesto i domiciliari in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Mattarella sulla sua domanda di grazia. I giudici però hanno respinto la richiesta e dunque Roggero resta ancora in carcere. È stata sequestrata una giovane di 18 anni per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute violenze sessuali. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La ragazza, poco più che maggiorenne, aveva conosciuto l'uomo che l'ha violentata tramite un social network. Lui l'ha attirata con l'inganno nella sua cantina, dove poi l'ha violentata. L'Etna sta eruttando, una nube di cenere si è alzata nelle scorse ore dal vulcano, raggiungendo una quota di circa 4.000 metri. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un codice rosso, cioè il livello massimo di allerta per i rischi legati al traffico aereo. Gli arrivi all'aeroporto di Catania sono stati sospesi fino alle ore 16 di oggi. Da questa settimana riparte la scuola per tutti gli studenti d'Italia, circa 8 milioni di ragazzi e ragazze. Oggi è stato il primo giorno in classe per 7 regioni, tra cui la Lombardia. Sono diverse le novità quest'anno volute dal Ministero dell'Istruzione di Val di Tara, tra cui c'è la contestatissima riforma degli istituti tecnici. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: La scuola è il luogo dove si impara a vivere insieme, a confrontarsi con l'obiettivo dell'educazione al rispetto. Sono le parole del ministro Valditara che con questo messaggio apre oggi l'anno scolastico delle scuole in quasi tutte le regioni in Italia. Un messaggio di apparente apertura che stride invece con la realtà delle novità più importanti introdotte quest'anno, tra cui la necessità del consenso informato da parte dei genitori per le lezioni che abbiano come oggetto l'educazione all'affettività, vietate alle elementari, alle medie e alle superiori solo con il via libera dei genitori, che a volte sono l'ostacolo principale, l'esempio negativo spesso per i figli nell'educazione al rispetto e alle relazioni di genere. Un ostacolo in più, una contraddizione rispetto a quell'annuncio, così come appare un'altra contraddizione. Valditara infatti annuncia un prossimo decreto che intende parificare nel nome tutte le scuole superiori, chiamandole tutte licei, in modo, questa è la spiegazione, che non ci siano scuole di serie A e di serie B. Peccato che quest'anno, da oggi, negli istituti tecnici prende il via un nuovo modulo di insegnamento, di organizzazione dell'orario. Dal primo anno verranno intensificate le ore delle materie che riguardano le professioni, i laboratori, il contatto col territorio, inteso quelle aziende che avranno bisogno di lavoratori specializzati, il superamento della divisione biennio e triennio, un'attenzione da parte di chi ha costruito questa riforma rivolta a quanto pare più al mondo del lavoro che alla formazione culturale, storica, letteraria degli studenti. Il resto è stato già fatto negli anni passati. Valditara ha differenziato il suo disegno già negli ultimi anni con nuovi sistemi di calcolo per la condotta, sanzioni maggiori per le occupazioni. Da quest'anno, tra l'altro, le scuole potranno installare anche metal detector negli ingressi. La decisione è stata presa mesi fa dopo alcuni episodi di studenti entrati in classe con i coltelli. Linea allo studio.
0: Era l'ultimo servizio di questo giornale radio che si conclude qui alle 12.44 minuti. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 15.30. Da Sara Milanese e Mattia Guastafierro un saluto e una buona giornata.
3: Popolare Network.
4: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
5: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
6: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
5: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
4: E ai locali della ex Biblioraga.
7: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
4: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
6: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
7: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
6: Pinerolo suona giovane.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
19: No.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un nuovo episodio franoso ha interessato il Monviso nella notte tra ieri e oggi, dopo quello più consistente del 1° settembre. In questo caso il servizio regionale di elisoccorso di azienda Zero Piemonte e il soccorso alpino e speleologico piemontese sono dovuti intervenire per il recupero di una cordata di due alpinisti che stavano sostando al bivacco Andreotti. I due sono stati recuperati tramite verricello e riaccompagnati a valle. Dalle prime verifiche effettuate, il distacco non avrebbe interessato il bivacco né il percorso di salita alla cima. Legambiente ha pubblicato il bilancio finale della 7ª edizione di Carovana dei Ghiacciai, la campagna internazionale realizzata in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Approfondiamo la questione nel servizio di Nicolò Sezzu.
1: Legambiente presenta i dati di bilancio della campagna frutto del viaggio di quest'estate lungo l'arco alpino. Il bilancio di quest'anno si apre con la parola horribilis, dovuta alle temperature da zero termico stabile sopra 4.800-5.000 metri e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino a agosto 2026. Abbiamo parlato con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia.
2: Ciò che è un segno molto tangibile della crisi climatica ha influenzato parecchio lo stato di salute dei ghiacciai e delle altre quote. E devo dire che il fenomeno che abbiamo osservato un po' dovunque non è solo un ritiro dei ghiacciai, ma un'incredibile accelerazione del fenomeno, cosa che già si rilevava in passato, ma mai così forte come adesso. Il messaggio principale è quello per cui le istituzioni non possono continuare a far finta di niente.
1: Insieme al progetto della carovana abbiamo discusso anche della piattaforma politica e culturale Governare le Alpi che cambiano e di come caso Monviso Coolidge osservato quest'anno si intrecci con il progetto.
2: Caso Monviso Coolidge, ma come anche gli altri casi, si collegano direttamente a questa proposta. Questa proposta, che è una conseguenza appunto del manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, che è stato promosso appunto da noi di Carovana dei Ghiacciai insieme al CAI e sottoscritto da un centinaio di soggetti, associazioni, ma anche grossi enti come le università e migliori e maggiori enti di ricerca europea. Allora, questa piattaforma tenta di fare un passo in avanti rispetto al manifesto, cioè dai grandi principi vediamo di capire come muoverci, e insiste molto sulla pianificazione, che deve essere ad esempio multisettoriale per modificare quella che è la risposta e non rincorrere l'emergenza, perché adesso cosa si fa? Si rincorre l'emergenza, cioè c'è la disgrazia, c'è l'alluvione, rincorrono l'emergenza, poi volto pagina. Allora occorre riprendere dei percorsi di pianificazione seria del territorio, delle nostre risorse, con un atteggiamento diverso rispetto al passato.
1: La carovana rilancia poi da anni l'idea di un manifesto europeo per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, ma come ci spiega Bonardo, la comunicazione con le grandi istituzioni è sempre più difficile.
2: Il percorso sta andando avanti bene anche in termini di costruzione di relazioni, attività, progetti, cioè le cose che possono fare gli enti di ricerca insieme alle associazioni. Al solito l'assenza delle istituzioni. Non totale, perché in alcuni casi abbiamo avuto anche contatti e rapporti molto buoni, ma in altri casi no. Ad esempio, noi abbiamo presentato, appunto, riproposto il manifesto con la piattaforma il 1° di agosto sull'Adamello. Avevamo coinvolto, avevamo chiesto alle istituzioni locali di essere presenti. Per noi sarebbe stato molto importante la loro presenza, però totale assenza.
0: È iniziato questa mattina in Piemonte l'anno scolastico 2026-27, 478.571 i e le studenti iscritti tra le scuole primarie e secondarie, con un calo di 7.259 unità rispetto all'anno precedente. Come accade ormai da anni, la criticità più pronunciata riguarda il sostegno. Secondo le stime del sindacato UIL, questa mattina oltre un terzo dei bambini e bambine con disabilità non ha avuto il supporto dell'insegnante. Le scuole procederanno ora con gli interpelli che i singoli istituti pubblicano sul proprio sito quando le graduatorie ordinarie sono esaurite. Un aspetto positivo riguarda le dimensioni delle classi, che dalla primaria avranno un massimo di 18 studenti, che sale a 21 per la secondaria di secondo grado. Nella mattinata di venerdì 11 settembre è stato presentato in conferenza stampa il progetto Pinerolo Città del Cuore Protetto, un'iniziativa del consorzio Pinerolese Energia, ideata in collaborazione con l'ente formativo CFIQ, il centro medico ProSystem Mio Medico e la Croce Verde di Pinerolo. Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione di emergenze sanitarie, in particolare legate all'ambito cardiaco, che dovrebbe concretizzarsi nel modello innovativo del condominio cardioprotetto per sviluppare una cardioprotezione diffusa e consapevole e aumentare il numero di salvataggi in caso di arresto cardiaco o infarto. Il progetto si articola in 5 fasi: la produzione di materiale informativo e formativo, momenti di formazione dedicata a tutti e tutte i neomaggiorenni, una campagna di educazione sanitaria attraverso incontri pubblici gestiti da personale medico e infermieristico, l'acquisto di un mezzo mobile come punto informativo itinerante e, come anticipato, la diffusione del modello del condominio cardioprotetto. Ai nostri microfoni Gino Baral, medico di ProSystem Mio Medico, e Francesco Carcioffo, presidente del consorzio Pinerolese Energia.
3: Ma la valenza medico-sanitaria è quella del raggiungere come obiettivo l'idea di riuscire ad aumentare il numero, che attualmente è ancora abbastanza modesto, di soggetti salvati sul territorio col defibrillatore. Questo però richiede a una parte di, come dire, di competenza o almeno di sensibilizzazione da parte della gente, del condominio, visto che l'idea in questo caso è quello del defibrillatore di condominio, quindi di avere una comunità condominiale sensibile al problema, e dall'altra di avere un defibrillatore che possa intervenire rapidamente nel giro di 5 minuti. Una delle nostre idee è anche quello di misurare scientificamente l'effetto di questa nostra iniziativa. Quindi già preventivamente abbiamo chiesto i dati del 2025, cioè quindi dell'anno scorso, al 118, e abbiamo visto che nel Pinerolese si sono salvati più o meno il 5%, anzi un 5% scarsi. L'obiettivo è di avvicinarci il più possibile a quel traguardo, che per il momento è ancora sicuramente lontanissimo, forse direi addirittura utopistico, che è quello dell'80%.
4: Il CPE fondamentalmente è un collettore, cerca di mettere insieme tutte le forze del Pinerolese, fatte da gente di buona volontà e soprattutto da gente che non strumentalizza per altri motivi, con l'unico scopo di migliorare il Pinerolese dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista etico, sotto tutti, dal punto di vista culturale, eccetera. Il CPE lavora prevalentemente per tavoli di lavoro, no? Gruppi di lavoro, no? C'è quello che si interessa delle questioni etiche, quell'altro si interessa delle questioni sindacali. Questo qui, questo tavolo, si interessa delle questioni mediche, sicurezza medica, eccetera, no? E in questo contesto abbiamo messo insieme tutte le forze che ci sembrava fossero adatte a realizzare un progetto di questo tipo. Cercheremo di aiutare questo progetto attraverso le altre forze che sono del CPE. Metteremo assieme le aziende, vedere se c'è qualche azienda che magari può sponsorizzare, metteremo insieme le competenze manageriali. Per fare questo metteremo assieme tutte le forze del CPE, ed è importante avere a disposizione, quando fai un progetto, non so, l'assicurazione, la banca, i manager o quant'altro, cioè gente per esempio abituata a chiedere contributi. In tutte le attività si possono fare sinergie. Diciamo che se normalmente uno lancia un'attività come quella di questa di oggi, poi deve realizzarla, e per realizzarla difficilmente ha tutte le competenze all'interno.
0: Chiudiamo con il meteo in Piemonte, formazioni di cumuli sparsi sui settori montani nelle ore pomeridiane, per il resto cielo sereno e precipitazioni assenti. In Liguria, giornata stabile e soleggiata con cieli al più velati nelle ore pomeridiane sui settori costieri. Nuvolosità sporadica nelle aree interne con evoluzione nel corso delle ore pomeridiane sulle Alpi Liguri e delle vette avetane di veloci rovesci. Esaurimento dei fenomeni in serata con ritorno a cieli sereni sull'intero territorio regionale. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 14 di settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Bruno Gabrielli delle chiese valdesi di Reggio Calabria e Messina. In chiusura ascolteremo il brano dal titolo Hymn of Promise, una registrazione del coro della First United Methodist Church di Houston. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 31, il versetto 31. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Leggiamo poi dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, il versetto 39. Pietro disse: «Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà».
3: Parole antiche, quelle che abbiamo appena riascoltato. Parole antiche, ma ancora ostinatamente gravide di futuro per il popolo di Dio di oggi, così come per il popolo di Dio di allora, o più correttamente dovremmo forse dire al plurale, per i popoli di Dio di allora e per quelli di oggi. Parole antiche è da una parte, nel primo versetto, quello dal libro del profeta Geremia, memori della divisione fra la casa di Israele e la casa di Giuda, ovvero fra le tribù del regno del nord, con capitale Samaria, e le tribù del regno del sud, con capitale Gerusalemme, e della rovina dell'uno e dell'altro regno fra l'ottavo e il sesto secolo avanti l'era volgare. Ma ciò nonostante, parole gravide di futuro per entrambi quei popoli, e parole antiche e gravide di futuro, ancorché successive di qualche secolo, anche quelle del secondo versetto, dal libro degli Atti degli Apostoli, rivolte alla diaspora ebraica convenuta in Gerusalemme per la gran festa di Shavuot, ovvero a Pentecoste, da parte di Pietro a nome della Chiesa di Gesù Cristo allora nascente. Samaritani e giudei, ebrei e cristiani, ancora oggi, come già nei tanti secoli passati, la stessa promessa del Signore dell'Universo vale per tutte e per tutti coloro che prestano ascolto alla sua chiamata, prendendola sul serio, e dunque non solo con le orecchie, con la mente o col cuore, ma mettendo al primo posto nella propria vita questa promessa, questa chiamata, queste parole antiche ma gravide di futuro, del futuro di un popolo di Dio, Israele e la Chiesa, trasformati nel profondo dal nuovo patto che Dio stesso e il Signore non si è mai stancato di voler stabilire con tutte e due, e secondo il libro dell'Apocalisse di Giovanni, con tutti i popoli della terra. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci coi loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno, il proprio fratello, dicendo «Conoscete il Signore», poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. È il nuovo patto di Dio che è amore. Amore antico quanto la sua creazione, ma pure creativo, gravido di futuro, ben più di qualunque altra teologia o ideologia che oggi vada per la maggiore. Amore eterno, incondizionato e senza eccezioni per noi cristiani e cristiane, suggellato una volta per tutte nel più radicale, compromettente e definitivo dei modi, col sangue di Dio stesso, morto in croce e risuscitato in Cristo Gesù. Amore che non viene meno se non è ricambiato, ma per cambiare Israele, la Chiesa e il mondo ha però bisogno di essere seguito, corrisposto, messo in pratica nelle piccole e grandi scelte di chi si fida del Signore. Uomini, donne, popoli che non si adeguino e non si rassegnino ai trionfi dell'odio, della violenza, dei razzismi, dei sessismi e di qualunque altra forma di suprematismo e di discriminazione, ma al contrario si prendano cura in tutti i modi possibili, non solo di se stessi, dei propri cari e dei propri simili, ma anche di chi possa apparire tanto o poco diverso. Sempre nel libro degli Atti degli Apostoli si legge infatti: «Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette». E così insegna il Signore Gesù: «Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Amen».

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Benvenuti alla seconda stagione di Giradischi. Oggi parliamo di 4321 Hz, album d'esordio di Marco Fracasia, cantautore torinese. Uscito il 12 giugno 2026 per 42 Records, il disco contiene 10 brani che fondono le diverse anime dell'artista, dal dream pop alla canzone d'autore contemporanea, passando per suggestioni strumentali fatte di riverberi, sintetizzatori e chitarre elettriche in stile post-rock. Via il primo brano di oggi con una spiegazione assurda.

Il titolo del disco si ispira all'omonimo romanzo di Paul Auster e prima ancora dei singoli l'album è stato pubblicato in loop sul sito 4321hz.com senza suddivisione di tracce, come un'esperienza immersiva continua. Il vinile è un'edizione limitata e numerata a mano di sole 300 copie. A seguire Ubriaco a casa da solo.

Oggi a Giradischi abbiamo parlato di 4321 Hz, album di Marco Fracasia. Per concludere vi lascio con l'ultimo brano di oggi intitolato Saltatempo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati. Sono le 14:01 minuti per chi ci ascolta nella diretta pomeridiana. Voci protestanti torna per una nuova puntata ad aprire questa settimana, una puntata veramente ricca sia di appuntamenti ma anche di notizie che arrivano dal mondo chiese. Oggi sono in studio da sola, io Darianna Tedesco, ma non temete, perché tanto Daniela ritornerà sicuramente nei prossimi giorni. Ogni tanto può capitare, ecco, che ci alterniamo alla conduzione, perché intanto io mi sposto il microfono, che mi rendo conto di essere tutta di lato, perché ad RBE abbiamo sempre qualcosa che bolle in pentola, e allora talvolta la conduzione a due permette anche di dedicarsi meglio a quello che poi c'è di collaterale alle attività proprio della diretta radiofonica. Se invece ci state ascoltando nella nostra replica mattutina, quindi in questo momento sarà martedì mattina, poco dopo le 6 del mattino, un abbraccio a tutti voi persone che ci ascoltate al mattino, perché so che sono momenti sempre difficili per tutti, tranne a quelle persone che amano svegliarsi o si svegliano naturalmente la mattina presto. Spiegatemi come, io sono 40 anni di vita che ci provo, ma non ci sono mai riuscita, neanche quando ero in fasce. Se volete comunicarvi metodi per svegliarsi più facilmente la mattina, io ne ho provati di tutti i colori, insomma, ditemi voi, proponetemi 328 8757 845, oppure email diretta@rbe.it. In realtà sfruttate questi mezzi per comunicarci delle iniziative, ma anche delle notizie, per esempio, che arrivano dal mondo chiese, ma anche, perché no, delle iniziative solidali, ad esempio dal nostro territorio. Ormai li conoscete un po' i punti, le tematiche di cui parliamo a Voci Protestanti. Anche oggi staremo insieme fino alle 4 e oltretutto accompagnati anche da della buona musica. E allora Billie Holiday ad aprire questa puntata.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Segnalateci le vostre iniziative, magari di progetti che si stanno avviando nell'anno nuovo. Ebbene, anche RBE ha un progetto. In realtà l'associazione Lubue, di cui fa parte anche RBE, ma poi anche l'agenzia di videomaking Vibes, hanno scelto per tutti i cittadini e cittadine di Pinerolo, ma che sarà fruibile ovviamente a chiunque voglia farlo, di convertire alcuni spazi che sono piuttosto ampi e anche piuttosto polivalenti proprio a Pinerolo, per farlo diventare un polo culturale in particolar modo rivolto ai giovani. Ma questo non vuol dire che ovviamente non ci possano essere poi anche delle attività che siano aperte a diverse età, a diversi spazi della comunità. Quel che è vero è che questo progetto, di cui avrete sentito parlare anche in qualche spot che è passato in questi giorni sui nostri canali e anche di cui abbiamo parlato in varie trasmissioni, vuole ricordare che Pinerolo suona giovane. Spesso tanti eventi, tante iniziative si stanno creando per i giovani, sì, eppure mancano dei luoghi di aggregazione, degli spazi che possono essere effettivamente utilizzati dai giovani stessi per i giovani, oppure che piccole aziende, piccole agenzie, piccoli gruppi, magari anche formati da giovani, abbiano difficoltà a trovare degli spazi in cui poi attivare i propri laboratori, i propri corsi. E qui proprio negli spazi retrostanti all'auditorium Mor, che magari molti di voi all'ascolto, alla visione hanno già conosciuto perché vi abbiamo ospitato anche degli eventi proprio nei mesi passati, e lo faremo, continueremo a farlo anche quest'anno e nei prossimi anni. Ebbene, quello spazio vogliamo che diventi proprio un polo culturale, un polo che possa essere polivalente. È bello questo termine, polivalente, cioè possa valere un po' per tante idee che lì potranno trovare di fatto una casa. Quello che stiamo già avviando è anche il recupero di un altro spazio proprio accanto all'auditorium Mor di Pinerolo, di Corso Piave 5, e cioè quello spazio che ospitava fino a qualche mese fa la Biblioraga. Quindi quel luogo diventerà il Lab 5, quindi un laboratorio che è appunto, visto che il civico è il 5 di Corso Piave 5, si chiamerà Lab 5, sta prendendo forma. Ci saranno anche tanti eventi, tante iniziative, e noi ovviamente vi faremo sapere appena possibile quali saranno queste iniziative. Ma è un appello che lancio e che lanciamo tutti noi di RBE, e di cominciare a pensare, qualora voi siate dei residenti a Pinerolo e abbiate più di 16 anni, di pensare a votare questo tipo di progetto al bilancio partecipativo. Il comune di Pinerolo ha stanziato un tot di finanziamenti pari a 100.000 euro, se non erro, scrivetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere questa cifra, proprio per dei progetti per la cittadinanza. E questo progetto fa parte di quelli che sono stati poi selezionati proprio da un comitato, più che altro per la possibilità, ecco, di metterli in atto o meno. E starà a voi, votando il progetto numero 3, ecco, di poter far sì che questo progetto prenda vita in realtà non soltanto grazie a noi di RBE, di Vibes eccetera, ma che prenda vita tutti insieme. E quindi, se anche voi credete in uno spazio che possa ospitare ovviamente attività culturali, radio, musica, ma anche laboratori teatrali, veramente fatevi venire in mente qualsiasi cosa, lì in qualche modo possiamo trovargli la casa. Forse non delle partite di baseball, forse quella la vedo un po' difficile, ma tanto potrà nascere in quegli spazi. E a proposito di questo, vi voglio appunto riproporre questo spottino, dove ci sono anche dei dettagli che possono essere importanti.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività
4: e farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
2: e ai locali della ex Biblioraga.
0: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
0: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
2: E per parlare di chi si mette in gioco andiamo in Marocco. Il Marocco è un luogo che è diventato protagonista per qualche giorno anche delle prime pagine di molti giornali, di molti media che in tutta Europa hanno parlato dei ormai quelli che sono i celebri fatti di Ceuta, ovvero sia una massa, una moltitudine di persone che si sono recate a nuoto in questa enclave spagnola in Marocco. Abbiamo già parlato sia nei notiziari, ovviamente anche nei notiziari di Popolare Network, ma anche nelle trasmissioni del mattino, di questa situazione a livello geopolitico. Ma noi, attraverso un articolo che trovate su riforma.it, che è stato pubblicato il 9 di settembre, vogliamo parlare del lato più umanitario, più solidale delle chiese evangeliche locali, chiese evangeliche, quindi anche delle minorità che si trovano in Marocco. Quindi esiste proprio la chiesa evangelica in Marocco con sigla EEAM, che insieme al Comitato Internazionale di Mutuo Soccorso, la CEI, da sempre operano in Marocco per poter dare aiuto a chiunque ne abbia bisogno, magari proprio a tutte quelle persone che non vedrebbero altro come alternativa quello di scappare di fatto, magari da un luogo che non offre loro determinate possibilità, partendo dalle cose più semplici, quindi derrate alimentari oppure delle assistenze in campo medico, come fa appunto la CEI, ma anche kit igienici, che può sembrare veramente sciocco, basilare, ma in realtà, proprio perché è basilare, va tutelata anche la possibilità alle persone di potersi lavare, di potersi prendere cura del proprio corpo. Inoltre queste strutture, che sì, ovviamente sono formate da piccolissime comunità di minoranza, ovviamente in Marocco, però si aprono per tantissimi tipi di attività che vanno dai pasti insieme, ma possono anche andare ai corsi di cucito, a dei luoghi di incontro molto pratico. Per esempio ogni tot di volte a settimana ci sono dei parrucchieri, delle parrucchiere. E questo può essere anche molto utile per le donne di alcuni luoghi del Marocco, che altrimenti rimarrebbero forse isolati e invece in questo caso possono trovare qui dei luoghi sicuri, dei luoghi in cui incontrarsi. E alcuni di questi centri, soprattutto quelli della EAM, danno supporto psicologico e anche assistenza legale e burocratica per chiunque magari abbia anche una idea di trasferirsi da un'altra parte del mondo, cercando di farla nella maniera più legale, anche attraverso corridoi umanitari, eccetera. Ma perché quindi queste comunità evangeliche si aprono anche a persone che per la maggioranza in Marocco sono di fede islamica? Perché, come afferma in questo articolo, che come vi dicevo trovate su riforma.it dal titolo "La testimonianza cristiana inizia con una solidarietà attiva e incondizionata", la pastora di questa comunità, l'EAM, Karen Thomas Smith, afferma: accogliere lo straniero non è un'opzione per la nostra chiesa, ma il cuore stesso della nostra fede. Attraverso il cielo cerchiamo di trasformare la sofferenza in speranza e di ricordare a tutti che la dignità umana non conosce confini. E perché di base, come se non altro una piccola comunità come questa delle AM può capire l'importanza di essere stranieri in terra straniera, di essere una comunità piccola che deve in tutti i modi cercare di sopravvivere. Allora, e aprendosi proprio ai bisognosi, alle persone che lo desiderano, aprire le proprie porte e mettere in atto quello che è una ispirazione del Vangelo che sia veramente pratica, che da una parte faccia ricerca teologica continua, si interroghi sulle grandi domande, ma che sia attiva nell'immediato a rispondere delle necessità delle persone a prescindere dal proprio credo. È un articolo davvero molto bello che racconta di una realtà ancor più bella. Vi consiglio di leggerlo, come detto, su riforma.it, il quotidiano online delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi in Italia, dal titolo La testimonianza cristiana inizia con una solidarietà attiva e incondizionata.

Au petit bonheur et les Maximum Coet con Je veux de soleil. È soltanto attraverso la pratica che si può raggiungere la perfezione e io ci provo e se faccio degli errori mi scuserete almeno questo. Allora, parliamo di appuntamenti dal nostro territorio a cui potrete partecipare qualora lo gradiate domani oppure oggi se ci ascoltate ovviamente nella replica mattutina a San Secondo. L'animazione giovanile vi invita ad una serata a tema green, a tema ecologia, un incontro e un confronto sul tema ambientale, ma anche e soprattutto di racconti dell'esperienza vissuta quest'estate in Togo da due persone che conosciamo molto bene, ovvero sia Ruth e Sophie, che sono state proprio in diretta con noi la scorsa settimana in occasione, ve lo ricordo, del campo della Seva alle ore 19, quindi a San Secondo, nei locali del Tempio Valdese, in via della Repubblica 116, ci sarà questo momento di incontro. Sarà un incontro conviviale e poi ci sarà anche un workshop, insomma, qualcosa di assolutamente informale. Non immaginate sicuramente una vera e propria conferenza, perché l'animazione giovanile vuole far sì anche che non siano a parlare solo e soltanto Ruth e Sophie, ma che le persone che interverranno possano discutere sui temi che magari si apriranno, sulle curiosità, e ciò che ne potrà nascere potrà essere anche importante per il futuro, soprattutto da un punto di vista, come dicevamo, sul tema ambientale, di temi green, eccetera. L'incontro sarà completamente gratuito e gradita però la conferma di partecipazione contattando l'animatrice giovanile Anaïs, che conoscete ormai molto bene, che anche molto spesso viene ospite in studio qua a RBE, o attraverso appunto l'animazione giovanile, oppure contattate noi che in qualche modo vi metteremo in contatto con l'animazione giovanile. Il 328 8757 845, il numero a cui potete scrivere, preferibilmente dei messaggi whatsapp, però alla fine vedete voi come volete scriverci, oppure un'email diretta @rbe.it. sono le ore, andiamo a vedere che ore sono, le 14:28, perché sono ciecato, ho bisogno della versione un po' più grande che mi dà il nostro schermo in studio. 14:28 minuti, quindi ascoltiamo un paio di brani per staccare un poco a questa metà parte della prima parte. Sì, la dividiamo in blocchi da mezz'ora, così ci beviamo un po' d'acqua, respiriamo, ma torneremo anche con delle altre notizie che potrete ritrovare su vari siti online delle chiese evangeliche. E vi porterò con me, in qualche modo continueremo su questo filone di incontro internazionale, parleremo di green, parleremo di donne, oggi un po' questi saranno i temi centrali. Gli Shandon che fanno una cover di Karma Chameleon, e questa è la prima canzone.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Questa trasmissione si chiama Voci Protestanti, un tempo il suo nome era Voci delle Chiese e invece attraverso questa trasformazione, seppur può sembrare semplice, ecco, in realtà abbiamo voluto veicolare anche un messaggio, perché c'è spazio anche in questa trasmissione per chi protesta, anche per chi non è d'accordo, per chi si interroga e fa interrogare gli altri rispetto anche a quelle cose che sembrano ormai sicure, assodate, quasi marmore. In realtà bisogna continuare a interrogarsi ed è giusto

anche di alcune ricerche che sono state fatte all'interno delle chiese spirituali, delle chiese protestanti, rispetto alla sicurezza delle donne in questi luoghi. Ecco, purtroppo quelli che dovrebbero essere dei luoghi sicuri talvolta per alcune donne non lo sono. Infatti esistono episodi di violenza fisica, molestie psicologiche, anche contatti inappropriati, addirittura anche delle situazioni di stupro. E nascondere queste situazioni sotto la sabbia non sarebbe assolutamente né utile a nessuno, né tantomeno seguirebbe quelli che sono i valori anche protestanti, cioè anche di interrogarsi sugli errori all'interno della stessa comunità. E quindi questo podcast in varie puntate, che si chiama Protestant con il punto esclamativo, ve lo faccio anche vedere se ci state guardando nella nostra versione televisiva, Protestant, ha parecchie puntate già, perlomeno ce ne sono almeno una trentina al momento, e vogliono proprio cercare di invitare ascoltatori e ascoltatrici a domandarsi non soltanto che cosa sia successo, quali sono le notizie di cronaca, ma come nasce la violenza in generale, non soltanto all'interno delle chiese protestanti. Come sono diverse le sue manifestazioni e come mai anche all'interno delle chiese si verificano questi tipi di abusi, come si possono identificare, come si possono aiutare le persone vittime di abusi, e se siamo noi vittime di violenza, come possiamo fare. Questo podcast è rivolto in particolar modo alle donne, ma in realtà bisogna sempre ricordare che la società patriarcale, soprattutto la società basata sul controllo, sul potere maschile, basata sullo stupro come anche strumento di controllo, non va a ledere soltanto le persone che sono socializzate donne, ma in realtà tantissime persone, potremmo dire in realtà chiunque, può pagarne le spese. Quindi ascoltare queste parole, interrogarsi su queste tematiche può essere davvero importante per tutte. Ovviamente è riservata a un pubblico di persone che riescono a comprendere il francese, quindi io ci proverò in qualche modo, ve lo posso assicurare, oppure cercherò di accedere a qualche trascrizione di questi podcast, perché davvero deve essere molto molto interessante. Se volete avere maggiori informazioni, trovate questo articolo che parla del podcast Protestant su Reform con la S finale, reformes.ch, e avrete appunto maggiori informazioni, oppure scrivete RBE, quindi email diretta @rbe.it, oppure 328-8757-845, e vi manderemo appunto questo articolo. E a questo punto, parlando di donne, io ho un debole per questa canzone, scusatemi, la trovo veramente bellissima. Andrea Triana con Woman.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E a proposito di donne, rimaniamo un po' su questo tema, come vi avevo detto, donne resistenti. Allora, ci spostiamo in America Latina, in Sud America, perché il 5 dicembre scorso è caduta la giornata internazionale delle donne indigene, e la data commemora la morte di Bartolina Sisa, che è una eroina e rivoluzionaria boliviana di etnia Aymara, che guidò la resistenza indigena contro l'impero spagnolo, quindi andiamo indietro nel XVIII secolo, e fu giustiziata il 5 settembre del 1782 a La Paz. E questa figura è diventata iconica di resistenza del popolo indigeno, ma anche icona delle donne che vogliono anche fino alla morte difendere il proprio diritto di esistere, per come lo vogliono, non con delle leggi imposte dall'alto, che vogliono difendere i propri territori, la cultura, i diritti, in questo caso anche attraverso uno scontro armato. Ma quante volte purtroppo di fronte a un nemico armato si cerca pacificamente di mantenere quel che è minimo, quel che è proprio, la propria cultura, la propria lingua, le proprie tradizioni, e invece queste mano a mano vengono strappate via. Negli ultimi tre secoli le donne indigene dell'America Latina hanno sviluppato diverse forme di resistenza, anche nella vita quotidiana, anche passando attraverso proprio quelle attività tradizionali che poi non soltanto diventano sicuramente, no, dei motivi folcloristici, ma al tempo stesso riescono a veicolare anche attraverso queste forme tradizionali, quindi passando anche banalmente dal cucito alla cucina e così via, a difendere i propri diritti. E il 5 settembre si è svolto l'incontro delle donne indigene all'insegna del motto "La nostra voce, la nostra identità, la nostra forza" in Argentina, e l'evento è stato organizzato da CONDUDI, il Consiglio dell'Unità delle Chiese Indigene, che ha riunito diverse comunità per condividere questo momento di dialogo. E una delegazione della Chiesa Valdese del Rio della Plata ha partecipato a questa esperienza, e si sono condivise delle riflessioni sicuramente, ma si è anche condivisi dei momenti di incontro tra balli, attività artigianali, il mate. Vabbè, ma il mate è alla base della cultura argentina, quindi mi sembrava ovvio che ci fosse anche questo tipo di condivisione. Insomma, è una bella collaborazione, secondo quanto afferma anche Melina Wagner, coordinatrice territoriale in Argentina proprio della Diaconia Valdese. I giorni trascorsi insieme sono stati un'opportunità per condividere comunque delle forme di resistenza, ma anche dei modi per relazionarsi le une con le altre e riuscire a condividere di fatto tra comunità che possono sembrare apparentemente differenti quella che è una solidarietà che sia il più possibile diffusa. Quindi anche dalle piccole pratiche quotidiane ai grandi ideali, vicino appunto alle donne indigene nel giorno 5 settembre, nella giornata internazionale delle donne indigene della Latino America. 14:48, Maya con Bad Girls.

Maya con Bad Girls, rieccoci in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti. Sono le 14:52 minuti e andiamo a scoprire un altro appuntamento che si terrà sempre domani sera alle ore 20:30 alla scuola dei Però. Ci troviamo a Luserna San Giovanni in borgata Peirò, lungo la strada panoramica appunto di Luserna San Giovanni, e proprio qua davanti alla scuola dei Però avverrà una riunione per raccogliere i ricordi di coloro che hanno frequentato questo luogo nel passato, e quindi catecumeni, partecipanti a riunioni di quartiere, membri di chiesa e non, quindi i ricordi di tutte quelle persone che hanno delle memorie legate a questi luoghi, molto spesso dei luoghi per quanto a volte semplici, per quanto non monumenti cittadini o nazionale, possono diventare però dei luoghi veramente del cuore di tante persone, legati a momenti speciali o a momenti della quotidianità. L'incontro, questo incontro di domani sera alle ore 20:30, oppure di questa sera se ci state ascoltando in replica notturna, si svolge nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, del Consorzio Idrico Bialera Peirota e del Concistoro Valdese di Luserna San Giovanni. L'idea è quella proprio di inserire l'inserimento della scuola Peirò nel percorso storico-turistico delle strade dei Valdesi, quindi raccogliere del materiale per far sì che si possa in qualche modo raccontare anche attraverso le immagini, attraverso quelli che sono proprio i ricordi orali di che cosa avveniva all'interno o all'esterno quotidianamente, oppure le feste e così via. All'interno della scuola dei Però verranno installati dei pannelli e dei video illustrativi che ripercorreranno appunto la storia della scuola e della Bialera, corredati da immagini e testimonianze delle persone che l'hanno frequentata. Quindi se volete far parte di questo bel progetto di memoria, soprattutto se temete che si possa perdere la memoria della scuola dei Però, allora partecipate numerose e numerosi, come detto, alle ore 20:30 domani sera, martedì 15 settembre 2026 a Luserna San Giovanni, proprio alla scuola dei Peirò, a borgata Peirò, che si trova lungo la strada panoramica di Luserna San Giovanni. Ma se avete dei ricordi di questo luogo, sapete benissimo dov'è, non ve lo devo spiegare io. Ascoltiamo l'ultima canzone per quest'oggi, Cremonini e Elisa con Nonostante Tutto. Lo sai che...

0: Cesare Cremonini insieme ad Elisa con Nonostante tutto, e torniamo sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti, ultimi istanti insieme per la puntata, anzi scusatemi, per la prima parte della puntata di quest'oggi, lunedì 14 settembre. Quindi saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando nella replica mattutina, saranno quasi le 7, ecco, quindi ci risentiamo sempre domani, e invece le persone che ci stanno ascoltando in diretta potranno invece assistere, ascoltare, vedere una seconda parte in cui, ormai lo sapete, parliamo più specificamente di iniziative sul nostro territorio, iniziative solidali, iniziative che hanno a che fare con talvolta anche la difesa dell'ambiente, che sarà anche uno dei temi di quest'oggi, ma non soltanto. Puntata molto molto ricca, sono le 14:59 minuti, e quindi saluto le persone in replica e a tra poco con le persone in diretta.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ed eccoci per questa seconda parte di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk, alla scoperta di quello che avviene e avverrà anche nei prossimi giorni, talvolta anche nei prossimi mesi, sul nostro territorio. Intendiamo nord-ovest d'Italia, in particolar modo ci concentriamo sulla zona del Pinerolese, ma non soltanto. E per poterlo fare, dovete, adesso mi sembra un po' troppo d'Arianna, potete inviare delle vostre proposte di iniziative, magari ne state organizzando proprio per questa partenza di anno nuovo scolastico, sportivo, talvolta anche lavorativo. Il nostro numero è 3288757845, l'email diretta @rbe.it, affinché così noi si possa fare da cassa di risonanza, da altoparlante rispetto a queste anche realtà che caratterizzano il nostro territorio. E abbiamo inaugurato per quest'anno, io e Daniela Grill, una rubrichetta interessante dal titolo Qui ora qualche anno fa, che vi vuole raccontare di un avvenimento successo il 15 settembre, ma di chissà che anno. Lo scoprirete tra poco, ma prima Hozier con Nida Cry Power.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Dici bene, dici giusto, cara Daniela Grilla, sul sito rbe.it potete trovare tantissimi approfondimenti, articoli, interviste, ma anche l'ultima edizione del GR. Abbiamo anche una piccola selezione di nuove proposte musicali, quindi insomma ce ne sono per tutti i tipi, ma anche notizie da tenere d'occhio che hanno a che fare con RBE e anche con le nostre realtà partners. Quindi andate a farci un giro. Ma torniamo a noi, perché torna la rubrica Qui Ora qualche anno fa, e il 15 settembre del 1578 la Sacra Sindone arriva definitivamente a Torino. Ebbene sì, in questa giornata, chissà, magari era anche molto calda come quella di oggi, che sembra essere tornata per un attimo ancora l'estate, viene trasferita da Chambéry in Savoia per volere del duca Emanuele Filiberto, appunto, la Sacra Sindone. L'idea, il pretesto ufficiale fu quello di abbreviare il pellegrinaggio a piedi dell'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, che voleva sciogliere un voto per la fine della peste. Cioè, fondamentalmente Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, diceva: devo andare fino a Chambéry per arrivare alla Sindone, ho fatto questo voto. E allora Emanuele Filiberto ne approfittò per portare a Torino la Sindone. Ma da che doveva essere così una visita rapida, in realtà Sindone si stanziò poi a Torino, e fu anche una mossa politica, ovviamente mirata anche a consolidare Torino come nuova e definitiva capitale del Ducato di Savoia. È perché a quel punto c'era anche una sorta di benedizione religiosa. Da quel giorno la Sindone non ha più lasciato la città, tranne alcuni spostamenti protettivi in tempi di guerra e anche in seguito a dei fatti piuttosto tragici che hanno interessato appunto la cappella dove viene protetta di fatto in seguito a un incendio qualche anno fa, ve lo ricorderete, di fatto non ha più lasciato Torino. E tra le altre cose, se andate in piazza San Carlo, c'è ancora adesso in un angolino verso piazza CLN proprio una sorta di dipinto proprio a parete, però piuttosto in alto sopra le colonne dei palazzi, dove potrete vedere proprio questo lenzuolo, questa sindone, con anche una dedica a Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano. E quindi si incontrarono qui di fatto la sindone e Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano. Lo sapevate? Ecco, 1578, il 15 settembre a Torino. E adesso non andiamo ad ascoltare, ma non sappiamo se Carlo Borromeo fosse un bravo cantante, soprattutto un bravo chitarrista, ma James Taylor me lo è, e me lo racconta in Me and My Guitar.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: L'iniziativa ve la proponiamo noi. Abbiamo questo vizio di proporvi. Vi propongo oggi un giretto. Vi va? Un giretto in bici. Il Giretto d'Italia è di fatto una competizione nazionale che viene promossa da Legambiente ed è pensata non tanto per puntare sull'agonismo, ma anche per promuovere la mobilità sostenibile. Abbiamo sentito proprio qualche giorno fa ai microfoni di RBE una rappresentante appunto di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta, Rubina Pinto, che ci ha parlato soprattutto di questo report, di una campagna riguardante il calore percepito soprattutto in alcuni quartieri periferici di alcune città italiane, lanciando un allarme dicendo purtroppo il caldo di quest'estate, probabilmente, molto probabilmente delle future estati, è ancora più pesante da sopportare in periferia, soprattutto nelle zone proprio un po' più fragili a livello economico. Uno dei punti toccati è anche il tema della viabilità. Infatti spesso questi stessi quartieri hanno un tipo di viabilità alternativa che funziona poco e male. In particolare quello che è stato anche descritto, lo trovate sul sito di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, e che risulta che alla povertà, la cooling poverty, quindi a quel tipo di difficoltà economica di rinfrescarsi, corrisponde anche molto spesso la mobility poverty. Che cosa significa? Che spesso le persone che hanno delle fragilità economiche non possono ad esempio pagare dei sistemi di raffrescamento in casa, vedi, quindi condizionatori, ma al tempo stesso fanno fatica per esempio a permettersi un'automobile. E qui mi va proprio a inserirsi questo discorso delle mobilità alternative, ad esempio la bicicletta. Molte persone, soprattutto quelle con difficoltà economiche o con sensibilità ecologica, ecco, userebbero negli spazi urbani più che volentieri la bicicletta, soprattutto per i piccoli spostamenti. Eppure quello che vediamo è che la viabilità non è assolutamente adatta molto spesso alla convivenza tra le biciclette, i mezzi pubblici, le automobili e così via. Spesso si intralcia una vicenda, ne seguono anche purtroppo non soltanto dei diverbi, ma talvolta anche degli incidenti, talvolta anche mortali, ne abbiamo anche parlato dei mesi scorsi, ma di fatto quello che può essere anche molto utile riuscire a percepire anche dell'utilizzo alternativo, ma per esempio anche dei mezzi pubblici, non per forza della bicicletta, è che nella regione Piemonte calcolano mediamente 91 veicoli ogni 100 abitanti. Quindi praticamente tutti e tutte ci muoviamo da soli in un'automobile che potrebbe tranquillamente trasportare 4-5 persone a seconda della dimensione, e occupando però un grande spazio che potrebbe essere occupata tranquillamente da 6 bici per la maggior parte delle dimensioni delle nostre auto, e anche vuote oltretutto, quindi consumando del carburante, molto spesso carburante fossile, e addirittura ci sono delle punte soprattutto in momenti e in zone che permettono per esempio il pendolarismo, in cui pensate che 98 veicoli ogni 100 abitanti sono guidati da una sola persona e trasportano una sola persona, e sembra assurdo. Quindi ripensare alla mobilità sicuramente può essere utile, magari attivando dei servizi di car sharing tra colleghi ad esempio, ma non soltanto, anche utilizzando maggiormente dei servizi proprio per la condivisione delle auto, utilizzare per i brevi spostamenti le biciclette, i mezzi pubblici. E voi vi direte funzionassero, vero, assolutamente vero, ed è per questo che bisogna partecipare ad eventi come questo. Il 17 di settembre ci sarà questo Giretto d'Italia, quindi in varie località d'Italia ci saranno appunto di queste tappe. a cui poi seguirà il 22 settembre a Torino il forum della mobilità. Quindi se volete avere maggiori informazioni sugli eventi che ci saranno appunto da qua al 17 e al 22, tenetevi sempre in aggiornamento su rbe.it, sui nostri social, ma soprattutto su Voci Protestanti dalle 2 alle 4, perché vi daremo continui aggiornamenti. Intanto io vi consiglio di andare a fare tappa, visto che si parla di Giretto d'Italia, fare tappa sul sito di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta per leggere anche questo articolo che fa un'analisi molto interessante di quello che vi ho appena spiegato, molto male probabilmente. Sul sito Legambiente Piemonte Valle d'Aosta trovate appunto questo articolo datato "Oggi ti va di fare un giretto", in cui viene raccontato come si potrebbe modificare sicuramente quella che è la mobility poverty, e quindi anche inquinare meno, impattare meno sulle nostre tasche, se imparassimo, ma anche come amministrazioni, ecco, a valorizzare sempre di più la mobilità alternativa: biciclette, mezzi pubblici, car sharing.

0: chitarrina più cantante spagnolo mi fa subito estate. Ancora sprazzi d'estate ci sono, sì, però di fatto oggi è cominciata anche la scuola. Un abbraccio a tutte le persone, studenti, studentesse, professori, personale scolastico che sono tornate a scuola. Godiamoci però ancora un po' questa musica abbastanza estiva con Macaco Moving. A questo punto sono le 15:30 minuti quasi, che scatteranno tra un paio di secondi, quindi vi lascio al GR di Popolare Network, ma no, non esitate a contattarci per segnalarci iniziative e realtà del nostro territorio, dove ve lo dice questo jingle.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Al Senato si sta votando sulla riforma della legge elettorale, diversi articoli del testo sono già stati approvati, mentre il voto finale sul provvedimento è previsto domani. La riforma poi tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva. Chiederanno la fiducia e impediranno ogni discussione su una legge incostituzionale, ha detto nelle ultime ore il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Angelo Bonelli, mentre alle 17 fuori dal Senato ci sarà un presidio di Rifondazione Comunista contro la norma che ha quadruplicato le firme necessarie per i partiti che non sono già in Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni.
3: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali contro licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Silva dopo un'interlocuzione col sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi e chiedono il blocco dei licenziamenti, primi annunciati dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ribadito la chiusura dell'area caldo da completare entro fine ottobre.
2: La situazione è molto preoccupante, i lavoratori al momento in forze sono 310, 131 esuberi, significa oltre il 42% della forza lavoro. Siamo usciti dagli uffici dopo l'assemblea di stamani per cercare di esprimere la rabbia, il malessere, la grande preoccupazione che provano questi lavoratori, dietro ai quali ci sono 131 famiglie. Lo ha detto Sonia Montaldo, segretaria generale SLC CGIL di Genova, durante il presidio sotto la palazzina di Ericsson. L'azienda di telecomunicazioni infatti ha annunciato la settimana scorsa 131 esuberi per l'esternalizzazione dell'intero reparto ottica. Domani i lavoratori saranno in consiglio regionale e mercoledì verranno ricevuti dalla sindaca.
3: È stato posticipato l'incontro tra Iran e paesi arabi del Golfo che sarebbe dovuto tenersi in Oman. Durante la riunione gli iraniani avrebbero dovuto illustrare l'accordo di massima raggiunto con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. In ogni caso Teheran aveva già detto che la riapertura dello stretto dipenderà solo dal rispetto del memorandum dello scorso giugno da parte degli Stati Uniti. Intanto oggi c'è stato un nuovo attacco da parte degli Houthi dello Yemen su una base militare in Arabia Saudita.
2: Non siamo spaventati, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, staremo al fianco dell'Ucraina, lo ha detto la responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, commentando l'attacco russo di ieri in Ucraina vicino al confine polacco dove era appena passato un treno con dei funzionari europei. Quello di Mosca è stato chiaramente un messaggio all'Occidente, ha continuato Kallas. Stiamo facendo in modo che Kiev sia in grado di difendersi al meglio. Proprio oggi l'Istituto per gli Studi della Guerra, con base negli Stati Uniti, ha suggerito alla NATO di difendere direttamente, con sistemi antimissile, una parte del territorio ucraino.
3: A New York in questi minuti inizia la seduta quotidiana della borsa di Wall Street e ci si aspetta un andamento negativo sulla scia dei mercati asiatici europei, in particolare il calo dei titoli del settore tecnologico. Al centro dell'attenzione gli allarmi sull'intelligenza artificiale lanciati negli ultimi giorni da rappresentanti delle maggiori aziende americane del settore. In Italia oggi il tema è stato toccato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato di nuove tecnologie che rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
2: Al processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha parlato il difensore della famiglia di Vincenzo Cacace, detenuto che era in sede a rotelle quando fu picchiato il 6 aprile 2020 e che poi morì circa due anni dopo. Nella sua vicenda risulta pienamente integrato il delitto di tortura cosiddetta di Stato, ha detto l'avvocato, denunciando anche che all'uomo sarebbero state negate cure e visite mediche e che dopo la scarcerazione avrebbe sofferto di ansia e depressione. Nel procedimento, che riguarda le violenze subite da Cacace e da altri detenuti, testimoniate da una serie di video, sono imputate 106 persone tra agenti di polizia penitenziaria, funzionari e medici. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Voci protestanti Talk continua subito dopo il GR di Popolare Network e torniamo a parlare di eventi, appuntamenti anche che tornano anno dopo anno sui nostri territori. E stavamo parlando poco fa di ecologia, di politiche green, l'abbiamo fatto anche nella prima parte di Voci protestanti con l'incontro che avverrà domani sera, come dicevamo, a cura dell'animazione giovanile del nostro distretto, che sarà appunto a tema green, a tema sostenibilità ecologica. Come ciascuno di noi può fare qualcosa di fronte al cambiamento climatico, al grande caldo, al grande freddo, ai grandi disastri climatici, ci sentiamo un po' inermi, ma in realtà ciascuno di noi, anche con alcune accortezze quotidiane, può fare veramente veramente tantissimo. Questo e altri temi saranno oggetto della prossima edizione di Conversazioni ad Ostana. Conversazioni è il festival delle imprese, delle cooperative di comunità promosso dalla cooperativa Viso a Viso e Conf Cooperative Habitat Piemonte. L'ho letto? Sì, perché non volevo assolutamente sbagliare, ovviamente. Tema di questa quinta edizione, che si terrà dal 25 al 27 di settembre, saranno fondamentalmente tre, ovvero sia il rapporto tra questi tre temi: economia, etica e ambiente. Quindi, con un occhio ovviamente sempre all'ambiente, come le imprese, soprattutto le più piccole, ma anche le grandi imprese, possono crescere, possono assicurare un futuro per quanto riguarda il lavoro, anche ovviamente per tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che vi prendono parte, ecco, e come anche eticamente si può ragionare nel prossimo futuro, anzi nel presente proprio del lavoro. In questo senso saranno presenti vari protagonisti, specialisti del settore che stanno soprattutto cercando delle alternative, quelle che vengono chiamate le alternative green per le aziende, per le cooperative, in modo prima di tutto di poter emettere meno CO2 in generale, ma poi anche idea di economia circolari per quanto riguarda gli scarti, oppure poter anche permettere, magari a seconda del tipo di aziende, poter inquinare meno aria, suolo e così via. Poter anche far sì che i luoghi di lavoro siano salubri per lavoratori e lavoratrici. Quindi, stringendo anche una mano da una parte e dall'altra, non sono investimenti facili, soprattutto per le aziende già avviate, che probabilmente devono anche rivedere spazi, devono rivedere tempistiche, lavorazioni, fornitori e così via. Ma è importante rendersi conto che sì, è vero, magari sono spese, magari richiede

Richiederanno tempo, richiederanno degli investimenti che possono essere talvolta non facilissimi per tanti tipi di aziende, però è vero anche che facciamo un investimento non soltanto sul futuro di un'azienda, ma sul futuro di tutte e tutte noi e del mondo intero, e quindi forse anche un po' un dovere fare questo. Sabato 26 settembre in particolare la giornata sarà dedicata all'ecologia, a conversazioni, e mi piace sempre molto che conversazioni abbia la A in mezzo di conversazioni, perché ci saranno anche degli incontri molto pratici, sia performance proprio teatrali letteralmente, ma anche proprio delle attività, quasi delle tavole rotonde che metteranno, perché no, anche i professionisti, gli imprenditori, i giovani imprenditori o anche semplicemente chi mastica un po' di queste tematiche ad incontrarsi per scambiarsi delle idee, quindi da un tipo di turismo che sia sempre più lento, che si adatta anche a dei luoghi naturali che ci circondano senza essere troppo impattanti come presenza umana, ma anche come poter appunto mantenere un'azienda che di per sé potrebbe essere inquinante per l'ambiente, poterla rendere sempre più green, avere anche contatti magari con imprenditori del settore che proprio lavorano affinché ci sia questa transizione ecologica per quanto riguarda le aziende, e anche magari si potranno incontrare, questa mi piace molto, scusatemi, si potranno incontrare gli imprenditori del settore enogastronomico che racconteranno anche del proprio rapporto con l'ambiente che li circonda. Loro per forza di cose devono modificare l'ambiente che li circonda a proprio favore, ma come si può fare comunque per riuscire a mantenere un equilibrio con tutto l'ecosistema? Queste e altre domande saranno oggetto di incontri, magari a volte di scontri, però magari dalle relazioni anche un po' tempestose possono nascere delle ottime idee. Alcune idee saranno da scartare, magari alcune no, alcune sì, chi lo sa, lo saprete frequentando, partecipando, soprattutto se siete piccoli, grandi imprenditori, cooperative, insomma fate parte di questa comunità che si occupa di economia, a conversazioni ad Ostana dal 25 al 27 di settembre. Ovviamente la realtà montana sarà molto molto rappresentata, ma non soltanto, quindi partecipatevi numerosissime.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
3: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
0: Ed essendo in questo momento le 15:51 minuti, a brevissimo si concluderà questa puntata di Voci Protestanti, ma abbiamo ancora il tempo per parlare di un'altra iniziativa di cui magari avrete sentito anche già parlare, ma fa parte delle tematiche molto care a RBE, in particolar modo a Voci Protestanti, perché torniamo a parlare di un evento legato a Paideia, quindi legato alla solidarietà, legato alle famiglie con bambini con disabilità, in generale al mondo proprio della disabilità, sia per quanto riguarda la ricerca ma anche per quanto riguarda delle opportunità di inclusione di persone, soprattutto di bambini con disabilità. E allora vi vogliamo parlare di Insieme, il festival di Paideia che si terrà a Torino dal 18 al 20 di settembre, un festival che sicuramente ha una parte molto pop, perché ci saranno degli ospiti tra cui Arturo Bracchetti, ecco, che si esibirà anche in uno spettacolo per tutti, e sapete quanto sia tra l'altro complesso a volte e costoso vedere uno spettacolo di Arturo Bracchetti, quindi vi conviene assolutamente andare se volete parteciparvi. Ma poi ci saranno tanti workshop, ci saranno tanti incontri, tanti racconti di storie di persone con disabilità che sono cresciute anche avendo magari qualche caratteristica differente dagli altri, che talvolta in alcuni momenti della vita gli ha complicato la vita, eppure si sono trovati o loro stessi o magari grazie anche al lavoro dei Paideia, di tanti volontari, di tante persone, si sono trovati degli strumenti per poter affrontare quelli che di fatto sono un po' delle difficoltà delle persone con disabilità, che sono immerse in una società abilista, passatemi questo termine, un po' attivista, per cui tutti gli spazi ma anche tutte le idee vengono immaginate per le persone abili, quindi senza disabilità motorie o disabilità cognitive o neurodivergenze, e quindi queste persone si sono per forza di cose scontrate nella loro vita con qualche difficoltà, anche qualche difficoltà sociale, incomprensioni, magari atti di paternalismo e così via. In questo festival ne si parlerà, ma non con toni per forza né tristi né aggressivi. Sarà proprio un momento di incontro, un momento da fare insieme, che è davvero il titolo di questo festival, che si articolerà in 3 giorni. Ci sono davvero tantissimi incontri, tantissimi workshop, quindi io vi consiglio di andare appunto sul sito proprio festival.fondazionepaideia.it per vedere magari se c'è qualche workshop, qualche incontro che può fare maggiormente per voi. Considerate che è un festival abbastanza diffuso. Alcuni incontri si terranno in Piazza Arbarello a Torino, ma altri si terranno in altri luoghi al chiuso, quindi ci sono dei luoghi, ecco, in cui spostarsi eventualmente, ma sarà anche un'ottima opportunità per portare la propria figliolanza, perché ci saranno anche degli eventi aperti a bambine e bambini, ragazzi e ragazzi, ma non soltanto, perché ci saranno anche delle attività per adulti, anche delle attività sportive, ovviamente ci saranno delle attività di lettura, ad esempio di teatro, come abbiamo detto, molte in particolare sono di sport, ve lo dico già, perché ci sarà l'opportunità davvero di provare a giocare a badminton ad esempio, sono cose un po' particolari, o giocare a bocce, perché no, anche grazie proprio a delle persone e sportivi disabili che fanno, con disabilità, che fanno anche queste attività. Quindi sarà molto bello partecipare a questo festival insieme, il festival di Paideia, 18-19-20 settembre 2026 a Torino. Quasi tutto si terrà in Piazza Arbarello, se non alcuni incontri al centro Paideia a Torino, soprattutto quelli un po' più istituzionali o le conferenze, e speriamo che possa essere una degli eventi, dell'iniziativa che segnerete non a matita ma a penna evidenziata. Proprio delle attività da fare questo weekend ce ne saranno tante altre, ma questa teniamo in particolar modo. Sono le 15:56, quindi ci abbiamo proprio verso la fine di questa puntata di Voci Protestanti. Dopo di noi il notiziario di RBE, e come sempre torneremo domani a partire dalle 2 fino alle 4 sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti. Ciao! Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d'armi, resterà in carcere a Bollate, dove continua a scontare la sua pena. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza presentata dal suo legale di trasformare la detenzione in arresti domiciliari. La carrozzeria di Mirafiori ferma già oggi, lunedì, non lavorerà neppure domani al primo turno. Lo ha annunciato la stessa Stellantis ai lavoratori. FIM CSL torinese afferma che ormai il mese di settembre è compromesso. Wind Torino dichiara: a Mirafiori serve un modello ponte che garantisca l'attività produttiva alle carrozzerie dello stabilimento. Serve un progetto organico a livello nazionale dedicato al settore automotive, che preveda misure come la riduzione del costo dell'energia e quindi del costo del lavoro per le aziende, e che sia in grado di tutelare il settore in questa fase di difficile transizione. Nella mattinata di venerdì 11 settembre è stato presentato in conferenza stampa il progetto Pinerolo Città del Cuore Protetto, un'iniziativa del Consorzio Pinerolese Energie ideata in collaborazione con l'ente formativo CFIQ, il Centro Medico Pro System Mio Medico e la Croce Verde di Pinerolo. Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione di emergenze sanitarie, in particolare legate all'ambito cardiaco, che dovrebbe concretizzarsi nel modello innovativo del condominio cardioprotetto per sviluppare una cardioprotezione diffusa e consapevole e aumentare così il numero di salvataggi in caso di arresto cardiaco o infarto. Il progetto si articola in 5 fasi: produzione di materiale informativo e formativo, momenti di formazione dedicata a tutti i neomaggiorenni, una campagna di educazione sanitaria attraverso incontri pubblici gestiti al personale medico e infermieristico e l'acquisto di un mezzo mobile InfoTac come punto informativo itinerante, come anticipato la diffusione del modello del condominio cardioprotetto. Ai nostri microfoni Gino Barral, medico di Proesisto Mio Medico, e Francesco Carcioffo, presidente del consorzio Pinerolese Energia.
1: Ma la valenza medico-sanitaria è quella del raggiungere come obiettivo l'idea di riuscire ad aumentare il numero, che attualmente è ancora abbastanza modesto, di soggetti salvati sul territorio col defibrillatore. Questo però richiede A, una parte di, come dire, di competenza o almeno di sensibilizzazione da parte della gente, del condominio, visto che l'idea in questo caso è quello del defibrillatore di condominio, quindi di avere una comunità condominiale sensibile al problema, e dall'altra di avere un defibrillatore che possa intervenire rapidamente nel giro di 5 minuti. Una delle nostre idee è anche quello di misurare scientificamente l'effetto di questa nostra iniziativa. Quindi già preventivamente abbiamo chiesto i dati del 2025, cioè quindi dell'anno scorso, al 118, e abbiamo visto che nel Pinerolese si sono salvati più o meno il 5%, anzi un 5% scarsi. L'obiettivo è di avvicinarci il più possibile a quel traguardo, che per il momento è ancora sicuramente lontanissimo, forse direi addirittura utopistico, che è quello dell'80%.
0: Nuova sede per l'accoglienza dei migranti in Alta Val di Susa, come annunciato da Val Susa Oggi, dopo la chiusura temporanea del rifugio Massi di Don Chiampo per lavori, la prefettura ha individuato con l'Unione Montana Alta Val Susa dei nuovi spazi per la struttura di accoglienza. I locali rimarranno a Ulx, il nuovo centro si trova vicino alla chiesa Abbadia e Rifugio Massi. Si chiama Hub Emergenza Migranti Alta Valle Susa. È stato allestito dalla Croce Rossa di Susa in collaborazione con il progetto Migralp ed è già pienamente operativo. Le strutture mobili provvisorie sono state arredate con tende e container logistici per garantire immediatamente i posti letto necessari e fungere da spazio accessorio per l'assistenza. Come già anticipato, l'accoglienza è garantita esclusivamente in orario notturno, con apertura dei cancelli alle ore 20:30 e chiusura alle ore 8 del mattino seguente. Durante la giornata i migranti verranno invece supportati sul piazzale della stazione ferroviaria, dove ci sono ulteriori strutture temporanee. La riapertura del rifugio Massi, senza imprevisti, potrebbe arrivare già nella prossima primavera, la cui gestione sarebbe in capo alla nuova associazione Sentieri Solidali. La consigliera regionale del PD, Monica Canalis, ha presentato una proposta di legge il cui esame ha preso il via nella giornata di ieri nella terza commissione, intitolata «Disposizioni per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale». Il testo ha l'obiettivo della tutela dei posti di lavoro e del potenziamento del capitale umano tramite il varo di un piano triennale di formazione per le persone operanti nei settori giudicati più a rischio di essere sostituite e di ricollocazione delle persone che perderanno il lavoro e la creazione di un tavolo di coordinamento tra regione, atenei, agenzie formative, centri di ricerca, sindacati e organizzazioni datoriali. Per l'adattamento dei percorsi formativi si prevede uno stanziamento annuo di 500.000 euro. Ai microfoni di Matteo Chiarenza, Monica Canalis.
2: Parte dalle premesse di quello che sta già accadendo da alcuni anni nei paesi tecnologicamente più evoluti del nostro. In quei paesi si stanno già sostituendo i lavoratori con i software dell'intelligenza artificiale e questo è già accaduto in alcuni settori anche in Italia. Pensiamo ai call center. Quindi in realtà il processo è già ampiamente in atto. Ci sono 4 proposte di legge, 2 di Ravetti, una mia e una del presidente Sacchetto che è di Fratelli d'Italia. L'obiettivo auspicato è che si arrivi a un testo unico. La mia proposta di legge si incentra sul tema della formazione professionale, mentre le altre riguardano molto anche i data center, quindi gli aspetti più energetici o generali. La mia riguarda proprio la formazione dei lavoratori, perché io sono convinta, anche alla luce di quello che sta accadendo in alcuni casi virtuosi, che se noi fermiamo l'obsolescenza delle competenze e dotiamo i nostri lavoratori delle necessarie competenze digitali, sono meno a rischio di perdere il posto di lavoro. La mia proposta di legge contiene essenzialmente 2 strumenti. Il primo è un piano triennale che vada a studiare l'economia piemontese e capire quali possono essere i settori produttivi che siano più toccati di 3 anni in 3 anni dall'impiego dell'intelligenza artificiale. Quindi programmando dei percorsi di formazione specifici per questi settori. Consideriamo che la formazione professionale, lo dice la Costituzione, è una competenza esclusiva delle regioni, quindi noi come regione siamo del tutto autonomi nell'organizzare la formazione professionale. Il secondo strumento è quello di un tavolo permanente di coordinamento per la tutela dei posti di lavoro coinvolti dall'intelligenza artificiale tra la regione, gli atenei piemontesi, le agenzie di formazione professionale, gli enti di ricerca, le rappresentanze delle imprese e dei sindacati, in maniera tale da unire le forze e agire velocemente.
0: Secondo le previsioni di ARPA Piemonte, fino a mercoledì il Piemonte si prepara ad una nuova ondata di calore. Le temperature aumenteranno anche in montagna, con lo zero termico che salirà oltre i 4.500 metri. La situazione cambierà invece da mercoledì, quando è previsto un peggioramento. L'arrivo di aria più fredda in quota, accompagnata da correnti umide, favorirà la formazione di rovesci temporali che nella seconda parte della giornata potranno essere localmente anche intensi. Terminiamo infine col meteo. Domani proseguirà la fase di assoluta stabilità atmosferica in Piemonte. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso su tutta la regione. A Torino si registreranno temperature comprese tra i 20 gradi della notte e i 28 del pomeriggio, così anche su tante città di pianura, minime stazionarie, situazione identica in Liguria, dove le temperature raggiungeranno i 27 gradi su tutto il territorio. I venti soffieranno deboli di direzione variabile e il mare sarà prevalentemente calmo. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
3: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.

0: quindi sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto!

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Wow, che inizio, Marta! Pazzesco, wow, wow. Questo inizio, direi, Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, siamo pronti per partire anche oggi. Vai Marta, tutto per te, vai, ti stendo il tappeto rosso.
1: Ma che carino che sei. Allora, buonasera, buon pomeriggio, siamo quelli di Mi Ritorni in Mente. Cominciamo una nuova settimana insieme in questo lunedì 14 settembre. E che dire, c'è Samuel che è proprio solare, radioso, felice,
0: vabbè,
1: sorridente.
0: Vabbè, ma è lunedì. Bisogna partire così.
1: Esatto,
0: bisogna partire belli
1: almeno
0: decisi.
1: Far finta di essere così.
0: Ma no, far finta, io sono adesso sono bello allegro, sono contento.
1: Ma che bello.
0: Che devo far finta? Perché? Ma che finta?
1: Ma che finta? Ma infatti allora, lui è genuino puro, così com'è. Così com'è, come lo vedete lui è.
0: Così
1: come lo
0: sono,
1: sentite come, lui suona.
0: Suono, ma io non sono niente perché non sono capace a suonare. Canticchio.
1: No, la tua voce suona.
0: Ah, la mia voce suona. Senti, allora, invece andiamo subito a parlare di cose disastrose.
1: Bene, no, molto bene.
0: No, cosa stai pacioccando? Per favore, non iniziare a fare pasticci mentre
1: ecco
0: io.
1: Ecco,
0: oh,
1: qua.
0: Mamma mia. Allora, Marta, oggi inizieremo a parlare intanto di, siccome di cambiamenti climatici, di distruzioni totali. No, sto scherzando. Però siccome le cose si mettono un po' maluccio, abbiamo visto per il caldo che ha fatto quest'estate e che continuerà a fare, siccome qualcuno comincia già a dire che la prossima estate sarà ancora più calda.
1: Ancora più calda?
0: Ancora più calda.
1: No, vabbè,
0: e
1: dai.
0: Siccome, se tu ti ricordi bene, qualche tempo fa abbiamo parlato di frigoriferi umani.
1: Sì.
0: Allora andiamo un po' a vedere che in Giappone stanno mettendo gli umani proprio in frigo, ecco.
1: Li mettono in frigo.
0: Li mettono in frigo.
1: Per raffreddarli a sufficienza per poi.
0: No, ma c'è una logica. Guarda che questi giapponesi sono veramente speciali.
1: Sì.
0: Guarda, sono particolari. Quindi andiamo un po' a vedere perché si mettono gli umani in frigo. E poi aggiungiamo anche un altro aspetto, sempre dei giapponesi, che hanno trovato il modo di fare dei parcheggi galleggianti per le proprie auto. Perché. C'è un perché anche, no? Far galleggiare le macchine su dei galleggianti.
1: Cioè su dei materassini?
0: Sono proprio delle piattaforme che si espandono e lievitano quando ci arriva l'acqua sotto.
1: E lievitano?
0: Salgono. Hai capito? E ti portano la macchina su, in superficie. Così tu non rischi di farla naufragare, di farla allagare.
1: Vabbè, poi dopo la spieghi meglio,
0: vabbè,
1: così
0: vabbè.
1: Mi viene un po' d'ansia.
0: Ma è per quello che ti ho detto che l'inizio era un po' distruttivo, perché però sono tutte cose a cui bisogna pensare. I giapponesi si portano sempre avanti nel futuro, loro.
1: Certo.
0: Loro dicono, se il prossimo futuro sarà così, con inondazioni, col caldo estremo, loro sanno già mettersi pronti, sono pronti. Hai capito?
1: Ho capito.
0: Capito?
1: Ho capito.
0: Poi, un'altra cosa di cui andiamo a parlare, invece andiamo poi anche in Piemonte, nel nostro Piemonte. Marta, tu la sapevi che il Piemonte perde oltre 7.000 studenti, non è che... No, siccome abbiamo perso...
1: In che senso?
0: No, ci sono molti meno studenti rispetto all'anno scorso.
1: Ah, ma dove, scusa?
0: In Piemonte.
1: Sì, ho capito, ma in che scuola, in che ordine e grado?
0: Soprattutto nei licei.
1: Ah, nei licei, ok.
0: Ecco, nei licei, ecco.
1: Ah. Bene, cosa è successo?
0: Ecco, che cosa è successo?
1: Cosa è successo?
0: Questa è la
1: scarsa
0: domanda.
1: Scarsa natalità, il non punto
0: è brava, andiamo anche.
1: Non
0: vedi,
1: abbiamo.
0: Qui ci riconduciamo tutte a un futuro che non è proprio radioso, non lo so,
1: Cioè, vuoi dire che un giorno entreranno in crisi pure le onoranze funebri?
0: Se continuiamo così, sì.
1: Continuiamo così, vabbè.
0: Comunque,
1: è un sistema che si guasta proprio.
0: Si comincia già a risentire del fatto che mancano i bimbi. I bimbi crescono,
1: certo.
0: E poi vanno al liceo. Ma adesso
1: il liceo rimane vuoto.
0: Da un anno all'altro, dal 2025 al 2026, 7.000 iscrizioni in meno. Non sono poche. È soltanto 4.000 a Torino, mi sembra. Adesso poi andiamo poi a vedere bene i dati. E poi, siccome abbiamo parlato di studenti, andiamo poi a parlare anche come migliorare la memoria. Ci sono 10 abitudini per allenare il cervello e diamo questi suggerimenti ai ragazzi che hanno iniziato scuola da poco.
1: Ah, giusto, anche perché oggi sono iniziate le scuole in Piemonte.
0: Appunto.
1: Quindi facciamo un grande in bocca al lupo allora a tutti gli studenti, le studentesse, gli scolari, le scolare, a tutti i professori, le professoresse, le maestre, i maestri, tutti i bidelli, non si dice più così, però ai presidi,
0: a tutti,
1: ai genitori,
0: auguri.
1: Ai nonni, agli zii, ai cugini,
0: forza,
1: a tutti.
0: Forza, forza che ce la fate.
1: Forza. Dai che oggi siete già stanchi e pensate che era solo il primo giorno.
0: Forza,
1: dai.
0: Ragazzi, anche se siete 7.000 in meno.
1: Meglio, si sta più larghi.
0: Più larghi, avete le aule più larghe per voi.
1: Cioè, quindi praticamente non hai più il vicino di banco.
0: No.
1: Perché
0: infatti,
1: c'è il vuoto intorno a te.
0: C'è il vuoto.
1: Prima di beccare un compagno, ehi! Come fai a copiare? che non c'è più nessuno intorno.
0: È un guaio questo. Comunque, ecco. Senti, adesso poche chance si parte. Basta, non devi chiacchierare troppo, dobbiamo iniziare.
1: Ok, adesso non funzionava più il microfono.
0: Va bene,
1: anche i microfoni.
0: Non è un guaio, dai.
1: Non è un guaio, perfetto. Allora andiamo avanti, c'è Irene Grandi, Lasciala andare, e allora si comincia così la puntata di Mi ritorno in mente di oggi.
0: Con la grandissima Irene Grandi, vai, Lasciala andare.

0: la sua immensa voce che ci accompagna alle 17:16 di oggi, di questa puntata che è appena iniziata, dai, iniziata da pochissimo, e qua vogliamo commentare una notizia sportiva di ieri.
1: Sì, vogliamo commentare la notizia sportiva perché è stato abbastanza clamoroso quello che è successo ieri agli US Open, la finale, la finalissima di New York, dove vedeva il beniamino di casa Shelton contro il tedesco Zverev. Che dire, ma è successa una cosa che è talmente buffa che se qualcuno non l'ha vista gliela raccontiamo, perché veramente merita, no? La vuoi raccontare tu o la racconto io?
0: Ma secondo me, guarda, raccontala tu, perché questa ha colpito anche me tantissimo questa cosa. Però Samuel veramente si è guardato il video a manetta, l'ha messo in loop in quel momento e non se ne capacitava che potesse succedere una svista del genere in un momento del genere, durante una finale di un grande slam, a un un atleta di questo livello. Io gli ho detto: guarda che Samuel può essere...
1: Ma scusate ragazzi, ma eravamo alla finale di uno dei tornei più importanti del mondo, forse il più importante in assoluto per gli americani. New York e gli US Open sono il campionato del mondo di tennis, no? Zverev era sul match point, sì. Ma lo sapeva tutto il mondo che era il match point, tranne lui non se n'è accorto, ragazzi. Lui ha fatto l'ace, ha fatto il punto e poi è ripreso come se volesse continuare a giocare, al che il telecronista ha proprio detto: Ma si è accorto che ha vinto? Non se n'era accorto, non si era accorto di aver vinto la partita.
0: Sì, anche perché poi tutti gli spalti hanno lanciato un boato. Lui li ha guardati tipo: beh, che è successo, ragazzi?
1: Che è successo?
0: C'è qualcuno che non sta bene?
1: Lui era lì freddo, glaciale, tranquillo, come se non fosse successo nulla. Poi alla fine ha capito che aveva vinto, allora poi è esploso in felicità, ha alzato le braccia al cielo e si è poi lasciato andare anche lui, il tedesco glaciale, è riuscito poi a espandere tutta la sua gioia. Ma è pazzesca che uno arrivi all'ultimo punto e non sa di essere all'ultimo punto, quello decisivo, quello della vittoria.
0: Ma guarda, proprio forse questo non sapere di essere all'ultimo punto, quindi questa tra virgolette inconsapevolezza del momento, e magari l'ha fatto sciogliere di più il braccio, no? È stato più, anche un pelo più rilassato,
1: sì, sì.
0: Ha sfornato questo ace nel momento giusto per la partita, non per quello che pensava la sua testa, ed è andata così. Comunque guarda che secondo me può succedere, cioè in quei momenti sei probabilmente in uno stato,
1: a me
0: non
1: sembra,
0: lo sappiamo
1: strano,
0: neanche.
1: Erano un po' tutti allibiti, cronisti, spettatori, perché vabbè, ma come fai? No, non riesco a crederci, dai.
0: Ma Samuel, ma anche tu quando giochi a pickleball spesso non sei al corrente del risultato.
1: Facciamo un paragone, ma le mie partite,
0: allora, Zverev in finale all'US Open non sa di essere al match point, e Samuel molte volte, guarda, durante il punteggio delle sue partite di pickleball fa casini, cioè non ha il punteggio giusto in testa.
1: Vabbè, ma tu... quello è un po' di Alzheimer che ho io,
0: ma no,
1: chiaramente,
0: ma guarda che
1: sai,
0: tu fossi...
1: io sono vecchio, lui è giovane.
0: Guarda che tu fossi stato un campione del grande slam, secondo me avresti fatto uguale se non peggio. Tu non avresti neanche calcolato giusti i set.
1: Va bene, adesso non esageriamo. Comunque, vabbè, volevamo raccontarvi questa vicenda perché ha lasciato un po' stupito tutto il mondo sportivo. Tolta adesso questa notizia sportiva, Marta, la mettiamo da parte.
0: Sì.
1: E adesso andiamo in Piemonte, perché come stavamo dicendo prima, il Piemonte perde oltre 7.000 studenti quest'anno, dal 2025 al 2026, 7.000 studenti se ne sono, non ci sono.
0: Dove sono? In vacanza?
1: No, proprio non ci sono. Sono in
0: vacanza da una vita, anzi in vacanza dalla vita.
1: Come mai?
0: Non esistono.
1: Le aule sono anche meno. 4.000 studenti soltanto a Torino in meno rispetto all'anno scorso, ma sono tanti, veramente.
0: Certo che sono tanti, sono tantissimi.
1: Quindi attenzione, perché
0: ti ricordi una volta le classi arrivavano fino alla F?
1: Sì, ma anche certe volte anche dopo.
0: Io
1: ero nella F.
0: Anch'io, alle medie sono stata nella F.
1: Al liceo ero nella F. Va bene. E quindi fra poco ne parliamo, perché dobbiamo capire che cosa sta succedendo, Marta. Perché sennò, se continuiamo così, 7.000 ogni anno, e fra un po' di anni non va più a scuola nessuno.
0: E facciamo le lezioni individuali.
1: No, ma è un problema per gli insegnanti anche. Poi.
0: Beh, certo.
1: Qui è un problema di posti di lavoro.
0: Anche.
1: Dici poco.
0: Adesso ne parliamo.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni, ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Vasco Rossi con la nostra relazione su RBE, dunque ci accompagna a scoprire che cosa è successo agli alunni, alle alunne piemontesi, perché in questo nuovo inizio di anno scolastico oggi sono 7.000 in meno.
1: Allora, sì, Torino perde studenti, sembra una cosa pazzesca, Torino e Piemonte, perché tutto sì. Insieme ben 7.000 studenti in meno in Piemonte e 4.000 all'incirca a Torino, ma aumenta, attenzione, il numero degli alunni con disabilità, cioè c'è questo dato qua che è un fattore importante. Cosa succede? Nelle scuole statali della provincia di Torino oggi sono 241.969 gli studenti che iniziano il nuovo anno contro i 246.075 del 2025-2026.
0: Quindi oltre 4.000 alunni in meno. In totale, tra appunto le scuole di Torino e provincia, ammontano a 7.259 in meno rispetto all'anno precedente. Questo ovviamente è dovuto a un calo demografico, però così facendo le classi diminuiscono. Ad esempio a Torino se ne contano 12.410 contro le 12.499 dell'anno scorso. Pensate, 89 classi in meno.
1: Solo a Torino, sono tante, basso, 89 certo. Classi in meno soltanto a Torino sono tantissime, con una riduzione dello 0,7%. E poi andiamo invece a vedere nella regione complessivamente, registra 126 classi in meno in tutto il Piemonte, anche lì sono tante 126.
0: C'è anche una nuova tendenza, perché a Torino crescono però gli iscritti e le iscritte agli istituti tecnici e professionali, mentre invece calano gli iscritti nei licei, quindi insomma ci sono un po' di cambiamenti, ecco.
1: Sì. E il dato comunque è un calo demografico proprio.
0: Beh, sì, questa è
1: è pazzesco,
0: certo.
1: Perché se c'è stata una crescita così tanto, cioè nel senso una crescita al contrario, nel senso che c'è molta meno, ci sono molti meno iscritti al giorno d'oggi in un anno, pensa fra una decina d'anni, se continuiamo certo. Così, 7.000 in meno, facciamo già il conto, se sono 70.000 in meno in 10 anni sarebbero tantissimi.
0: Allora, una volta c'erano le classi F, G, A, no, adesso ci sarà soltanto poi tra un po' la classe A.
1: Infatti.
0: Massimo B, quanti siete in classe? Due.
1: Ma sai, c'erano una volta le classi piccole, ristrette molto nelle
0: nei paesini,
1: nei paesini
0: certo.
1: C'erano, e quindi si andava a scuola con 4-5 elementi per classe. Se non ricordo male, dovrei chiedere alla mia amica Elena, che è la mia amica astrofila, sì. Che lei è insegnante, maestra, ma lei ha classi così piccole, cioè certo. Di 7 o 8.
0: Però in paesi appunto molto piccolini. Soltanto che questo poi a lungo andare impatterà anche sui posti di lavoro, ovviamente, no? Di chi insegna a scuola, e questo è inevitabile.

Madame Marrakesh con Volevo capire ci accompagnano alle 17:29, quindi dopo la musica ci sarà il primo appuntamento con Popolare Network, appuntamento immeritornimente quello delle 17:30.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Ostia un operaio è morto e un altro è rimasto lievemente ferito per il cedimento del cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro. I due stavano lavorando su un'impalcatura dove uno dei due operai si è aggrappato, riuscendo così a salvarsi mentre il collega è precipitato a terra. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello.
1: Putin pensa che questi attacchi possano minare la nostra unità e la nostra determinazione, ma avranno esattamente l'effetto contrario, ha commentato così il segretario della NATO Rutte, l'attacco russo ieri sul confine tra Ucraina e Polonia. Un drone ha colpito una stazione poco dopo il passaggio di un convoglio sul quale viaggiavano diversi funzionari occidentali. Parole simili a quelle di Rutte da diversi altri leader occidentali. L'Unione Europea ha prorogato oggi le sue sanzioni a Mosca, ma sta ancora cercando un'intesa per adottare nuove misure contro la Russia.
0: In Israele il capo dell'esercito, Eyal Zamir, ha ordinato un'inchiesta sulla presunta diffusione di materiale riservato legato a Naza, il film che racconta il genocidio di Gaza attraverso testimonianze di soldati israeliani, che nel fine settimana ha ottenuto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Ieri il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello della cultura Miki Zohar avevano attaccato i due registi, arrivando a ipotizzare per loro la revoca della cittadinanza israeliana.
1: In Turchia il profilo di Amnesty International sui social network X in questo momento non funziona, il contesto è quello di un blocco da parte dell'autorità che in queste ore starebbe colpendo una serie di associazioni. Nei giorni scorsi nel paese c'era stata un'operazione di polizia contro le organizzazioni per i diritti LGBTQ che nel fine settimana ha portato a decine di arresti, tra le accuse ci sono quelle di oscenità e di sfruttamento della prostituzione.
0: Dopo averlo fatto già ieri, Donald Trump torna a contestare i rappresentanti delle maggiori aziende americane del settore dell'intelligenza artificiale che negli ultimi giorni hanno lanciato allarmi sul suo sviluppo chiedendo di rallentarlo. L'unico controllo di cui li ha bisogno è un presidente forte e intelligente, gli Stati Uniti ne hanno uno, ha dichiarato Trump denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center. L'unico paese a rallegrarsene è la Cina, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima aveva parlato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino. Le narrazioni di minaccia, scontro e competizione maligna servono solo a ostacolare il processo di governo globale dell'intelligenza artificiale.
1: In Lombardia nasce il gruppo di Futuro Nazionale in consiglio regionale. Il leghista Riccardo Vitari lascia il partito di Salvini e passa a quello di Vannacci, in cui erano già entrati altri due consiglieri, uno eletto con Fratelli d'Italia e uno con la lista Moratti. Domani sarà ufficializzata la nascita del gruppo in regione.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Nel cocktail.
1: E intanto loro hanno superato meglio di noi questa fase di caldo, perché mettevano gli umani in frigo, ecco.
0: Poi,
1: sì, mettevano gli umani in frigo, e non soltanto, siccome ci sono stati grandi allagamenti per il cambiamento climatico, perché ci sono stati abbiamo avuto esempio anche noi quest'estate in Italia, però in Giappone ancora di più, hanno trovato anche il modo di fare una cosa strepitosa, diciamo, perché stanno progettando dei parcheggi che galleggiano, dei parcheggi per le auto galleggianti. E così quando ci sono le piene dei fiumi che straripano, c'è un modo di salvare molte auto così anche.
0: Beh, ottimo.
1: Perché adesso poi lo spieghiamo, andiamo a raccontare bene che cosa sta succedendo. Comunque, i giapponesi sono, secondo me, da prendere come esempio, perché hanno veramente un'inventiva
0: pazzesca.
1: E soprattutto vedono in là nel futuro, ecco.
0: E allora noi tra poco andiamo a vedere il là nel futuro, ma non proprio futuro,
1: no, nell'immediato,
0: qualche minuto di musica spot e poi mi ritorno in mente.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione.

0: produzione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
1: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
2: Una casa del quartiere, formato Pinerolo.
1: Pinerolo, suona giovane.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
4: E rieccoci. Dunque, voi lo sapete che cosa significa in giapponese kokushobi?
5: Kokushobi?
4: Cioè, kokushobi è un termine che è stato creato quest'anno per rendere il concetto di giornata crudelmente calda.
5: Ah, il kokushobi.
4: Esatto, il 2025 è stato l'anno dell'estate più calda mai registrata in Giappone, no? E in questo 2026 l'agenzia meteorologica del paese ha introdotto questa nuova espressione per descrivere giornate che raggiungono picchi di 40 gradi. Kokushobi, giorno crudelmente caldo.
5: E allora cosa hanno pensato i giapponesi, giustamente, di mettere gli umani in frigo? Ne abbiamo parlato qualche tempo fa di questi frigo umani, no? Delle cabine che proprio sembrano proprio di frigo, un pochettino più grandi, e dentro l'uomo può entrare e refrigerarsi un pochettino, giusto quei minuti necessari per riprendersi dalle temperature estremamente calde. E questo è proprio lo scopo di quello che stanno facendo in Giappone, che è proprio questo: cabine frigo che vengono messe magari in luoghi dove solitamente non si può mettere un condizionatore, perché sai, magari un'officina molto grande. Cosa possiamo dire, Marta? C'è vari posti dove
4: Tu pensa anche un grosso fabbricato,
5: sì.
4: Luoghi grandissimi, no? Climatizzarli diventa anche molto dispendioso in termini economici e magari neanche così efficace poi in termini pratici.
5: Invece è una bella cabina che messa lì a disposizione di chi si sente non si sente tanto bene per il troppo caldo, può andare qualche minuto a refrigerarsi, non più di 20 minuti, perché poi si stacca la cabina a un certo punto, quindi non può. Uno non può stare lì tutto il tempo, però ti permette di riprenderti, e questo è quello che stanno facendo e che stanno progettando anche per il prossimo futuro, visto che le notizie dicono che la prossima estate probabilmente sarà anche più calda di questa, forse.
4: E allora qui il ragionamento alla base è molto logico, no? Ci costa troppo riscaldare l'ambiente? Beh, riscaldiamo direttamente la persona, no? Che invece
5: riscaldiamo, raffreddiamo.
4: No, scusate, ho detto riscaldare, no?
5: Sì, perché sennò
4: è al contrario. Immaginatevelo nella modalità
5: raffreddare.
4: Spostate soltanto il telecomandino lì, rotellina, ecco.
5: Però sì. Poi i giapponesi sono andati ancora oltre, perché questi cambiamenti climatici terribili che stanno avvenendo hanno portato molte inondazioni, straripamenti, insomma disastri vari, e tra l'altro molti hanno perso le auto, no? Sono state ammaccate, distrutte, rovinate, per quando ricordiamo poi anche che qualche persona ha lasciato la vita anche, purtroppo, perché sono rimasti intrappolati dentro. Quindi loro hanno pensato di fare dei parcheggi galleggianti, ecco, il parcheggio galleggiante. Il parcheggio galleggiante per auto è proprio questo: sono delle specie di piattaforme,
4: sì,
5: dove la macchina viene messa sopra, mm-hmm, sono a livello terra, ma quando c'è un'inondazione o quando arriva tanta acqua, questi si gonfiano in qualche maniera, si alzano, lievitano, e l'acqua può scorrere sotto, e queste galleggiano sopra alzando la macchina e sollevandola. Quindi non è una cosa elettronica, non è una cosa di tecnica di chissà che cosa, ma è tutta natura, viene fatto in modo naturale, e quindi il costo forse non è neanche così eccessivo, adesso bisogna poi vedere. Però tu pensa al genio che hanno cioè, questi giapponesi di cui parliamo sempre bene, ci piace parlare bene dei giapponesi perché sono veramente fenomenali,
4: se ne inventano veramente. Però vedi, loro hanno un problema e cercano di risolverlo. Ricordiamo anche che a Tokyo quasi 120 persone sono venute a mancare per cause legate alle alte temperature, e in tutto il paese quasi 63.000 persone hanno avuto bisogno di assistenza d'emergenza durante l'estate. C'è poi anche un qualcosa di sconvolgente, non per noi ma per il Giappone, che, facendo un passo indietro e ritornando un attimo ai luoghi di lavoro, è questa, no? Nel 2026, quindi quest'anno, Persino i dipendenti pubblici di Tokyo hanno ricevuto il permesso di presentarsi in ufficio con i pantaloncini. Che noi diremo, vabbè, ma che cosa sarà mai? Però voi immaginatevi una cosa del genere in una cultura professionale che quella giapponese è per tradizione molto molto formale. Quindi per
5: rigida.
4: Loro, esatto, è come noi presentarci praticamente in mutande, no? In ufficio. E invece questa cosa è stata sdoganata.
5: A parte che anche noi presentarci in pantaloncini in ufficio non è che sia proprio accettato da tutti,
4: non è proprio è meno eclatante forse se succede. Però vabbè, per loro è ancora di più, un passetto ancora oltre.
5: Vabbè, inchiniamoci davanti ai giapponesi perché sono fenomenali. Ne abbiamo parlato solo recentemente per quanto riguarda la pulizia degli stadi,
4: come
5: lasciano gli spogliatoi le squadre di giapponesi quando vanno all'estero e come lasciano gli spalti i tifosi giapponesi quando vanno all'estero, e non soltanto all'estero ma anche in casa. Negli stadi sono una cosa pazzesca. Comunque va bene,
4: hanno le loro virtù,
5: hanno le loro virtù.
4: Come tutte le popolazioni di tutti i paesi. 17:52, dopo la musica, notiziario locale, l'appuntamento delle 18:00.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: un uomo di 64 anni è morto nella zona dell'Alpe Lut, nel territorio comunale di Premosello Chiovenda, nel verbano Cusio Ossola, dove si trovava in cerca di funghi. Le ricerche, che hanno coinvolto soccorso alpino, vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e carabinieri forestali, erano scattate dopo l'allarme lanciato dai familiari preoccupati per il mancato ritorno. Il corpo è stato trovato in fondo a un dirupo e si tratta della terza vittima tra i cercatori di funghi del verbano Cusio Ossola in pochi giorni. Nel primo pomeriggio di oggi un camion si è ribaltato sull'autostrada A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Il conducente è rimasto lievemente ferito. Il mezzo pesante trasportava vernici e solventi, causando uno sversamento di materiale pericoloso nel torrente Scrivia. A causa dell'incidente si sono formati circa 3 km di coda. Legambiente ha pubblicato il bilancio finale della 7ª edizione di Carovana dei Ghiacciai, la campagna internazionale realizzata in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Ne ha parlato nel suo servizio Nicolò Sezzu.
1: Legambiente presenta i dati di bilancio della campagna frutto del viaggio di quest'estate lungo l'arco alpino. Il bilancio di quest'anno si apre con la parola horribilis, dovuta alle temperature da zero termico stabile sopra 4.800-5.000 metri e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto 2026. Abbiamo parlato con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia.
2: Che è un segno molto tangibile della crisi climatica, ha influenzato parecchio lo stato di salute dei ghiacciai e delle altre quote. E devo dire che il fenomeno che abbiamo osservato un po' dovunque non è solo un ritiro dei ghiacciai, ma un'incredibile accelerazione del fenomeno, cosa che già si rilevava in passato, ma mai così forte come adesso. Il messaggio principale è quello per cui le istituzioni non possono continuare a far finta di niente.
1: Insieme al progetto della carovana abbiamo discusso anche della piattaforma politica e culturale Governare le Alpi che cambiano e di come caso Monviso Coolidge, osservato quest'anno, si intrecci con il progetto.
2: Caso Monviso Coolidge, ma come anche gli altri casi, si collegano direttamente a questa proposta. Questa proposta, che è una conseguenza appunto del manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, che è stato promosso appunto da noi di Carovana dei Ghiacciai insieme al CAI e sottoscritto da un centinaio di soggetti, associazioni, ma anche grossi enti come le università e migliori e maggiori enti di ricerca europea. Allora, questa piattaforma tenta di fare un passo in avanti rispetto al manifesto, cioè dai grandi principi vediamo di capire come muoverci, e insiste molto sulla pianificazione, che deve essere ad esempio multisettoriale per modificare quella che è la risposta e non rincorrere l'emergenza, perché adesso cosa si fa? Si rincorre l'emergenza, cioè c'è la disgrazia, c'è l'alluvione, rincorre l'emergenza, poi volto pagina. Allora occorre riprendere dei percorsi di pianificazione seria del territorio, delle nostre risorse, con un atteggiamento diverso rispetto al passato.
1: La carovana rilancia poi da anni l'idea di un manifesto europeo per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse. Ma come ci spiega Bonardo, la comunicazione con le grandi istituzioni è sempre più difficile.
2: Il percorso sta andando avanti bene anche in termini di costruzione di relazioni, attività, progetti, cioè le cose che possono fare gli enti di ricerca insieme alle associazioni. Al solito l'assenza delle istituzioni. Non totale, perché in alcuni casi abbiamo avuto anche contatti e rapporti molto buoni, ma in altri casi no. Ad esempio, noi abbiamo presentato, appunto, riproposto il manifesto con la piattaforma il 1° di agosto sull'Adamello. Avevamo chiesto alle istituzioni locali di essere presenti. Per noi sarebbe stato molto importante la loro presenza, però totale assenza.
0: Secondo quanto affermato dall'amministratrice delegata di Avogadro S.p.A. Barbara Zamare, l'ingegnere Fulvio Mattiota di Sogin, società pubblica italiana, responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi, Quest'ultima avrebbe avanzato un'offerta da circa 6 milioni di euro per l'acquisto dell'impianto Avogadro RS1 di Saluggia, oggi di proprietà di Stellantis, che potrebbe portare a un'accelerazione nello smaltimento dei 60 elementi radioattivi ancora presenti nel sito che ospitò il primo reattore nucleare italiano. Per chiudere il ciclo serve però innanzitutto un deposito nazionale, le cui trattative si protraggono da anni. Entro dicembre è stata annunciata la lista di 51 siti individuati per realizzarlo, 5 sono piemontesi, tutti in provincia di Alessandria. Fino a oggi i residui nucleari venivano portati in Francia, che ha però annunciato che se il nostro paese non porterà indietro il materiale trattato, l'azienda francese incaricata non riprenderà a gestirlo. Nella mattinata di venerdì 11 settembre è stato presentato in conferenza stampa il progetto Pinerolo Città del Cuore Protetto, iniziativa del consorzio Pinerolese Energia, ideata in collaborazione con l'ente formativo CFIQ, il Centro Medico ProSystem Mio Medico e la Croce Verde di Pinerolo. Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione di emergenze sanitarie, in particolare legate all'ambito cardiaco, che dovrebbe concretizzarsi nel modello innovativo del condominio cardioprotetto per sviluppare una cardioprotezione diffusa e consapevole e aumentare così il numero di salvataggi in caso di arresto cardiaco o infarto. Il progetto si articola in 5 fasi: la produzione di materiale informativo e formativo, momenti di formazione dedicata a tutti e tutte i neomaggiorenni e una campagna di educazione sanitaria attraverso incontri pubblici gestiti da personale medico e infermieristico, l'acquisto di un mezzo mobile come punto informativo itinerante e, come anticipato, la diffusione del modello del condominio cardioprotetto. Ai nostri microfoni Gino Baralla, medico di ProSystem Mio Medico, e Francesco Carcioffo, presidente del consorzio Pinerolese Energia.
3: Ma la valenza medico-sanitaria è quella del raggiungere come obiettivo l'idea di riuscire ad aumentare il numero, che attualmente è ancora abbastanza modesto, di soggetti salvati sul territorio col defibrillatore. Questo però richiede A, una parte di, come dire, di competenza o almeno di sensibilizzazione da parte della gente, del condominio, visto che l'idea in questo caso è quello del defibrillatore di condominio, quindi di avere una comunità condominiale sensibile al problema, e dall'altra di avere un defibrillatore che possa intervenire rapidamente nel giro di 5 minuti. Una delle nostre idee è anche quello di misurare scientificamente l'effetto di questa nostra iniziativa. Quindi già preventivamente abbiamo chiesto i dati del 2025, cioè quindi dell'anno scorso, al 118, e abbiamo visto che nel Pinerolese si sono salvati più o meno il 5%, anzi un 5% scarsi. L'obiettivo è di avvicinarci il più possibile a quel traguardo, che per il momento è ancora sicuramente lontanissimo, forse direi addirittura utopistico, che è quello dell'80%.
4: Il CPE fondamentalmente è un collettore, cerca di mettere insieme tutte le forze del Pinerolese, fatte da gente di buona volontà e soprattutto da gente che non strumentalizza per altri motivi, con l'unico scopo di migliorare il Pinerolese dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista etico, sotto tutti, dal punto di vista culturale, eccetera. Il CPE lavora prevalentemente per tavoli di lavoro, no? Gruppi di lavoro, no? C'è quello che si interessa delle questioni etiche, quell'altro si interessa delle questioni sindacali. Questo qui, questo tavolo, si interessa delle questioni mediche, sicurezza medica, eccetera, no? E in questo contesto abbiamo messo insieme tutte le forze che ci sembrava fossero adatte a realizzare un progetto di questo tipo. Cercheremo di aiutare questo progetto attraverso le altre forze che sono del CPE. Metteremo assieme le aziende, vedere se c'è qualche azienda che magari può sponsorizzare, metteremo insieme le competenze manageriali. Per fare questo metteremo assieme tutte le forze del CPE, ed è importante avere a disposizione, quando fai un progetto, l'assicurazione, la banca, i manager o quant'altro, cioè gente per esempio abituata a chiedere contributi. In tutte le attività si possono fare sinergie. Diciamo che se normalmente uno lancia un'attività come quella di questa di oggi, poi deve realizzarla, e per realizzarla difficilmente ha tutte le competenze all'interno.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino ampie schiarite sull'interno delle valli alpine, sulla Val d'Aosta e tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e pianura vercellese. Nubi basse sulle pianure e colline fino ai primi tratti vallivi tra Cunese, Torinese, Biellese, Sesia e Verbano, in diradamento in mattinata. In giornata soleggiato o poco nuvoloso con addensamenti più compatti sui pendii montani piemontesi. In serata nuovi addensamenti su pianure e colline tra Torinese, Cunese e Astigiano. In Liguria cieli sereni o al più poco nuvolosi sull'intero territorio regionale in mattinata. Nelle ore pomeridiane fenomeni locali di instabilità su vette avetane e più sporadicamente sulle Alpi Liguri, mentre rimarranno invariate le condizioni sui versanti marittimi. Aumento della nuvolosità nel corso della serata a partire dai settori centro-occidentali. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E rieccoci, 18 e 17, seconda parte di Mi ritorni in mente di questo pomeriggio, lunedì 14 settembre, che passiamo insieme fino alle 19 e tra poco si cambia completamente argomento rispetto a prima.
2: Allora andiamo a parlare un po' di memoria, siccome abbiamo inizialmente parlato anche di ragazzi, di ritorno a scuola, hanno aperto le scuole qui in Piemonte, no? Oggi, no?
1: Certo, ecco. Hanno cominciato quindi, oggi, sì.
2: Quindi andiamo un po' a parlare proprio di memoria, perché sono... Come migliorare la memoria, tra l'altro, che è una cosa importantissima, che se io avessi saputo già all'epoca quando studiavo, sai che risultati avrei ottenuto invece che faticavo come una bestia, mamma
1: povero
2: mia,
1: povero tesoro.
2: Comunque il problema della memoria continua anche al giorno d'oggi. Allora, ci sono 10 abitudini per allenare il cervello date dalla scienza, dagli scienziati,
1: sì,
2: psicologi,
1: neuroscienziati,
2: ecco, che ci svelano dei metodi molto efficaci per potenziare la concentrazione e ricordarsi tutto.
1: Sì, anche quella piccola data di quella piccola battaglia che manco il docente se la ricorda.
2: Vabbè,
1: no? voi ve la potreste ricordare.
2: Sì, comunque le cose che adesso diciamo non è che vanno bene soltanto per gli studenti e per i ragazzi, eh? Vanno bene un po' per tutti, perché la memoria comunque ci serve sempre, eh? Non è che è finita la scuola uno vabbè posso andare senza memoria.
1: Ma oltretutto aprendo questo articolo che parla di questa notizia, a me è venuto fuori la pubblicità test della demenza. È normale sta cosa? Sì,
2: ma non lo so,
1: proprio così
2: a te è arrivata
1: di getto, pam.
2: A te no. Comunque senti, io non so, per esempio, allora per me il problema della memoria è sempre stato grosso e grande,
1: sì.
2: E già quando ero piccolo. Invece per te come andavi di memoria, Marta?
1: Ma io ho avuto fasi alterne nella vita.
2: Ma se hai sempre avuto una memoria di ferro?
1: No, fasi in cui pensavo di non aver niente. E fasi invece in cui la memoria mi era molto amica, sì.
2: Sì.
1: Adesso nei periodi di stress accuso
2: infatti,
1: dei severi colpi.
2: Comunque adesso vedremo che tra le dieci abitudini per allenare il cervello c'è proprio anche quello di togliersi, levarsi dallo stress, perché lo stress porta via la memoria, eh.
1: Stai lontano dallo stress. Ma come fai?
2: Come fai? Con delle tecniche di rilassamento. Adesso piano piano vediamo tutti i punti. Intanto poi faremo anche una domandina, perché vogliamo anche sapere come studiavate voi, qual era il vostro metodo di studio, perché adesso andiamo a dare le dieci abitudini per allenare il cervello, per i ragazzi, soprattutto per studiare, ma voi probabilmente avevate un vostro metodo di studio, eh?
1: Allora, sappiate che questa domanda qui probabilmente non era la domanda corretta di questa seconda parte della puntata, no? Perché Samuel arriva in radio e mi fa: oggi parliamo di memoria, diamo 10 trucchi per risollevare la memoria delle persone.
2: Ma non sono trucchi.
1: Ho pensato una domanda fantastica, bellissima. Io sì, qual è? Non me la ricordo. No, vi giuro, è andata così.
2: Vabbè,
1: sulla notizia della memoria, così.
2: Vabbè,
1: è andata.
2: Così.
1: È pazzesco.
2: La notizia della memoria, io ho dato tutto me stesso, il meglio di me sulla memoria, non mi ricordavo più niente. Vabbè, ma io dovrei scrivermi le cose, ma non me le scrivo neanche.
1: Perché si dimentica di scrivere.
2: Perché mi dimentico di portare la roba da scrivere.
1: Certo. Ecco. Lui è coerente, se non altro.
2: Vabbè, se non altro, se un giorno, quando proprio mi mancherà la memoria del tutto, nessuno se ne accorgerà, no?
1: Ecco,
2: possiamo dire così. Allora, senti, fra poco con le 10 abitudini per allenare il cervello, prendete carta e penna e scrivete tutto, perché sono importantissime.
1: Vai.

0: La memoria, adesso che è iniziata la scuola e adesso che è iniziato anche, fra un po' inizieranno anche i nuovi corsi accademici, insomma, studiare, ricordare, uno dice: come faccio? Sono disperato, datemi delle soluzioni, datemi qualche consiglio, qualche strategia. Beh, adesso noi ve le diamo, arrivano direttamente dagli psicologi, dai neuroscienziati, sono 10 quelle che vi daremo, adesso le suddividiamo in 5-5, capiamo anche perché questa suddivisione 5-5, proprio per agevolare la memoria.
1: Per agevolare la memoria. Allora, usare il chunking, si dice così,
0: sì.
1: Marta, il chunking.
0: Esatto.
1: Che cos'è questo chunking? Che detto così da me è tutto un programma, vabbè.
0: Dunque, il nostro cervello ricorda meglio le informazioni quando vengono organizzate in dei gruppi significativi. Che significa? Per esempio, un numero lungo possiamo avere difficoltà a memorizzarlo, ma possiamo invece renderlo facile da ricordare se lo suddividiamo in piccoli blocchi.
1: Vabbè, se abbiamo tante cose da, cioè magari un programma grosso da studiare, magari se dividiamo tutto in piccoli gruppi,
0: esatto,
1: ma memorizziamo meglio, no? Quindi
0: sì,
1: facciamo dei sottoinsiemi.
0: Bravo,
1: ecco.
0: Bravo, guarda.
1: La matematica.
0: Lo psicologo George Miller, che nel 1956 appunto disse questa cosa, sarebbe fiero di te.
1: Ecco, quindi abbiamo detto, questo è il primo punto.
0: Sì.
1: Secondo punto che possiamo fare per migliorare la memoria è dormire dopo aver imparato. Ecco, cioè soprattutto quando uno studia.
0: Sì.
1: Ecco ragazzi, quando studiate non fatevi tutta la notte fino al mattino e senza dormire. Allora voi studiate fino a magari a tardi, cioè nel senso nel pomeriggio tardi, e va bene, poi dopo cena magari una ripassatina veloce così, e poi si va a dormire a nanna proprio, e ci si sveglia belli freschi al mattino.
0: Esatto, sì.
1: E sì, lì la memoria va proprio a go go.
0: Oh. Sì, perché le informazioni vengono trasferite un po' dalla memoria a breve termine a quella più duratura. Ma ad esempio, se ricordate, che ne so, ai tempi delle elementari, per esempio, quando davano da studiare le poesie a memoria, uno la sera prima di andare a dormire era disperato perché diceva: ma io non me la ricorderò mai, guarda quante lacune, guarda. Poi dormivi e al mattino dopo ti svegliavi a colazione e tu la sapevi tutta.
1: Quindi bisogna farsi un bel sonnellino dopo che avete studiato, vi fate un sonnellino,
0: sì, e via,
1: e dopo dormire dopo aver imparato, insomma, questo.
0: Allora puoi fare pause strategiche, studiare tutto insieme facendo una lunga maratona è molto meno efficace rispetto a distribuire l'apprendimento nel tempo, e c'è una grande importanza nelle pause. Le pause, meglio se sono brevi, se avvengono ogni 30 minuti, questo già si teorizza nell'Ottocento, pensate un po', perché appunto.
1: Beh, fare una pausa. Io, per esempio, facevo un sacco di pause e andavo sempre a sgranocchiarmi qualcosa.
0: Vedi?
1: Infatti, c'avevo la panza quando studiavo all'università.
0: Beh, ci credo.
1: Mangiavo troppo. No, però fare pause strategiche, sì, ogni tanto è bene farlo. Non farsi quelle tirate lunghissime, infinite, che poi sei distrutto.
0: Eh no, infatti.
1: Pause, fate tante pause. Poi. Sa, ecco, poi diciamo ancora questa?
0: Eh sì, ancora una, ce ne ancora due.
1: Ancora due. Allora, calmare la mente, ecco il quarto punto. Bisogna calmare la mente, anche perché se uno poi diventa nervoso e stressato.
0: Esatto, sì. Non va bene.
1: Stress e ansia sovraccaricano la cosiddetta memoria di lavoro. E quindi l'importante è cercare di sciallarsi in qualche maniera. No?
0: Certo.
1: Non è facile poi calmare la mente, perché poi quando è sotto esame uno dice: ma come faccio a calmarmi? Sono bello agitato. Però magari con qualche tecnica di respirazione, un po' di yoga, calmare la mente, rilassarsi.
0: Esatto, mentre state studiando Napoleone, le battaglie di Napoleone, voi fate della mindfulness, no? Fate un attimo di rilassamento.
1: Vabbè, uno può andare a farsi anche una passeggiatina nel bosco, a vedere la natura, sentire gli usignoli.
0: Non perdetevi.
1: Soprattutto d'inverno.
0: Esatto. Poi, quinto suggerimento, allontanare lo smartphone. Dovete...
1: Ah, sì.
0: Ma no, proprio dovete metterli, come si dice, quando non deve stare, deve stare a una certa distanza da voi,
1: non deve stare nella vostra stanza, assolutamente.
0: Esatto.
1: Lo smartphone via assolutamente,
0: perché è un nemico, anche se ce l'avete sulla scrivania, anche se poggiato lì. È stato dimostrato da diversi studi che lui comunque va ad occupare la memoria, la nostra memoria, la nostra attenzione, e riduce le risorse cognitive disponibili. Per questo voi lasciatelo in bagno.
1: Ah, in bagno, vabbè, anche in un'altra stanza.
0: Sì. Un'altra stanza.
1: Fuori da casa.
0: Fuori da casa mia.
1: Fuori, sul tappetino fuori. Ecco. Boh, adesso poi vi diamo gli altri cinque metodi per
0: certo.
1: Trovare il modo per memorizzare bene le cose. Però siccome stiamo trattando poi un argomento che è quello un po' dello studiare, no Marta? Uh-huh. Allora, la domanda è già questa. Noi ve la facciamo la domanda.
0: Facciamola già.
1: Vogliamo sapere il vostro metodo di studio. Come studiavate? Ecco, quando
0: questo. È difficile, però.
1: No, vabbè, ognuno c'aveva
0: la sua strategia.
1: C'aveva
0: certo.
1: La sua strategia, quindi c'è chi studiava tutta la notte, chi studiava solo il mattino, chi non studiava proprio.
0: Proprio. Quella ottima strategia.
1: Quella era un'ottima strategia. Chi studiava all'ultimo, chi magari si sottolineava tutto, chi
0: strappava le pagine e se le mangiava, pensando che ingurgitando l'avrebbe ingurgitato anche il sapere.
1: Anche quello è bello, è vero. Va bene, questo è il vostro metodo di studio. 328 87 57 8 4 5.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Ilva, con lo sciopero dell'indotto scoppiano la rabbia e la disperazione contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama l'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. Aveva 45 anni l'operaio morto sul lavoro a Ostia, caduto dal montacarichi di una gru che ha ceduto mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega si è salvato aggrappandosi all'impalcatura. In Parlamento si vota sulla legge elettorale, domani l'ultima approvazione in Senato, poi il testo tornerà alla Camera per il sì definitivo. Per la destra si avvicina l'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni, nonostante le critiche su questioni come il premio di maggioranza e i capilista bloccati. Non ci faremo intimidire da Putin, continueremo a supportare l'Ucraina, così i leader occidentali, il giorno dopo l'attacco russo a ridosso del confine con la Polonia. Poco fa Trump ha detto che Russia e Ucraina hanno accettato di non attaccare più siti energetici. Nessuna conferma dalle parti interessate. La crisi in Medio Oriente, è saltato il vertice Iran-Paesi Arabi del Golfo su Hormuz, gli Houthi dello Yemen hanno colpito un'altra base militare in Arabia Saudita. Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani nella regione. Giornata negativa per le borse, in particolare per i titoli legati all'intelligenza artificiale. Oggi Trump è tornato a respingere gli allarmi sullo sviluppo dell'IA arrivati nei giorni scorsi dalle maggiori aziende americane del settore. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brera verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per lo stesso incidente si rallenta sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: E ora pubblicità.
5: La bacheca annunci di RBE.
6: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
5: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: respinti da Donald Trump. Sull'IA gli Stati Uniti sono in netto vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, ha detto oggi il presidente, denunciando una cospirazione contro l'intelligenza artificiale e i data center e aggiungendo che l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Poche ore prima aveva parlato proprio il Ministero degli Esteri di Pechino. Le narrazioni di minaccia, scontro e competizione maligna servono solo a ostacolare il processo di governo globale dell'IA. In questo contesto quella di oggi è stata una giornata negativa a livello internazionale per le borse, condizionate proprio dall'andamento dei titoli del settore dell'intelligenza artificiale. In Svezia non è ancora certa la vittoria del centrosinistra, che sembra delinearsi dopo le elezioni parlamentari di ieri. La coalizione è in vantaggio di alcune decine di migliaia di voti, ma lo spoglio non è ancora finito. Restano da scrutinare ancora diverse decine di migliaia di schede, in particolare per i voti in anticipo e per quelli dall'estero. Resta il fatto che il successo previsto dell'estrema destra non c'è stato, dopo anni in cui però la sua visione sull'immigrazione si è imposta nel paese. Sentiamo il regista e produttore cinematografico italo-svedese Erik Gandini.
1: Una sorta di governo di centrosinistra ci sarà a questo punto, ci sarà, anche se dovranno poi mettersi d'accordo e lì si apre un capitolo nuovo che sicuramente richiederà molte settimane di contrattazioni, eccetera. Diciamo, il dato più importante è che i democratici svedesi, diciamo l'estrema destra, entrati violentemente nelle ultime elezioni, nel 22, condizionando tantissimo le posizioni sull'immigrazione, perdono per la prima volta in tanti anni, hanno un calo del 3%. L'ideologia contro l'immigrazione, che prima anche per un partito maggioritario socialdemocratici, che questo tipo di posizioni erano impensabili, ora anche i socialdemocratici dicono delle cose, hanno delle politiche sull'immigrazione che 10 anni fa li avrebbero inquadrati come neonazisti. Questa posizione è diventata molto dominante nella politica svedese.
0: C'è un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra sull'aggressione avvenuta sabato a Venezia. Protagonista un gruppo di influencer che, in base alle testimonianze, ha aggredito militanti di sinistra del centro sociale Morion e della stessa VS. Un consigliere comunale, Giovanni Fassioli, ha preso un pugno in faccia ed è finito a terra sanguinante. L'episodio arriva dopo altri fatti simili avvenuti in altre città, ad esempio a Bologna, dove è intervenuta anche la polizia. Si tratta di un fenomeno nato sui social e che sui social si diffonde. Il filone è quello delle cosiddette denunce antidegrado. C'è chi in metropolitana addita presunti borseggiatori e aizza la gente contro di loro, c'è chi organizza provocatorie passeggiate in quartieri difficili, c'è chi arriva in zona di spaccio e comincia a filmare. Questo perché tutto appunto viene ripreso e postato sui social network con migliaia di follower che alimentano la popolarità dei protagonisti. Non c'è una matrice politica dichiarata che unifica tutti questi personaggi, ma slogan, obiettivi, toni sono quelli dell'estrema destra. Esiste un filo conduttore, un livello politico meno estemporaneo di quello che appare? Sentiamo Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
2: L'ho definito squadrismo algoritmico. L'affiliazione più diretta di questo formato, Tommy Robinson, e l'alt-right statunitense. Tommy Robinson è il più importante attivista neofascista britannico, che è sostenuto finanziariamente e politicamente da Elon Musk, quindi un personaggio estremamente pericoloso e ormai molto noto, che organizza manifestazioni molto grosse ormai nel Regno Unito. Si presentava come giornalista indipendente ed era arrivato a Termini a Roma per documentare il degrado intorno alla stazione ed è finita che dopo qualche minuto ha preso a pugni una persona senza fissa dimora, ed è esattamente quello che stiamo vedendo adesso,
3: ecco,
2: in un ecosistema diverso, più social rispetto al 2018, più monetizzabile e anche in un contesto politico diverso. Il format è transnazionale, sono un po' i turisti del degrado, tra virgolette, e i giustizieri del declino dell'Europa causato dall'immigrazione e della grande sostituzione. Ovviamente poi molti di questi, quelli che erano presenti in Italia nelle ultime settimane, hanno legami con l'estrema destra.
0: Le 19:45 minuti, la prossima edizione del giornale radio alle 22:30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: RBE
3: vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 14 di settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Bruno Gabrielli delle Chiese Valdesi di Reggio Calabria e Messina. In chiusura ascolteremo il brano dal titolo Hymn of Promise, una registrazione del coro della First United Methodist Church di Houston. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 31, il versetto 31. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Leggiamo poi dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, il versetto 39. Pietro disse: «Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà».
3: Parole antiche, quelle che abbiamo appena riascoltato. Parole antiche, ma ancora ostinatamente gravide di futuro per il popolo di Dio di oggi, così come per il popolo di Dio di allora, o più correttamente dovremmo forse dire al plurale, per i popoli di Dio di allora e per quelli di oggi. Parole antiche è da una parte, nel primo versetto, quello dal libro del profeta Geremia, memori della divisione fra la casa di Israele e la casa di Giuda, ovvero fra le tribù del regno del nord, con capitale Samaria, e le tribù del regno del sud, con capitale Gerusalemme, e della rovina dell'uno e dell'altro regno fra l'ottavo e il sesto secolo avanti l'era volgare. Ma ciò nonostante, parole gravide di futuro per entrambi quei popoli, e parole antiche e gravide di futuro, ancorché successive di qualche secolo, anche quelle del secondo versetto, dal libro degli Atti degli Apostoli, rivolte alla diaspora ebraica convenuta in Gerusalemme per la gran festa di Shavuot, ovvero a Pentecoste, da parte di Pietro a nome della Chiesa di Gesù Cristo allora nascente. Samaritani e giudei, ebrei e cristiani, ancora oggi, come già nei tanti secoli passati, la stessa promessa del Signore dell'universo vale per tutte e per tutti coloro che prestano ascolto alla sua chiamata, prendendola sul serio, e dunque non solo con le orecchie, con la mente o col cuore, ma mettendo al primo posto nella propria vita questa promessa, questa chiamata, queste parole antiche ma gravide di futuro, del futuro di un popolo di Dio, Israele e la Chiesa, trasformati nel profondo dal nuovo patto che Dio stesso, il Signore, non si è mai stancato di voler stabilire con tutte e due, e secondo il libro dell'Apocalisse di Giovanni, con tutti i popoli della terra. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci coi loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno, il proprio fratello, dicendo «Conoscete il Signore», poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. È il nuovo patto di Dio che è amore. Amore antico quanto la sua creazione, ma pure creativo, gravido di futuro, ben più di qualunque altra teologia o ideologia che oggi vada per la maggiore. Amore eterno, incondizionato e senza eccezioni per noi cristiani e cristiane, suggellato una volta per tutte nel più radicale, compromettente e definitivo dei modi col sangue di Dio stesso, morto in croce e risuscitato in Cristo Gesù, amore che non viene meno se non è ricambiato, ma per cambiare Israele, la Chiesa e il mondo ha però bisogno di essere seguito, corrisposto, messo in pratica nelle piccole e grandi scelte di chi si fida del Signore. Uomini, donne, popoli che non si adeguino e non si rassegnino ai trionfi dell'odio, della violenza, dei razzismi, dei sessismi e di qualunque altra forma di suprematismo e di discriminazione, ma al contrario si prendano cura in tutti i modi possibili non solo di se stessi, dei propri cari e dei propri simili, ma anche di chi possa apparire tanto o poco diverso. Sempre nel libro degli Atti degli Apostoli si legge infatti: «Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette». E così insegna il Signore Gesù: «Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Amen».

piccole storie di hardware, software e persone. Di Dennis Caffarel.

quando il programma di videoscrittura si congela improvvisamente, o la finestra del browser si chiude da sola senza ragione, o ancora un'app sullo smartphone deve essere forzatamente terminata, immediatamente ce la prendiamo con quel maledetto bug che ha provocato il problema, quell'errore nel software che si manifesta nei momenti meno opportuni e manda a rotoli ore di lavoro, scatenando le più turpi reazioni. Forse non consolerà nessuno, tuttavia il termine bug nasce ben prima dell'era digitale e in origine c'erano davvero di mezzo gli insetti. Oggi faremo un viaggio attraverso la storia del concetto di bug, esplorando come è nato il termine e come il suo significato si sia evoluto nel corso del tempo fino a diventare uno dei termini più comuni nel mondo dell'informatica e non solo. La parola bug esiste da ben prima dell'invenzione del computer. Nell'inglese colloquiale, già nel lontano 1800, il termine era usato per riferirsi proprio a un difetto o un malfunzionamento generico in un meccanismo o sistema. Per esempio, si diceva che c'è un bug nella macchina quando qualcosa non funzionava come previsto. Era un termine comune nel mondo dell'ingegneria meccanica e in origine si pensava che la causa di alcuni malfunzionamenti fosse proprio l'intrusione di piccoli insetti nei macchinari, causando blocchi o malfunzionamenti. Lo stesso Thomas Edison scrisse queste parole in una lettera indirizzata ad un socio nel 1878. È stato proprio così in tutte le mie invenzioni. Il primo passo è un'intuizione e arriva come una folgorazione, poi sorgono le difficoltà, si verificano intoppi ed è allora che i bug, come vengono chiamati questi piccoli difetti e difficoltà, si mostrano e mesi di intensa osservazione, studio e lavoro sono necessari prima che il successo commerciale o il fallimento siano certamente raggiunti. Anche lo scrittore di fantascienza Isaac Asimov utilizzò il termine bug per riferirsi ai problemi riscontrati nei robot nel suo racconto Iniziativa personale, il cui titolo originale è Catch the Rabbit, pubblicato nel 1944. Questa spiegazione potrebbe sembrare bizzarra oggi, ma a quel tempo le macchine erano molto più vulnerabili agli agenti esterni, compresi i veri insetti che potevano annidarsi tra gli ingranaggi e i meccanismi. Quindi il concetto di bug come fastidioso intruso era già radicato nella cultura tecnica ben prima della nascita del computer. Sebbene quindi il termine fosse già in uso per descrivere problemi meccanici, la vera e propria leggenda del bug come errore informatico nasce nel 1947. Immaginate di trovarvi in un laboratorio in cui viene testato uno dei primi grandi computer, il Mark II, una macchina enorme che occupava intere stanze con i suoi circuiti complessi e i suoi cavi. Un giorno di settembre, durante uno dei test, i tecnici notarono che il Mark II stava dando dei risultati sbagliati. Iniziarono così a ispezionare il computer, il codice riga per riga, cavo per cavo, e ad un certo punto si accorsero che qualcosa stava fisicamente impedendo il corretto funzionamento di uno dei relè elettromeccanici. E qui arriva il momento epico. Trovarono un vero insetto, una falena, incastrata all'interno di un relè. La squadra rimosse l'insetto e lo incollò nel registro del laboratorio, annotando accanto la frase «First actual case of bug being found», il primo caso effettivo di bug trovato. Questo episodio segnò l'inizio della diffusione del termine bug per descrivere un malfunzionamento nei sistemi informatici, anche se, a onor del vero, il termine era già usato nel mondo dell'ingegneria meccanica, trovando così una perfetta sovrapposizione. È curioso notare che la persona che spesso viene accreditata per questo episodio è Grace Hopper, una delle prime pioniere nel mondo della programmazione. Anche se lei non era direttamente coinvolta nella scoperta della falena, l'episodio divenne leggendario grazie al suo diario e alla sua influenza nel mondo della programmazione. Dopo il leggendario bug della falena, il termine cominciò a essere usato sempre più frequentemente per indicare errori o problemi nei sistemi elettronici e con l'avvento dei primi computer programmabili anche nei software.
Negli anni successivi, con la nascita dei linguaggi di programmazione e la complessità crescente dei sistemi informatici, i bug iniziarono a proliferare. Gli errori non erano più causati da problemi meccanici, ovviamente, ma piuttosto da errori di codice, logica sbagliata o semplice distrazione umana. Il bug si era ufficialmente trasferito dal mondo fisico degli insetti al mondo astratto della programmazione. E con questo passaggio anche il modo di affrontare i bug cambiò. Nacquero i termini debugging, vale a dire la rimozione di bug, e le pratiche per evitare o risolvere questi problemi. Il debugging divenne parte integrante dello sviluppo di software, con interi team dedicati alla scoperta e alla risoluzione di errori nel codice. Con il boom nell'informatica negli anni 70 e 80, i bug iniziarono a diventare sempre più noti, non solo tra gli ingegneri, ma anche tra il grande pubblico. Molti bug sono entrati nella storia per i loro effetti devastanti o esilaranti. Uno dei bug più famosi di tutti i tempi fu il cosiddetto bug dell'Apollo 11. Durante l'allunaggio, nel 1969, il computer del modulo lunare iniziò a sovraccaricarsi e a lanciare segnali d'allarme. Fortunatamente il team della NASA riuscì a interpretare correttamente il problema. Si trattava di un bug causato da un errore nel codice di gestione del carico di lavoro del computer. Nonostante questo, l'equipaggio riuscì a completare l'allunaggio, ma il bug è diventato leggendario. Un altro esempio iconico è il Millennium Bug, o Y2K, che terrorizzò il mondo a cavallo del 1999 e del 2000. Molti sistemi informatici erano stati infatti programmati utilizzando solo due cifre per indicare l'anno, il che significava che allo scoccare del 2000 i computer avrebbero potuto interpretare 00 come il 1900. Anche se alla fine non si verificarono i disastri catastrofici previsti, il Millennium Bug evidenziò quanto profondamente i bug potessero influenzare la nostra vita quotidiana in un modo sempre più dipendente dalla tecnologia. Man mano che i sistemi digitali si diffondevano, anche il concetto di bug cominciò a trasformarsi in nuovi contesti, come quello dei videogiochi. I bug nei giochi, infatti, non erano solo fastidiosi malfunzionamenti, a volte erano così bizzarri o divertenti da essere considerati quasi parte dell'esperienza. Un esempio classico è il famoso bug di Pokémon Rosso e Blu, che permetteva ai giocatori di catturare un Pokémon glitchato chiamato Missing No. Sebbene fosse un errore nel codice del gioco, Missing No divenne un'icona per i fan, al punto che molti giocatori cercavano di trovarlo appositamente. Alcuni bug hanno persino dato vita a vere e proprie feature, cioè funzionalità aggiuntive non intenzionali. Nei giochi di corse, per esempio, c'è un fenomeno noto come snaking, in cui i giocatori sfruttano un difetto nel sistema di sterzata per ottenere velocità aggiuntiva. Anche se non era previsto dai creatori, questo bug è diventato così popolare che è stato integrato come meccanica di gioco in alcuni titoli successivi. In effetti, quindi, poiché bug implica un comportamento indesiderato, chiamare un certo comportamento bug è soggettivo. Un comportamento che è considerato un bug da alcuni può essere considerato una caratteristica utile da altri. Quindi una frase comune è: non è un bug, è una caratteristica. Nell'inglese, it's not a bug, it's a feature. Questa battuta è registrata in The Jargon File, risalente al 1975, ma è stata coniata nel 1971, quando la programmatrice PDP-8 Sandra Lee Harris della Digital Equipment Corporation, la DEC, fece la distinzione tra i problemi da risolvere nel codice per l'interprete focal della DEC e quelli da documentare o chiarire nel manuale utente. Tale comportamento potrebbe essere comunicato esplicitamente agli utenti oppure potrebbe rimanere una caratteristica non documentata. Oggi, con l'avvento di tecnologie sempre più complesse come l'intelligenza artificiale e i sistemi autonomi, il concetto di bug si sta evolvendo ancora una volta. Gli errori nei sistemi basati sull'intelligenza artificiale possono avere conseguenze inaspettate e a volte inquietanti. Ad esempio,
algoritmi di riconoscimento facciale che falliscono nel riconoscere persone con pelle scura o bug nei software di guida autonoma che possono causare errori fatali. Il futuro del debugging si preannuncia quindi ancora più sfidante. Anche il modo in cui troviamo e risolviamo i bug dovrà adattarsi. Chi lo sa, forse tra qualche anno non parleremo più di bug nei software, ma di errori nell'apprendimento delle macchine. Dall'intrusione di una falena nel 1947 e glitch nei videogiochi moderni, il concetto di bug ha fatto molta strada. Ma non importa quanto evoluta diventi la tecnologia, sembra che ci sarà sempre un piccolo bug in agguato pronto a causare caos e creatività in egual misura. E così come accade che la maggior parte delle icone per il salvataggio di un lavoro siano ancora floppy disk, così quelle per indicare un bug o l'attività di debugging sono ancora dei simpatici insetti. Chissà per quanto.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova è riaperto il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano a seguito di un incidente. Tuttavia segnaliamo ancora code tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, sempre in direzione Milano. Per lo stesso incidente troviamo ancora rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arcuata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore risulta ancora chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto! Hey.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui

0: ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
1: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
2: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
1: Pinerolo, suona giovane.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: debito.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Saltato il vertice sullo stretto di Hormuz tra Iran e paesi arabi del Golfo. Intanto il prezzo del petrolio continua a salire. Secondo gli analisti siamo solo all'inizio della crisi del mercato energetico. Trump parla di tregua energetica tra Russia e Ucraina, nessuna conferma da Mosca e Kiev. L'Europa invece si mostra compatta dopo l'attacco russo vicino al confine polacco. Sempre al fianco dell'Ucraina, dicono i leader europei. Ilva, scoppia la rabbia e la disperazione contro i licenziamenti, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa. I sindacati chiedono il blocco, il governo chiama all'ennesimo tavolo senza idee sull'ambiente e lo sviluppo industriale. La denuncia di Nazza all'uso dell'intelligenza artificiale nel genocidio palestinese, le critiche da Israele, Netanyahu intollerabile quando l'antisemitismo viene da dentro i nostri confini. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, l'allargamento della guerra in Medio Oriente e le difficoltà della diplomazia continuano a pesare sul mercato energetico. Anche oggi il prezzo del petrolio è aumentato. A un certo punto il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, ha sfiorato i $110 al barile. Donald Trump è tornato a parlare di un possibile accordo con l'Iran, ma la realtà sembra diversa. In serata, come ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, una petroliera è esplosa dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Il servizio di Emanuele Valenti.
1: Non si vede alcuna soluzione all'orizzonte, anzi siamo di fronte a un allargamento della crisi con l'avanzata degli Houthi in Yemen, il loro sostanziale controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e nuovi attacchi sempre degli Houthi sull'Arabia Saudita. Oggi il principe saudita Bin Salman ha incontrato i vertici militari americani in Medio Oriente, l'incontro è stato a Jeddah, non sappiamo cosa si siano detti, ma sappiamo che Riyadh aveva chiesto nei giorni scorsi, senza successo, il supporto americano contro gli Houthi. I sauditi oltretutto, e questo pesa molto sul mercato energetico, continuano a tenere chiuso l'oleodotto che stavano usando per bypassare il blocco di Hormuz. La posizione dell'Arabia Saudita, sulla carta un peso massimo in Medio Oriente, è molto emblematica della complessità di questa crisi e del pasticcio creato da Trump. Riyadh è stata attaccata dall'Iran nei mesi scorsi, lo sappiamo, viene attaccata ora dagli Houthi, non vuole rispondere per evitare un'escalation, ma sta anche perdendo il supporto americano. Oggi intanto Iran e paesi arabi del Golfo si dovevano incontrare in Oman per parlare di Hormuz e dell'intesa di massima tra Oman e Iran per la gestione dello stretto, ma l'incontro è saltato e in ogni caso Teheran aveva già detto che senza il rispetto americano del memorandum dello scorso giugno Hormuz rimarrà chiuso.
0: Abbiamo già parlato degli aumenti del petrolio, delle ricadute della guerra sul mercato energetico. Secondo gli analisti però il peggio deve ancora venire. Francesco Sassi insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo in Norvegia. Sentiamolo.
2: Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Una pressione ma ulteriore a un rialzo dei prezzi, non soltanto nel petrolio ma anche nel settore del gas naturale, nel mercato del gas naturale, in particolare nel mercato europeo. Più ci avvicineremo verso l'inverno e la stagione fredda, più c'è il rischio che questi rialzi, soprattutto nel settore del gas naturale, siano ancora più corposi. Siamo probabilmente, proprio da, visto lo scenario attuale e dati gli elementi ad oggi disponibili, siamo soltanto all'inizio di questa crisi e soltanto all'inizio delle ripercussioni sui mercati.
0: Questa sera Donald Trump ha detto che Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica, quindi niente raid sui siti energetici di entrambi i paesi. Mosca e Kiev non hanno confermato. Zelensky si è limitato a dire che aspetta dettagli, soprattutto garanzie che la Russia non colpirà le sue infrastrutture. Il presidente ucraino ha poi aggiunto di essere comunque molto scettico sulle reali intenzioni di Putin. E infatti fonti vicine al Cremlino dicono che Putin sarebbe riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, perché ritiene che in inverno gli attacchi russi potrebbero aumentare la pressione su Kiev, così da ottenere maggiori concessioni. Oggi i leader occidentali hanno commentato l'attacco russo di ieri a ridosso del confine polacco. Sulla carta, soprattutto gli europei hanno ribadito la loro unità e la loro determinazione nel supporto all'Ucraina. Il servizio.
3: L'attacco russo al valico di frontiera tra Ucraina e Polonia costringe l'Europa a guardare agli sviluppi della guerra sempre più nell'ottica delle implicazioni dirette che potrebbe avere per i paesi alleati di Kiev. Il primo ad aver alzato la guardia è stato il premier polacco Tusk, che non esclude un'escalation russa che possa coinvolgere il territorio nazionale. Parole riprese dal cancelliere tedesco Merz, che ha parlato di settimane o mesi in cui sarà in gioco la difesa della libertà e della pace del nostro continente. Insomma, c'è tensione sul rischio di coinvolgimento diretto dei paesi europei, che sono non solo membri UE ma anche della NATO. E se per il segretario generale dell'alleanza Rutte la Russia sta diventando sempre più sconsiderata nella sua guerra, l'alta rappresentante UE Kallas dà voce a un ampio schieramento che va dall'Italia alla Francia, quando spiega che l'obiettivo è chiaramente quello di spaventare i paesi occidentali per impedire loro di sostenere l'Ucraina. Ma la domanda che la stessa alta rappresentante pone, cosa dobbiamo trarre da questo messaggio, lascia grossi dubbi. Secondo il governo polacco, in caso di aggressione russa alla NATO, gli europei hanno la superiorità aerea anche senza gli Stati Uniti, ma in generale si avverte un senso di fatica che ostacola la determinazione necessaria nei momenti decisivi. È vero che Kiev sta ricevendo sostegno finanziario e militare dall'Unione, ma anche oggi 27 ambasciatori non sono riusciti a trovare un'intesa sul rinnovo delle sanzioni alla Russia e hanno preferito prendere tempo un'altra settimana per limare le ancora profonde divergenze sui nomi degli oligarchi da depennare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Ostia un operaio edile di 45 anni è morto sul lavoro cadendo dal cestello di un montacarichi agganciato alla gru di un autocarro mentre lavorava alla facciata di un edificio. È precipitato per 6 piani. Un collega che era con lui è riuscito a salvarsi aggrappandosi all'impalcatura. Ancora da chiarire le cause del cedimento, se fosse dovuto al braccio della gru o allo stesso cestello. Sempre in provincia di Roma, a Guidonia Montecelio, nella cella frigorifera di un'azienda è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni. L'uomo viveva in azienda e aveva funzioni di guardiano. Al momento non si esclude un malore probabilmente dovuto a uno sbalzo termico. Ilva, oggi è scoppiata la rabbia e la disperazione dell'indotto contro i licenziamenti collettivi per circa 2.500 persone, frutto di anni di abbandono senza costruire un'alternativa alla monocultura dell'acciaieria. Oggi ci sono stati presidi e blocchi stradali. I sindacati chiedono al governo di fermare i licenziamenti. Domani l'ennesimo tavolo, senza però una chiara prospettiva sia sull'ambiente sia sullo sviluppo industriale, mentre imminente l'inizio delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Terminerà domani alle 9 lo sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici confederali e dall'USB per sventare i 2.500 licenziamenti dell'indotto che partiranno nel momento in cui l'area a caldo sarà fermata. A sentire Nicola Convertino, il presidente di AIG, associazione che raggruppa 40 aziende dell'indotto Ilva, i lavoratori coinvolti nei licenziamenti saranno anche di più.
5: Oggi abbiamo chiesto anche ai commissari ufficialmente cosa comporterà questo ridimensionamento, perché non abbiamo contezza gli impianti come saranno messi, se saranno messi in sicurezza, completamente spenti. Quindi 2005 è un numero anche per difetto, perché 2005 riguardava le persone della nostra associazione, poi ci stanno più o meno un migliaio di persone che non sono della nostra associazione. Il numero è destinato a superare i 3.000. Li chiamiamo i fantasmi, che purtroppo non beneficeranno dei rinnovi, no?
4: Fantasmi sono i precari, insomma.
5: Sono i precari, sì, quelli a tempo determinato, che poi sono le prime vittime. Queste cose così, in 90 giorni, chiudi un'area a caldo e con una penna si tira una linea su 3.000-3.500 persone che lavorano, imprese che hanno comprato materiali, che stavano svolgendo lavori.
4: Sono 14 anni che la magistratura interviene per riportare nei limiti legali emissioni inquinanti, pretendendo la bonifica di impianti carichi di amianto. L'azione inibitoria contro ex Ilva presso il Tribunale di Milano, che ha infine disposto la chiusura dell'area a caldo, è stata depositata nel 2021. Di tempo ce n'è stato, evidentemente, per programmare. Vedremo domani cosa verrà fuori dall'incontro di Palazzo Chigi con i sindacati.
0: Al Senato oggi si è votato sulla legge elettorale, che domani sarà approvata nel suo complesso e tornerà alla Camera per il sì definitivo. Da Roma, Anna Bredice.
6: Mentre sotto le finestre del Senato protestano quei partiti come Progetto Civico Italia dell'assessore Onorato, a cui si è avvicinato nel sit-in anche Giuseppe Conte, presente anche Rifondazione Comunista, cioè quei partiti a cui è resa quasi impossibile la presentazione di liste in Parlamento, a Palazzo Madama intanto va verso la conclusione e l'approvazione di tutti gli articoli della legge elettorale. 9 articoli che a guardarli tutti sembrano essere stati scritti su misura per questa maggioranza per poter vincere le prossime elezioni, non solo per il premio di maggioranza e le preferenze, gli articoli principali della legge, ma anche per quelli votati oggi, forse di secondo piano, ma lo stesso molto importanti. Si tratta appunto del numero di firme da presentare per quei partiti che non hanno parlamentari alle Camere, proprio quelli che oggi hanno protestato fuori. Ci vorranno 6.000 firme per ogni collegio, un ostacolo in più posto dalla destra all'opposizione per evitare la presentazione di liste che potrebbero rendere possibile il raggiungimento del premio di maggioranza, una soglia alta di firme che invece non esiste per i collegi all'estero, ne bastano 500, ma per i collegi all'estero oggi si è approvato l'articolo che riduce il numero dei collegi, 2 alla Camera e 1 solo al Senato. Anche in questo caso sembra danneggiare l'opposizione, che ha negli anni fatto eleggere più parlamentari all'estero che l'attuale maggioranza. E infine la norma sugli studenti all'estero e caregiver, permesso previsto ma con tante limitazioni, come ad esempio per gli studenti il voto varrebbe solo nei collegi dove temporaneamente vivono e non in quelli di residenza, con l'obbligo di iscriversi nelle liste parecchi mesi prima. E poi la parte sui caregiver, bisogna dimostrare che le persone che seguono nelle cure risiedano in una struttura e non in una semplice casa. Domani il voto al Senato e dal 28 la legge va alla Camera. Lì nello studio.
0: Oggi l'alto commissario ONU per i diritti umani ha chiesto agli

0: detto che è intollerabile quando l'incitamento all'antisemitismo viene da dentro i confini del suo paese. Quindi Naza ha denunciato un sistema che i leader israeliani avrebbero voluto tenere nascosto. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
1: Fa parte di un clima che c'è da un po' di intimidazione dei media, prima di tutto israeliani interno, no? Cioè pensiamo quando Haaretz ha pubblicato l'anticipazione sul libro, sull'inchiesta che dimostrava che gli emiratini avevano avvisato Netanyahu del 7 ottobre e lui non aveva fatto niente e che pare che il governo voglia fare causa ad Haaretz. C'era stato anche quando c'era stata ormai 10 anni fa la serie Our Boys, che è stato un successo incredibile nella televisione israeliana, che però in soldoni, in estrema sintesi, parla di violenze dei terroristi, che poi sono anche i coloni di terroristi ebrei, che anche lì Netanyahu aveva detto mettiamo fuori legge. È chiaro che adesso c'è un indebolimento delle strutture più o meno democratiche, a cominciare dalla Corte Suprema, che rendono queste minacce molto più credibili. Ecco, la cosa che mi preoccupa è questa. Il fatto che ci sia un'inchiesta da parte dell'IDF, quelli indagano sempre quando ci sono le fughe di notizie, in teoria, però il problema è che tutto questo è ammantato di un clima politico persecutorio, ed è questo il dato preoccupante.
0: C'è un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra sull'aggressione avvenuta sabato a Venezia. Protagonista un gruppo di influencer che, in base alle testimonianze, ha aggredito militanti di sinistra del centro sociale Morion e di AVS. Un consigliere comunale, Giovanni Fassioli, ha preso un pugno in faccia ed è finito a terra sanguinante. L'episodio arriva dopo fatti simili avvenuti in altre città, ad esempio a Bologna, dove è intervenuta anche la polizia. Si tratta di un fenomeno nato sui social e che sui social si diffonde. Il filone è quello delle cosiddette denunce antidegrado. C'è chi in metropolitana addita a presunti borseggiatori e aizza la gente contro di loro, c'è chi organizza provocatori e passeggiate in quartieri difficili, c'è chi arriva in zone di spaccio e comincia a filmare. Sì, perché tutto viene ripreso e postato sui social, con migliaia di follower che alimentano la popolarità dei protagonisti. Non c'è una matrice politica dichiarata che unifica tutti questi personaggi, ma slogan, obiettivi, toni sono quelli dell'estrema destra. Esiste un filo conduttore? Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
2: L'ho definito squadrismo algoritmico. L'affiliazione più diretta di questo formato, Tommy Robinson, è l'alt-right statunitense. Tommy Robinson è il più importante attivista neofascista britannico, che è sostenuto finanziariamente e politicamente da Elon Musk, quindi un personaggio estremamente pericoloso e ormai molto noto, che organizza manifestazioni molto grosse ormai nel Regno Unito. Si presentava come giornalista indipendente ed era arrivato a Termini a Roma per documentare il degrado intorno alla stazione, ed è finita che dopo qualche minuto ha preso a pugni una persona senza fissa dimora, ed è esattamente quello che stiamo vedendo adesso.
3: Ecco,
2: in un ecosistema diverso, più social rispetto al 2018, più monetizzabile e anche in un contesto politico diverso. Il format è transnazionale, sono un po' i turisti del degrado, tra virgolette, e i giustizieri del declino dell'Europa causato dall'immigrazione e della grande sostituzione. Ovviamente poi molti di questi, quelli che erano presenti in Italia nelle ultime settimane, hanno legami con l'estrema destra.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.